tutta Italia e in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota

0: vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito.
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o

0: Cambiare casa? Scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, 4 Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGF Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove devi venire?
0: Basta. Mare, piscina.
1: Montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: Comune di San Antonio. Due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti! Ci sono qualche bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te,
5: ricordati, forse non credo. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente. Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci
6: penso e più mi casino, tacca anche il tuo sorriso, se ti avvicini. Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
7: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
8: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
9: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
10: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: In attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore e l'ora la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere. Ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti. Bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Ma veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No. Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed. E cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed. Col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh!
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio Damiano, e andremo anche al lago Damiano.

0: queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè, qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivavano qua.
0: Il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega nella Salunga.
2: Ciao Luca.
3: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
3: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
3: La ringrazio, professore.
5: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite, fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
6: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
3: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai, quindi, siamo su Rai 1.
6: Compratelo!
3: Sì!
6: Lo scopettin Cessin, solo per voi, a 29,99 €.
5: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Non c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
7: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
8: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì.

0: un concentrato di energia pura.
1: Alassio da vedere e da scoprire.
2: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
3: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
4: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
5: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
6: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
7: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
8: Viviamo a Lazio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
9: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
10: Grazie.
11: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
12: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo, non fa caldo.
13: Ciao. Questo programma è stato offerto da
14: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
15: 1, 2, 3, ho!

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Ed eccoci qua amici, bentornati, giro veloce, nuova sigla, hai visto?
1: La sigla, ovviamente sempre la nostra che sta,
0: grazie di avermi invitato anche oggi, perché dopo il tempo che c'è stato, credimi che avevo voglia di venire qua a farmi una bella chiacchierata con questi motori.
1: Soprattutto io partirei con questa provocazione, parliamo un po' di questi sport dilettantistici, come ha detto certo signor Gravina, dopo l'Italia è uscita, insomma. Parliamo dei nostri dilettanti, dai!
0: Vediamo solo un attimo, che l'altra volta c'è stato qualche problema di audio, ma oggi ci siete, se mi prendi il microfono che abbiamo messo un po' più in basso, vediamo se riusciamo a migliorare la qualità del suono. Eccoci qua, forse adesso ci sentite meglio.
1: Perfetto.
0: Sì, praticamente da un lato abbiamo il calcio che ci dà i dolori.
1: Esatto.
0: E dall'altro ci rifacciamo proprio
1: questa,
0: i motori.
1: Chiamiamola invasione tricolore, dai. Quindi di nuovo benvenuti a tutti quanti. Io sono sempre Daniele e oggi proviamo a parlare di, cominciamo con quello che ci è successo tra Suzuka, Austin e Portimão, dove ci sono state delle sfide molto belle, molto belle. E quindi abbiamo avuto questa bella adrenalina e tutto quanto, insomma, cosa possiamo dire? Abbiamo passato questo weekend a guardare i televisori
0: e adrenalina poca, pochissima. Io ho passato il weekend a urlare contro i monitor, non so se siamo noi che stiamo sognando o se l'Italia ha deciso ufficialmente di prendersi ogni singolo corno del pianeta. È un momento storico e ce lo godiamo.
1: Assolutamente. Io partirei con la Superbike nel roller coaster, così chiamata la pista di Portimão, Portogallo, dove c'era sole, vento, ma soprattutto c'è stato Nicolò, che è sempre stato Nicolò Bulega, che ha fatto sembrare tutto di una facilità estrema.
0: Un dittatore, perché qui siamo oltre il talento, Daniele, tripletta anche in Portogallo, gara 1 con la Super Pole Race e gara 2. 6 vittorie su 6 in questo inizio di 2026. Umiliati Lecuona e Oliveira. Bulega e la sua Ducati sono una cosa sola. Sembra che giochi con gli avversari prima qua di seminarli, quindi.
1: Sì, Nicolò ha fatto delle gare impressionanti. La Ducati si è dimostrata ancora una volta la migliore moto delle battaglie di serie, perché capiamoci che queste sono delle moto potenti, efficaci, ma partono sempre da una produzione. Quindi grande lavoro in questo caso dell'Italia, come motori, come Ducati e come piloti, come Nicolò.
0: E soprattutto record di ascolti come non si registrava dai tempi di McLuhan in Superbike, quindi torna anche questa passione per la Superbike, oltre ai classici amanti delle due ruote. C'è stato un buon ascolto e questo dà a pensare molto che finalmente inizia a avere anche il giusto seguito.
1: Assolutamente.
0: Ma io vorrei portare da un'altra parte.
1: Infatti io volevo volare subito con te dal Portogallo, andrei direttamente in uno dei miei circuiti preferiti della MotoGP, che è il Texas, Austin, il circuito delle Americhe. È una pista meravigliosa, è una pista che non perdona. E è stata sempre casa Marquez. Marquez ha vinto quasi tutte le edizioni, anche nei momenti in cui non aveva un'ottima moto, però questa volta ha sventolato il tricolore. Ha sventolato il tricolore perché Marco Bezzecchi, la sua Aprilia, quindi di nuovo pilota italiano, moto italiana, hanno dominato la gara. E poi non dimentichiamoci un grandissimo secondo posto di Jorgen Martin, che è tornato, ha vinto la sprint e ha fatto il secondo posto in gara, assolutamente.
0: Poi innanzitutto l'orgoglio di vedere sventolare più le bandiere italiane che quella celestisce, soprattutto vedere le due moto di Noale davanti a tutti in America, che dà un segnale devastante. E occhio anche ai giovani, perché c'è Guido Pini che ha vinto in Moto 3, Celestino Vietti che è tornato su podio in Moto 2, un'armata italiana. Ma
1: Fantastico, fantastico, hai detto veramente le cose giuste, bella.
0: Ma soprattutto io qua non te la non voglio farti mostrare in diretta, ma una immagine stupenda che abbiamo visto, il disegno che è stato fatto sul prato dedicato a una persona che tu conosci bene, quel 69 con la bandiera americana, che penso che chiunque abbia guardato a TV in quel momento alla camicia di scesa.
1: Io sì, dici bene, io ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, ricordiamo Nicky Hayden, campione mondiale di MotoGP del 2006, una persona fantastica. L'ho visto, mi aveva invitato l'ultima volta alla presentazione della Honda Superbike, quando correva qui quello di Red Bull, proprio a Salisburgo in Austria, l'Angler 7, che come vi dicevo vi consiglio anche di andare a vedere, perché è un posto veramente bello. Ho avuto la fortuna di conoscere questo ragazzo, una persona meravigliosa, un cuore fantastico. Lui era non solo un campione in moto, ma un campione di umiltà. Varie foto con lui, ovviamente. Mi iscrivo tuttora con la sua compagna Jackie Marin, che c'è, una volta si chiamavano amici di lettera, adesso tramite social è molto più facile. Persona veramente meravigliosa, rimasta nel cuore di tutti i piloti tuttora, e nessuno ha mai avuto brutte parole nei suoi confronti, perché era veramente un bravissimo ragazzo che ha lasciato un vuoto incredibile. Per chi lo ama,

0: ma lo ha amato e lo segue, e vi consiglio di andare anche a Riccione, che c'è un piccolo monumento che hanno fatto con una bella panchina, un bello striscione, che è proprio vicino al circuito di Misano. È carino magari andare lì a ricordarlo.
1: Noi intanto salutiamo e Andrea Vai che ci saluta da...
0: Grandissimo Andrea, grazie che ci segui sempre, un
1: soprattutto
0: salutone.
1: che tempestivamente ci fa vedere sempre dei filmati ad hoc. E già che ci siamo facciamo una piccola pausa musicale.
0: Ci sta, ci sta.
1: Che dici?
0: Cosa ci fai sentire, Axel?
1: Andiamo a sentire il nostro Loris Brighi e la sua Se fosse amore.
0: Vai.

0: Ed eccoci qua, tornati, grande
1: Grande,
0: Loris.
1: grandissimo Loris. Senti, a me mi è venuta in mente una cosa guardando questi risultati, ma non so se tu hai visto l'ultima giornata di campionato. A me piace oggi giustificare col calcio
0: Aia.
1: un'altra domenica di agonia, pali presi zero, tiri in porta, 0-0. Sembrano penitenze a me queste cose.
0: Allora, guarda, me lo dire perché a me la domenica mattina controllo prima la pressione delle gomme che la formazione del fantacalcio. Quindi.
1: Esatto. Scientifico, ormai le delusioni che questo calcio ci dà nel 2026 vengono compensate matematicamente dai motori, lo dico sempre io. Se la nazionale non segna, ci pensa Antonelli.

0: fare il giro veloce, cioè per rimanere, mi piace questo gioco di parole, mi piace questo gioco di parole così, venuto, insomma, se il mio attaccante prende 4 in pagella, c'è Mulliga che ne vince 3 su 3.
1: Tra l'altro, te che non piace il calcio, sei primo in classifica fantacalcio, anche questo è spiegabile. Ma andiamo avanti, praticamente il motorsport è il nostro servizio sanitario nazionale per il fegato. Meno VAR e più limitatori. In Italia ormai, se vuoi vedere qualcuno che corre davvero e non simula un fallo così dubbio, devi guardare chi ha un casco in testa e non i parastinchi.
0: Sì, assolutamente. Meno triangolazioni, meno centrocampo, solo staccate al limite. Proposito, proprio di staccate al limite io entrerei in un tempio, eh? Io entrerei in un tempio che Lingotto, il famosissimo palazzo, che ha riaperto la pista sul tetto, e devo dire è molto bello, sta facendo un numero da record, come parlando sempre di record, una notizia così flash, giusto perché ho avuto... Io ho mio fratello che è un appassionato di moto, e in particolare di un marchio italiano storico, fantastico, che quindi per gli appassionati che vogliono, che Guzzi, che in Toscana c'è stato un raduno, quindi la passione, l'amore per le cosiddette aquile, perché ricordiamo che il ciclo della Guzzi è l'aquila, rimane sempre, sempre più vivo, rimane sempre parlare di motori italiani.
1: Soprattutto. Guarda, io ho avuto modo di visitare sia il museo lì a Torino che quello Alfa Romeo Revelle. E ti dirò, entrambi hanno un'atmosfera particolare, ma quello Revelle fa venire veramente il cotolone, perché innanzitutto rispetto all'ingotto dove tutti lo superavano forte, lì c'è il silenzio. E quello aiuta a godersi di più anche tutto il museo. E mi dispiace non aver fatto il tempo a vedere la pista, ma ci tornerò per vedere se magari con quella compensano tutto il resto.
0: Io lo so perché ho avuto un Alfa che ancora mi manca. Non faccio il nome dell'Alfa, ma diciamo che è stato una vettura che ha ricevuto vari premi come disegno, la disegnata Giugiaro, era un coupé sportivo. Mi manca, devo dire la verità, mi manca.
1: Anche perché diciamo che i motori di oggi si può dire non sono Alfa.
0: No, non sono Alfa, però diciamo che hanno mantenuto qualche segno distintivo del marchio ancora. Speriamo che lo continuino a tenere e che tornino a fare vetture non solo su, perché il marchio Alfa è sempre stato un marchio sportivo.
1: Ma aiutami a dimenticare adesso la delusione di ieri sera per il terzo mondiale di Kia, dove non andiamo.
0: Pensa che chi è nato nel 2000, dal 2014 non ha visto il mondiale della nazionale.
1: Eh no, il ragionamento che ho letto molto su Facebook e che condivido anch'io è il fatto che chi magari aveva il piacere di godersi un mondiale con i propri figli, con i propri amici, ricordiamoci come sconfitta per tutti, perché era anche una sorta di sito di abnegazione, no?
0: Sono d'accordissimo. Quindi... Il calcio può piacerti o non può piacerti. Io e te abbiamo avuto l'anno scorso il calcio fin dall'infanzia, ci siamo divertiti tantissimo, e il calcio lega, il calcio unisce, il calcio è condivisione. Ripeto, può non piacerti quello che vuoi, ma quando c'è la nazionale, il mondiale, l'europeo, tutta la nazione si unisce, i bar sugli
1: eperi,
0: tutti insieme amici, questo che mi spiace, non solo non riuscire a seguire la squadra della propria nazione, ma a non riuscire a condividere questi momenti.
1: Forse la cosa bella, unica che siamo dalla partita di ieri è che nonostante i bosniaci abbiano fatto tutto per metterci in soggezione, vuoi lo stadio, vuoi il clima e tutto, al fischio finale, ovviamente normale, parlo da vittorioso, ci mancherebbe, però non mi aspettavo tanti post sui social dedicati all'Italia, ora possiamo tornare amici o cose di questo genere. Sì. Questo la dice lunga. Ma soprattutto forse la cosa brutta sarà nel 2030 ritrovarsi a dire è 16 anni che non andiamo al mondiale.
0: Hai ragione.
1: Però ho detto, levami questa delusione qua, perché adesso voglio sto

0: cerciarmi gli occhi con San Kilian Antonelli, ormai è già santo per me.
1: Allora, come vi dicevo l'altra volta, per noi quarantenni, per me, è quel figlioletto uno vorrebbe sempre coccolarsi e tutto, ha questo viso pulito, semplice, poi gli tira il casco e diventa un samurai. Ha avuto un passo gara devastante, è stato come una katana, preciso, tagliente. E, a parte, se vogliamo criticare la sua gara, una partenza, però vince ancora, è leader del mondiale. E finalmente con Kimi qui stiamo riscrivendo i libri di storia del motorsport italiano.
0: Teniamo anche presente che ha 19 anni e che guida una Mercedes come se fosse la sua auto di tutti i giorni. Ha battuto Piastri e Leclerc, che gli aveva ricoperto sul collo con una freddezza glaciale. E la Red Bull Verstappen ottavo, fine di un'epoca ed è l'inizio dell'era Antonelli. L'Italia ha un diamante tra le mani, guai se è un diamante puro, guai se so far scappare.
1: Sì, hai ragione e ne approfitto un attimo per fermarmi perché hai detto delle cose molto giuste. Kimi non ha fatto una bellissima partenza, vero?
0: Allora,
1: Qua devo fare una ripetizione. Col cuore devo salutare
0: Arianna,
1: Arianna.
0: anche perché è una nostra fedele ascoltatrice,
1: Sì,
0: ci segue sempre. Un abbraccio,
1: quindi ti dicevo.
0: Ari. E peraltro, se mi permetti, so che in questi giorni ha fatto il compleanno la figlia, quindi auguri anche alla
1: Vero,
0: ragazza.
1: che si chiama Greta, gli
0: Grazie.
1: mandiamo un cuore grande,
0: Grande,
1: auguroni per i tuoi 18 anni.
0: grande. Ecco.
1: Ecco.
0: E via la macchina del papà, dai.
1: Sì, ci sta, l'ho già preparata, non possiamo, è lì pronta, è lì pronta. Non diciamo niente alla polizia perché non potrebbe, però è lì pronta.
0: Vai, non volevo interrompere.
1: No, tranquillissimo. No, volevo dirti, quindi, ha fatto la seconda pole di fila. Schiacciante, è stato davanti non di poco a Russell. Questa volta Russell non ha avuto problemi. Partenza così così, purtroppo questo è il tallone d'Achille per adesso di Kimi, e poi un giro ha recuperato piano piano, favorito un po' dalla safety car che è entrata in pista dopo che Russell ha fatto il suo cambio gomme, perché Russell in quel momento era davanti a Kimi. Ma una volta davanti ha avuto un passo gara devastante per tutti. Ha girato quasi tutti i giri in 1,32 quando gli altri giravano in 1,33. Quindi, ragazzi, il signorino inglese, il suo compagno di squadra, a poco nella metà, c'è stata una vittoria schiacciante. Bravissimo, ha fatto poi, ha tenuto dietro Piastri, Piastri non l'ha mai impensierito. Diciamo che questa gara la McLaren ha avuto di tornata, vedremo se sarà sempre presente a lottare con la Ferrari, ma da qua insomma vedremo altre cose. Tu
0: Beh,
1: parlavi?
0: c'è anche una Ferrari che ha avuto comunque una bella lezione
1: Sì,
0: sulla quale.
1: ha avuto una relazione. Charles, il suo ingegnere di pista, gli ha detto, ha fatto il tiro in radio, gli ha detto hai le palle d'acciaio, perché se chi ha visto la gara ha fatto dei sorpassi all'esterno veramente
0: Soprattutto è riuscito a tenere dietro l'altro.
1: Russell ha tenuto dietro Russell e ha fatto dei sorpassi proprio a Russell, la Mercedes, che ricordiamoci che macchina quest'anno, e a Sir Lewis Hamilton.
0: Può essere stato magari il motivo, la motivazione, cosa le litigate che ci sono state in settimana, per via che si scaricavano le colpe a vicenda su chi fosse le colpe,
1: Certo,
0: potrebbe essere una reazione d'orgoglio questa qua.
1: assolutamente sì, gara stupenda, appassionante. Io quando vedo Leclerc, per certi versi, mi ricorda molto anche Gilles Villeneuve, chi ha visto certe gare, chi ha visto, Gilles ci metteva il cuore, andava oltre la macchina, e Charles per me molte volte va oltre la macchina in queste cose qua, nonostante che

0: ancora lui non capisca, secondo me, bene come andare bene con queste macchine, perché sono molto diverse quest'anno. Tu hai parlato prima anche di Verstappen. Verstappen è talmente deluso che ha annunciato che molto probabilmente fine anno si ritirerà. Sì.
1: Sì, perché capisce che non è più la

0: sono quelle più criticate, dei punti dove prima l'aria più di gas e tutto quanto, adesso abbiamo delle vetture che rallentano, perdono energia. Sì, per dei piloti che sono come Charles, che sono i maghi del giro secco, trovarsi a dire sì, devo sacrificare le curve e tutto quanto in modo che posso avere più energia nel rettilineo. Sì, un pilota abituato a mettere il casco, schiacciare sul pedale e andare tutto quanto dalla macchina, dai. In questo modo qua hanno un po', a mio parere, snaturato il carattere di alcuni campioni come Charles e Max. Soprattutto Max, secondo me, ne sta risentendo tanto. Però dicono che la Red Bull ci stilerà questa macchina perché ne ha già pronta una che forse vedremo a metà stagione.
1: Colgo l'assist che mi dai parlando di Red Bull perché è giusto il momento di mandare il contributo a Red Bull e poi
0: Diamo,
1: ci vediamo qua.
0: diamo.

Ciao ragazzi, eccoci qua. Mister Axel ci ha un attimo lasciato perché deve fare un attimo. Deve prepararsi per le altre sue puntate, le sue dirette. Allora, ne approfitterei, tornerei a parlare di MotoGP perché è stata una bellissima gara. Parliamo di, eravamo, come vi ho detto, al circuito delle Americhe, Austin, che è sempre stato il feudo di Marc Marquez, ma adesso sembra diventato, almeno per questo weekend, è stato il regno

regno Aprilia. Il regno Aprilia, quindi aveva una casa di manuale che è diventata, ha fatto una moto, la RS GT, è una moto guidabile molto per tutti quanti, perché abbiamo visto la doppietta, quindi Marco Bezzecchi oggi martedì, ma abbiamo visto un fantastico Cavour con l'altra Aprilia, quella del team Taccaus, come da più impressionante, era chirurgico di curve, riusciva a girare più stretto, poi è arrivato fino al terzo posto, sarebbero state tre le Aprilia sul podio, quindi sarebbe stata molto, molto schiacciante perdere così per la Ducati, che diciamo che ha tenuto l'onore in piedi con Digia Antonio, che è arrivato terzo, perché se no, ripeto, sono state tre Aprilia. La Ducati trema, la Ducati è in crisi, lo ha detto anche Cardozzi. Ci sono stati delle parti, a mio parere, molto dei segni di ripresa di Pecco Bagnaia, una gara sprint, ha fatto una bella gara, non è andata male, poi ha fatto un po' come Gamero invece nella gara principale. Diciamo che la gara di Marquez non è che abbia brillato tanto. Mi aspettavo una gara diversa. In gara sprint, purtroppo, ha fatto un errore, ha commesso un errore, lo ha messo anche lui. È entrato in curva molto, forse troppo deciso, ha bloccato l'anteriore, è caduto e ha tirato con sé anche di Gian Antonio. Purtroppo queste cose quando succedono agli altri passano un po' in ombra. Le fa Marquez, che riconosce l'errore, si scusa, però purtroppo viene sempre attaccato. Ahimè, diciamo che i tifosi di un ex pilota si accaniscono su di lui abbastanza in maniera aggressiva, e questo purtroppo non mi è mai piaciuto, perché comunque Marquez è un pilota di grande talento, guida per una casa italiana, lui stesso ha messo il suo errore. Un errore che poi l'ha penalizzato nella gara principale di domenica, costringendolo a un long lap penalty, quindi l'ha fatto scendere in varie posizioni, però non è che la Ducati abbia fatto vedere cose grandissime, soprattutto questa Ducati ufficiale del nuovo team. Quindi speriamo. Tardozzi dice che ha ammesso che sono in crisi. Io confido che si riprendano presto, perché non è mai. È sempre bello vedere un mondiale aperto con più persone che lottano. Quindi speriamo, dai, che questa crisi finisca, che ci sia tutto, anche perché quest'anno è tornato Jorge Martin. Almeno gara sprint vinta, gara scorsa bellissima gara. E gara principale di domenica è arrivato secondo, ha fatto il salvataggio, non so se avete visto la prima curva spettacolare, pensavo cadesse. Invece no, la presa fantastica, fantastica, bellissima. Poi c'è un Pedro Acosta che sembra l'unico in grado di tenere alta i colori della KTM. È l'unico dei KTM che ci fa sempre vedere nella zona alta della classifica. Insomma, è un ragazzo giovane, un modo di guidare che, cioè, emoziona chi lo guarda, chi segue questo sport, vede Pedro sempre. Ogni volta che entra in una staccata, fa un sorpasso, siamo tutti lì, me da compreso, tutti quanti, che pensiamo che non riesca a fare la curva, e invece non si sa come fa, riesce a girare una roba incredibile.

Poi, cosa possiamo dire? Come ho già detto, i grandi delusi di questo weekend rimangono Marquez nel suo giardino di casa, possiamo dire così, e Pecco Bagnaia, anche lui, abbiamo già detto, quindi decimo al traguardo, niente di particolare. Abbiamo detto l'unica Ducati che tiene la classifica alta è di Gian Antonio, che comunque era partito dalla pole, quindi non è che. Però anche lui ha chiuso quarto, restando la migliore del Ducati. Quindi abbiamo una classifica che vede in testa Marco Bezzecchi, seguito da Jorge Martin, Pedro Acosta, Fabio Di Gennantonio e Marquez. Questo è stato l'ordine di arrivo. E abbiamo avuto in Moto3 un grandissimo Guido Pini. Gara fantastica, vinta all'ultima curva che sinceramente non ci si aspettava, anche perché era in lotta con altri tre piloti. All'ultimissima curva ha vinto, tenendo sempre, diciamo, come abbiamo detto prima, i crolli dell'Italia sempre in alto. In MotoGP stanno girando intanto quelli che si chiamano rumors, pettegolezzi e. Parliamo del mercato piloti, perché ovviamente queste prestazioni di Ducati hanno fatto sì che alcune squadre rivali andassero a bussare alla porta di Marquez, pensando che è normale pensare che un pilota quando non vince sia scontento del mezzo tecnico che abbia. E sono andati proprio a bussare alla sua porta KTM e Honda, però si parla ancora per il 2027, quindi a questo punto io sappiamo che da qua il mondiale è ancora lungo, ci sono ancora tantissime altre gare, quindi sarà da vedere, anche perché poi il regolamento del prossimo anno cambierà, si tornerà a altri motori, spariranno le varie appendici aerodinamiche, quindi sarà da vedere. Abbiamo il prossimo Gran Premio sarà in Europa, in Spagna, a Jerez il 26 aprile. Jerez è quella pista dove Marquez si infortunò gravemente, condizionò parecchio, a mio parere, il suo futuro. Sappiamo che ebbe un bruttissimo incidente, si lesionò in maniera molto importante il braccio, tornò in sella molto presto, peggiorando la sua situazione, che lo portò a una sosta molto lunga e si pensava anche quasi che non potesse più tornare a correre. Poi invece si è rimesso in discussione, ci ha riprovato e abbiamo visto qualche risultato. È stato veramente un grande campione. Io quindi col moto mondiale abbiamo detto ci prenderemo a Jerez, invece tornerei a tornare sul capitolo Formula 1, però questa volta parlerei di sicurezza perché la seduta c'è stato a mio parere un brutto incidente che ha visto Oliver Berman e la sua Haas trovarsi l'Alpine di Nicola Pinto subito dietro una curva in recupero di energia. C'è una differenza di chilometri spaventosa. Praticamente tu arrivi da una curva in accelerazione, ti trovi una vettura che è anche 100 km all'ora più lenta di te. Con la Pinto era in preso da fare delle modifiche sul volante, che non ha guardato gli specchietti, ma anche volendo non è che avrebbe potuto fare grandi cose. E Oliver Berman, per evitarlo, è andato nell'erba, ha perso la vettura, parliamo qui, a una velocità molto importante, infatti quando è sceso era dolorante alla gamba, è stato subito soccorso, per fortuna non è successo niente. Però questo è una cosa che secondo me la federazione dovrebbe cercare di correre ai ripari. Correre ai ripari perché è pericoloso in questa pista.

c'erano le vie di fuga e hanno aiutato, ma sappiamo che in mancanza di queste possono essere muri, altri ostacoli, altre cose. A me personalmente non piace. È successa la stessa cosa, identica, stesso punto con Leclerc e Russell. Russell a un certo punto è andato in recupero di energia, molto in maniera più professionista, ma questo ci sta anche per l'esperienza del pilota, ha mantenuto la destra, Charles l'ha sverniciato e poco, sverniciato e poco. Chi ha visto la gara ha visto una Mercedes che stava sulla destra e Leclerc che l'ha sorpassato con una velocità incredibile. E qua torniamo sempre sul discorso anche di spettacolarità. Tu puoi essere dietro di una macchina di 2 secondi che questa macchina va in recupero di energia, tu recuperi tutto subito. Dopo è da dire però che Russell non è più riuscito a sorpassare Leclerc, perché Leclerc è un guerriero, si è ripreso da guerriero, ha saputo gestire la vettura in una maniera impeccabile, sorpassi da campione. Quindi speriamo che dopo questa pausa si torni ad avere un mondiale più equilibrato, soprattutto in qualifica, perché sono convinto che Charles possa dire ancora tanto a questo mondiale. Quindi adesso vorrei vedere pagare la regia, che ci dovrebbe essere ancora un piccolo filmato, però prima volevo salutare tanto Mara. Ciao Mara, grazie che ci segui, ci fa sempre piacere leggerti, grazie mille, sai. Adesso vediamo un piccolo filmato sempre del contributo Red Bull. Vediamo se la regia me lo fa partire.

Eccoci di nuovo tornati. Belli, a me questi video mi piacciono sempre della Red Bull, anche perché insomma sono sempre stato anche appassionato del marchio, mi sono piaciuti questi due tori. Allora, torniamo a Suzuka. Abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di Charles, di Kimi e abbiamo parlato di come questa pausa, a detta di Vasseur, il principal Ferrari, porterà dei miglioramenti. Questa pausa Ferrari lavorerà molto, come sappiamo, sia Charles che Lewis vantano, osannano il lavoro che ci fa in fabbrica Maranello. Stanno preparando un nuovo motore. Questo nuovo la FIA ha sbloccato, decongelato, diciamo, lo sviluppo sui motori, proprio per il discorso che si parlava dei rapporti di compressione a caldo e a freddo, e quindi stanno lavorando su questo motore che dovrebbe avere una ventina di cavalli in più. Speriamo. Stanno lavorando su questa famosissima ala Macarena, sui tempi per migliorare i tempi di lavoro. Cosa vuol dire i tempi di lavoro? Questa ala, come abbiamo detto, lavora ancora molto lentamente, essendo un'ala che è posteriore, ricordo, che a differenza delle altre che hanno un solo movimento, gira direttamente su se stessa. Girando direttamente su se stessa, crea un passaggio di aria migliore, quindi diminuisce, perdono, la resistenza dell'aria, e quindi nei rettilinei, soprattutto questo porterà un ottimo vantaggio, che in combinata con quella piccola pendice, che non so se avete notato, esattamente fuori dallo scarico della Ferrari, questa che fa parte del fondo, quindi è quasi difficile da replicare. Più avanti penso le altre squadre riusciranno a trovare una soluzione simile. Ma cosa fa quest'aria? Spinge l'aria dello scarico verso l'alto, lavorando in combinata con questa nuova soluzione che abbiamo detto di ala Ferrari, aiuta ad avere più il carico migliore, quindi vi ho detto riduzione degli attriti, quindi più velocità, ma allo stesso tempo aiuta la Ferrari ad avere una velocità di punta nei rettilinei maggiore. Il motore dovrebbe continuare ad aiutare, quindi dai, incrociamo le dita che, come dicono tutti, che da Miami questa cosa migliorerà. Speriamo che Max ci ripensi, perché effettivamente dispiace vederlo così demoralizzato. Ha detto che potrebbe disegnare l'alettone dell'Alpine di Gasly perfettamente. Effettivamente, ho visto la gara, Max ha seguito tutto il tempo, è stato un po' mortificante, anche perché si assistono a dei siparietti anche un po' da giro di ricognizione, no, da giro finale, quando i piloti hanno finito la gara, si salutano. Cioè, Max salutava Gasly quando lo sorpassava in rettilineo, perché Gasly aveva tutta la batteria e lo sverniciava sul dritto. Sì, parliamo di un campione, quattro volte campione del mondo. Poi dai, è bello, ripeto, vedere questi piloti dare il massimo senza mortificarsi. Guardiamo un altro campionissimo come Fernando Alonso. Ragazzi, Fernando Alonso è un altro che porta sempre il cuore oltre. Quest'anno Aston Martin non ce n'è, non ce n'è. Honda nel circuito di casa, sì, penso che anche loro. Sappiamo quanto ci tengono i giapponesi a queste cose. Abbiamo visto anche gli altri team, che non c'è stata chissà che competizione. E gli anni passati si lottava anche tra altre squadre. Diciamo che oltre a guardare i top team, guardavi anche gli altri. Quest'anno questa gara si è inserita la McLaren, ma Piastri. Abbiamo visto qualche sprazzo di Norris. Norris ha fatto però un bel duello, ha lottato comunque con Lewis, che
fin dal primo tutto weekend non si è mai trovato in palla con la Ferrari, ha detto di non aver avuto feeling, quindi diciamo che anche lui non è stato molto contento. Per quello dico, vediamo come andrà dopo Miami, perché adesso ci sarà un aprile senza Formula 1. Farò un po', cosa farò? Boh. Guarderò il motomondiale, dai, quello ci sta piacendo. Vediamo ancora Marco se ci potrà bezzecchi l'Aprilia. Speriamo che ritorni Marquez, Pecco, Acosta, tutti questi nomi. Bello, vi dico, guardatelo perché è veramente, veramente, veramente molto bello. La motomondiale regala sempre dei sorpassi veri, grandissimi piloti. Io adesso manderei un contributo musicale e guarderei Serografia di Sir Angel.

0: Eccoci ragazzi, quindi siamo addirittura di arrivo, siamo a quello che si chiama il giro d'onore. Ho parlato di questo bellissimo weekend che c'è stato di motori. Purtroppo, come vi ho detto, avremo per i appassionati di Formula 1 un mese di pausa, ci riposeremo, ci penseremo ai pranzi pasquali, alle pasquette. Ci consoleremo con la MotoGP, con la Superbike, poi c'è sempre le gare IndyCar, queste gare qua. Cosa dirvi? Ricordatevi di seguire sempre il giro veloce, dalla griglia al podio, il punto di vista più veloce. Ciao!
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla

ciclabile perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nella nostra casa a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, sì,
1: lo facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover, seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto, ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier, sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità

superficie, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre,
3: da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: di Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura agli ultimi sviluppi sul brutale omicidio di Luca Esposito, dopo la confessione di un 26enne che è stato fermato e rintracciato dai carabinieri in un casolare ad Eboli. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un motociclista originario di Eboli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Cilentana. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote, con a bordo i coniugi di Eboli, è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare, nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti. Sono 4. Nessuno di loro, per fortuna, è in gravi condizioni.
0: Ed ora ci spostiamo a Pola, dove è apparso uno striscione per richiamare l'attenzione sulla morte di Fakir, l'uomo che è stato ucciso a Bologna durante un fermo di polizia. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Fra una sagra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato, in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.
0: Proseguiamo con la cronaca. A Salerno è stata smantellata una rete criminale che favoriva l'immigrazione clandestina. L'operazione ha interessato 10 province italiane. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. In Campania sono state assunte 48 nuove unità destinate a rafforzare l'organico impegnato nel contrasto e nello spegnimento degli incendi boschivi.
1: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
0: Parliamo sempre di ambiente, ma ci spostiamo in Basilicata, dove è stato approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali da fonti energetiche rinnovabili proposto dall'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongillo. La norma introduce un nuovo equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del territorio. Chi realizza o rinnova grandi impianti eolici e fotovoltaici dovrà contribuire al territorio ospitante attraverso risorse destinate ad un fondo di energia sostenibile regionale. I fondi serviranno a ridurre i costi delle bollette per famiglie e imprese lucane e a sostenere nuovi impianti rinnovabili privati. Il presidente della Regione Basilicata Bardi parla di un cambio di passo. Per troppi anni la Basilicata ha ospitato pale eoliche e pannelli solari senza un ritorno concreto per la comunità. Oggi stabiliamo che l'energia prodotta nella nostra terra deve generare benefici per i lucani. Sulla stessa linea il vicepresidente Pasquale Pepe, che definisce il provvedimento un passo importante per restituire ai cittadini una parte del valore prodotto dagli investimenti energetici. La nuova disciplina prevede compensazioni regionali per gli impianti con impatto su più comuni, oltre a quelle già previste per gli enti locali, con accordi legati all'effettivo impatto ambientale e un limite massimo del 3% del valore della produzione energetica attesa.
0: Nei giorni scorsi al Giffoni Film Festival è stato presentato un cortometraggio contro il cyberbullismo realizzato da alcuni bambini di Atena Lucana. Vediamo.
2: Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di scatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro. offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.
0: Ed ora tocca nuovamente alla pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di viabilità, con la demolizione del viadotto Tiera a Potenza.
1: A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.
0: E adesso lo sport. L'ultramaratoneta originario di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa, ha conquistato una medaglia d'argento all'Ultra Norway Race. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norway Race, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019. Con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.
0: Manca ormai davvero poco alla prossima edizione ed è alla tavola della principessa Costanza e la Proloco Teggiano continua a investire nei gruppi che da sempre sono protagonisti dell'evento. Ascoltiamo l'intervista alla presidente Concetta Maria Cantelmi. A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tre protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti

0: come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
1: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non aspettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati perché oltretutto oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti.

0: E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato. Aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di cotizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo, e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie

l'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo alle 13.30 alla Falck Concordia si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli,

0: finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
1: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato INCA CGIL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Una vecchia strada romana di 2000 anni fa, la Via Traiana, tra gli olivi monumentali della piana degli olivi secolari tra Ostuni e Fasano, ci conduce a una piccola stazione di campagna, oggi destinata ad ospitare la Casa del Parco delle Dune Costiere, un attrezzato centro visite dove è possibile visitare questo parco regionale di recente istituzione. Andiamo a visitarla.

È una cosa abbastanza singolare che una vecchia stazione di campagna, la stazione di Fontevecchia, ospiti la casa del parco delle dune costiere. Un parco regionale esteso 1100 ettari e che interessa delle zone agricole interne, soprattutto la zona delle lame e degli estesi seminativi, e poi tutta la zona delle dune costiere. Come vedete, la zona interna è abbastanza estesa, abbastanza grande, e dalla casa del parco è possibile prendere le bici, è possibile trovare del materiale informativo, prendere delle informazioni e poter visitare lungo i sentieri il parco. Quindi dal dolmen di Montalbano, lungo la via Traiana, fino alle lame, alle masserie che si trovano ai bordi della via Traiana, fino a giungere dalle dune fossili al fiume Morelli e quindi alle zone umide che si trovano nella zona retrodunale.

Qui dal centro visita è possibile prendere una bici a noleggio, prendere il materiale informativo come queste mappe dove sono riportati tutti i sentieri e tutti i percorsi dell'area naturale protetta regionale e inoltrarsi, a cominciare dalla via Traiana, lungo questi sentieri per conoscere le parti più nascoste ed esclusive di quest'area naturale protetta.

Percorrendo l'antica via Traiana, a 2,5 km dalla stazione di Fontevecchia, la casa del parco, troviamo qualcosa di molto interessante nascosto tra gli olivi monumentali del parco. Il Dolmen di Montalbano, un monumento megalitico di ben 4.000 anni fa, risalente a 2.000 anni avanti Cristo.

Eccoci giunti al Dolmen di Montalbano, una costruzione megalitica davvero misteriosa. Queste grandi tavole di pietra calcarea che sono poste così quasi a formare un altare. Tant'è vero, dal bretone la parola dolmen significa proprio tavole di pietra, dolmen. E difatti molti studiosi hanno cercato di interpretare queste costruzioni dell'età del bronzo sia come altari, quindi anche per riti funerari, ma anche per riti esoterici, molto diffusi in quell'epoca in tutto il Mediterraneo.

Lasciata la via Traiana, imbocchiamo una delle tante strade bianche che attraversano l'area agricola del parco. Le zone non occupate da uliveti sono interessate da ampi seminativi che giungono fino al mare ed è difficile oggigiorno trovare delle zone agricole così vergini in aree costiere. Qui ci troviamo nella zona dei seminativi della masseria Fonte Nuova, una masseria bianca a latte di calce che praticamente presenta allevamenti di pecore leccesi e di brune pugliesi che pascolano dall'alba al tramonto su questi pascoli condotti con metodi di agricoltura biologica. Il latte di questi animali produce dei formaggi eccezionali che hanno in sé tutti gli aromi e i profumi della macchia mediterranea, del timo, delle erbe aromatiche che crescono sotto l'effetto favorevole della brezza marina. E questo è uno degli elementi più interessanti e più particolari del parco.

Elemento caratterizzante il parco sono le lame, queste profonde incisioni carsiche che solcano la piana olivetata ma anche gli ampi seminativi che caratterizzano la zona agricola del parco. Qui vediamo come all'interno di queste lame sono delle grotte, quindi degli insediamenti rupestri, ma che sono state utilizzate come stalle, come ovili e che rappresentano ancora dei ricoveri per gli animali, per il bestiame.

Sempre con la bici percorriamo questi sentieri fino ad arrivare a delle bellissime masserie olivetate. Qui ci sono olivi veramente plurisecolari, delle vere sculture viventi che all'interno di questi oliveti tradizionali rendono il parco veramente affascinante e unico, in quanto questo paesaggio, il paesaggio degli oliveti monumentali in questa zona tra Ostuni e Fasano, rappresenta uno dei paesaggi più affascinanti dell'intero Mediterraneo. Queste piante appartengono tutte quante alla varietà Oliarola Salentina. Si ottiene un olio molto delicato, fruttato, e un olio che ha ottenuto già dal 1994 il riconoscimento DOP Collina di Brindisi. Infatti è stata una delle prime DOP riconosciute nell'intera Unione Europea per quanto riguarda gli oli di oliva. Adesso arriviamo a Masseria Brancati, una masseria storica che si trova nell'area del parco, una masseria a corte, tutta a latte di calce, e che custodisce veramente degli scrigni interessanti quanto esclusivi in questa zona che costeggia tutta la via Traiana. Ecco, giunti all'ingresso della masseria, questo bellissimo portale che racchiude la corte interna di questa masseria tutta bianca a latte di calce. Sicuramente ci saranno delle iniziative interessanti legate alla conoscenza dell'olio ottenuta da queste piante pluricentenarie. Andiamo a vedere cosa succede dentro.

Dopo aver visitato le masserie della zona interna del parco, giungiamo qui alla costa, in località Fiume Morelli. Siamo in Agro di Ostuni, siamo in corrispondenza di una zona umida molto importante per tutelare gli ecosistemi naturali costieri, e questa fa parte di un sistema di tre zone umide costiere. Infatti in Agro di Fasano poi c'è Fiume Grande e Fiume Piccolo, da sempre utilizzati come impianti di acquacoltura gestiti in maniera tradizionale. Questo sistema di zone umide costiere, protetto da un cordone dunale lungo circa 8 km che va da Torre Canne a Torre San Leonardo, è da sempre stato utilizzato per allevare specie quale l'anguilla e il cefalo. Infatti qui a Fiume Morelli ci troviamo in un impianto di acquacoltura risalente alla fine dell'Ottocento. E qui questo sistema di vasche collegate tra di loro, dove il pesce veniva allevato e fatto passare con l'aiuto dell'uomo e delle imbarcazioni da una vasca all'altra, arrivava fino all'ultima vasca, lì dove il pesce veniva prelevato. Andiamo a vederlo insieme. Questa è l'ultima di un sistema di vasche collegate tra di loro da un sistema di chiuse. Adesso utilizzata per fini didattici, tant'è vero su queste pareti che cingevano e proteggevano questa vasca sono presenti dei pannelli didattici a carattere esplicativo, e di qui poi è possibile avere un campo di osservazione importantissimo per osservare tutte le specie faunistiche che si nascondono tra gli stagni. Qui praticamente il pesce veniva spinto dai pescatori e veniva raccolto in questi ultimi bacini e prelevato soprattutto durante il periodo

L'elemento di collegamento tra l'acqua dei bacini e il mare è regolato da quella costruzione presente alle nostre spalle. Lì infatti l'ultima delle chiuse presenti in questo sistema si regola con una saracinesca e garantisce il flusso dell'acqua dolce degli stagni verso il mare. In tal modo si regola anche il livello dell'acqua negli stagni. Tutta la zona del retroduna è occupata da una fitta e intricata macchia mediterranea. In alcuni casi questa diventa anche più evoluta con la presenza degli habitat a ginepro. Infatti qui ci troviamo vicino a un esemplare di ginepro, il ginepro oxicedro o coccolone, che praticamente caratterizza la presenza degli habitat di interesse prioritario di questa zona del parco. Per l'Unione Europea questo è un habitat prioritario perché è gravemente minacciato di estinzione ed ecco perché è importante la sua tutela e la sua corretta valorizzazione. Quest'albero, quindi di dimensioni veramente ragguardevoli, cresce molto molto lentamente, ecco perché sicuramente potrà avere dai 4 ai 500 anni di età. In questo caso questa pianta può rappresentare una vera e propria aula didattica all'aperto, infatti può ospitare fino a 3-4 classi. I bambini di scuole elementari e medie che qui utilizzano questo ambiente come un vero e proprio laboratorio didattico dove venire a scuola di natura.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution è un'azienda.

0: un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, Nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

0: Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica.

0: Montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura,

0: La poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi.

0: Graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa

0: casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. È fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o, come ci hanno chiamato addirittura, ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farei in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che
0: vero.
1: Si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover, seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto, ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quella di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz una... Io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come sempre in apertura c'è la rubrica dedicata all'informazione in breve, Info Salerno.
1: In vista dell'esodo estivo, ANAS ha ridotto del 50% i cantieri in Campania rispetto a giugno. Tra le novità principali, l'apertura della nuova canna della galleria Monte Pergola ad Avellino e la rimozione del senso unico sul ponte Soranna e Spani. Monitoraggio garantito H24 e presidi speciali nei weekend sulla statale 517 a Caselle in Pittari. Nuovi servizi al porto di San Marco di Castellabate. Il comune ha attivato wifi gratuito per i diportisti, potenziato la videosorveglianza e installato nuovi bagni pubblici con docce. A Buonabitacolo nasce il polo integrato di comunità nell'ex asilo comunale ristrutturato. La struttura ospiterà servizi per l'infanzia, una mensa scolastica e una mensa sociale ispirata al piatto sospeso. Raccolti quasi 28.000 euro a favore del reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'iniziativa, nata dalla generosità di cacciatori, imprenditori e sponsor locali, consentirà l'acquisto di un moderno ecografo con sonde polmonari e venose. Si è insediata a Salerno la consulta provinciale delle politiche sociali, presieduta dalla consigliera Anna Rita Ferrara. L'incontro ha segnato la ripartenza ufficiale dell'organismo con l'obiettivo di definire le nuove linee guida per gli interventi sul territorio. Castellabate rilancia per l'estate 2026 A Mare Tutti, il progetto di spiaggia inclusiva ad accesso gratuito per persone con disabilità, fino al 15 settembre presso l'Arenile dello Scario a Santa Maria di Castellabate. Nuova campagna di scavi archeologici a Caselle in Pittari, località Laurelli. L'iniziativa è condotta dall'Università di Salerno in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune e punta a portare alla luce nuovi dettagli di un antico insediamento di epoca lucana. Inaugurato a Baronissi un nuovo parcheggio di circa 1.000 metri quadrati a servizio di cittadini e studenti universitari. L'opera mette a disposizione 43 nuovi posti auto, tra cui uno riservato alle persone con disabilità. Il comune di Caggiano rinnova il trasporto scolastico con un nuovo scuolabus Iveco completamente elettrico. Il veicolo consentirà agli studenti di viaggiare in modo più sicuro e moderno.
0: Ora una breve intervista al presidente della Proloco di Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano, su una iniziativa organizzata nei giorni scorsi.
2: Stasera parte la prima serata qua al centro del paese in un progetto molto più ampio, che è quello del laboratorio creativo realizzato ad hoc per i bambini. Un progetto, diciamo, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso un progetto del

0: comune di Castessa Lorenzo, progetto indicato proprio in Mulino del Principe, luogo di intrattenimento per i bambini, luogo di aggregazione e cooperazione, che sono le finalità della Proloco, ma anche del progetto stesso di cui parlavamo prima. Lo stiamo facendo attraverso laboratori creativi, educativi, attraverso l'arte pittorica della lettura, della scrittura, e lo accennava l'altro giorno la dottoressa Copiello, la quale ha scritto questo programma legato per l'appunto al laboratorio creativo. Stasera la serata è dedicata all'intrattenimento per i bambini, abbiamo i gonfiabili, il trucca bimbi ed altre attività per favorire anche il divertimento, e tutto questo passa attraverso, diciamo, un entusiasmo che si è creato intorno alla Proloco Kids. Stasera c'è stato questo passaggio da Vincenzo Peduto, siamo passati a Maria Giovanna Peduto, c'è stato un piccolo momento anche speciale dove abbiamo visto i genitori che avevano, diciamo, le lacrime agli occhi, le ricordate, perché si sentono coinvolte. L'obiettivo della Proloco Kids dei bambini è proprio quello, fare rete fra genitori, bambini e la comunità, e ci stiamo riuscendo attraverso proprio questo coinvolgimento, attraverso le attività che andiamo a praticare.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum. Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se l'attenzione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
2: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è, cioè, insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.

0: nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti.
1: Ora invece l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono, appuntamento questa settimana dedicato alla Grotta di San Michele Arcangelo di Sant'Angelo a Fasanella.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!

Non c'è altro per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Vi ricordo anche la nostra mail, vocidalcilento@gmail.com. Grazie per la cortese attenzione, a presto.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura agli ultimi sviluppi sul brutale omicidio di Luca Esposito, dopo la confessione di un 26enne che è stato fermato e rintracciato dai carabinieri in un casolare ad Eboli. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramoui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un motociclista originario di Eboli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Cilentana. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote con a bordo i coniugi di Eboli è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare, nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'area. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si

0: registrano dei feriti sono 4, nessuno di loro, per fortuna, è in gravi condizioni.
1: Ed ora ci spostiamo a Pola, dove è apparso uno striscione per richiamare l'attenzione sulla morte di Fakir, l'uomo che è stato ucciso a Bologna.

0: La morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della polizia a Bologna. Lo striscione è stato prelevato dagli agenti della polizia locale di Polla. Ci sono accertamenti in corso per cercare di ricostruire l'accaduto e chi possa averlo affisso sul ponte di ferro. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sui social c'è una vera e propria lotta a colpi di commenti tra chi difende chi ha messo questo striscione e chi lo attacca.
1: Proseguiamo con la cronaca. A Salerno è stata smantellata una rete criminale che favoriva l'immigrazione clandestina. L'operazione ha interessato 10 province italiane. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.
2: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News. In Campania sono state assunte 48 nuove unità destinate a rafforzare l'organico impegnato nel contrasto e nello spegnimento degli incendi boschivi.
1: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio.

0: territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13.800.000 euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Parliamo sempre di ambiente, ma ci spostiamo in Basilicata, dove è stato approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali da fonti energetiche rinnovabili proposto dall'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongillo. La norma introduce un nuovo equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del territorio. Chi realizza o rinnova grandi impianti eolici e fotovoltaici dovrà contribuire al territorio ospitante attraverso risorse destinate ad un fondo di energia sostenibile regionale. I fondi serviranno a ridurre i costi delle bollette per famiglie e imprese lucane e a sostenere nuovi impianti rinnovabili privati. Il presidente della Regione Basilicata Bardi parla di un cambio di passo. Per troppi anni la Basilicata, ha detto, ha ospitato pale eoliche e pannelli solari senza un ritorno concreto per la comunità. Oggi stabiliamo che l'energia prodotta nella nostra terra deve generare benefici per i lucani. Sulla stessa linea il vicepresidente Pasquale Pepe, che definisce il provvedimento un passo importante per restituire ai cittadini una parte del valore prodotto dagli investimenti energetici. La nuova disciplina prevede compensazioni regionali per gli impianti con impatto su più comuni, oltre a quelle già previste per gli enti locali, con accordi legati all'effettivo impatto ambientale e un limite massimo del 3% del valore della produzione energetica attesa.
1: Nei giorni scorsi al Giffoni Film Festival è stato presentato un cortometraggio contro il cyberbullismo realizzato da alcuni bambini di Atena Lucana. Vediamo.
2: Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di riscatto, unione e crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità, un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica Delia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.
1: Ed ora tocca nuovamente alla pubblicità, restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di viabilità, con la demolizione del viadotto Tiera a Potenza.
1: A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase è meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.
0: E adesso lo sport. L'ultramaratoneta originario di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa, ha conquistato una medaglia d'argento all'Ultra Norway Race. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norway Race, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Roadside Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Roadside Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese

0: Jayce gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.
1: Manca ormai davvero poco alla prossima edizione ed è alla tavola della principessa Costanza e la Proloco Teggiano continua a investire nei gruppi che da sempre sono protagonisti dell'evento. Ascoltiamo l'intervista alla presidente Concetta Maria Cantelmi. A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tre protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
2: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non smettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza, per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché stiamo investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché

0: e non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
0: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
2: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
2: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
2: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!» Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
4: «Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo! Guarda! Questo è il fiocco che ha lasciato cadere! Stava svolazzando verso quei pini!»
2: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
5: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
2: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
5: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
2: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!»
6: «Oh no! Non da queste parti! L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna! Ma devi stare attenta! Bao vive su quella montagna!»
3: «Bao?»
6: «Sì! È il signore della pioggia e dei fulmini! È molto arrogante e freddo! È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto!»
3: «Ora capisco! Ecco perché la pioggia non si ferma mai! Bao deve aver catturato il drago viola!»
6: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
2: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
0: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.»
2: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento, nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: «Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!»
2: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta, il drago giallo non era né freddo né si spaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
6: «Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!» «No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!»
2: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
6: «Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia!»
2: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. «Libera il mio amore, Bao! Ora!»
6: «No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!»
2: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato.

0: Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
1: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco e le tempeste, Bao.
1: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
2: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis
0: Ababa. Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
3: Guardate, ecco un bel pranzetto.
4: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
5: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
4: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
5: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
6: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
7: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
5: Ah, stop!

0: invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
1: Sei così furbo, capo!
2: Mangiamoli tutti e tre!
0: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
2: Che tipo di piano, capo?
0: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
3: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
0: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
3: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
1: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
3: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
3: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
3: Così i fratelli pesci uscirono.
1: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
3: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
5: È uno squalo!
3: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
3: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
3: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
3: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
2: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
3: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto! No!
2: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No!
8: Lo prendiamo!
5: No!
2: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo, possono. Facci uscire da qui.
3: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
8: Adise papà.
9: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
10: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10. Ho vinto io.
11: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
9: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
12: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
9: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
11: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
10: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
12: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
9: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
10: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
12: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, cra.
10: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
11: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
10: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete ditemelo.
12: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
11: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
9: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
11: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
13: Adesso sta dormendo profondamente.
12: Devi svegliarlo! È molto importante!
13: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
11: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra.
9: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
10: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
9: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
10: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
12: Quack.
9: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
14: «Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore!»
12: «Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!»
9: La rana beve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
14: «E adesso dove posso trovare altra acqua?»
9: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
12: «Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?»
14: «Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!»
9: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
10: «Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?»
12: «Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.»
9: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
11: «Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!»
12: «Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!»
10: «I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!»
12: «Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua!»
15: «Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!»
9: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
15: «Oh, come facciamo adesso?»
13: «Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.»
11: «Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!»
9: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri.

0: Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
1: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
2: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
3: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
4: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
3: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura gli ultimi sviluppi sul brutale omicidio di Luca Esposito, dopo la confessione di un 26enne che è stato fermato e rintracciato dai carabinieri in un casolare ad Eboli. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP, confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere, ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta, fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un motociclista originario di Eboli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Cilentana. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17.30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote, con a bordo i coniugi di Eboli, è andato completamente poi distrutto. Viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque, venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

Il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La porta romana, o porta santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del santuario giubilare delle sette chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede.

Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla porta santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Cari amici di TG Evans Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: no, che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale Fiat 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Si mangia pure bene.
0: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dovete venire.
0: Basta. Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: di San Bartolomeo.
1: Due, tre,
0: vieni avanti.
2: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, ma guardi bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tacca tra i panni e il tuo sorriso, se ti avvicini
7: con... Ciao, sono Gabriele Cavidi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... d'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
8: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
9: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
10: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra! È tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.
11: A

0: in attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti, con le dolore, la loro, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti
6: ma
3: a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente, nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No, voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi, non tanto tempo fa, abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto, molto preoccupante. Prego, servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Manno?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiage, e andremo anche al lago Damiage.
3: Partiamo.

0: ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, spero di parlare con mio collega nella Salunga.
1: Ciao Luca.
2: Voglio sapere di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
1: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
3: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
3: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
4: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite, fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
5: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
2: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai, quindi, siamo su Rai 1.
5: Compratelo!
2: Sì!
5: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 €.
4: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Non c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
6: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
7: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
8: Alassio da vedere e da scoprire.
9: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
10: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
11: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
12: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
13: qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
14: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
15: Sì. Viviamo Alassio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
16: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
17: Grazie.
6: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
4: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it, segnalateci i vostri eventi, mi raccomando, il tutto a info@tgevents.it è semplice, e poi siamo sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici, in qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo.
18: Ciao. Questo programma è stato offerto da
19: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
20: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4.

La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni, l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google, rispettivamente, un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna.

Tra gli eventi più attesi spicca il concerto alla Sinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura gli ultimi sviluppi sul brutale omicidio di Luca Esposito, dopo la confessione di un 26enne che è stato fermato e rintracciato dai carabinieri in un casolare ad Eboli. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Nessun elemento di novità rispetto a quanto già emerso sono le parole dell'avvocato Giovanni Mauro, legale difensore del tunisino Riad Ramui, in carcere a Salerno con l'accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere nell'ambito dell'inchiesta per la morte del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, ucciso la notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. Il 26enne tunisino ha risposto alle domande del GIP, confermando ciò che aveva già detto sul movente di natura personale e religioso che ha portato all'uccisione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa. Ora poi si attendono le decisioni del GIP. Non ci sono elementi di novità rispetto a quelli già conosciute e che sono già in possesso anche della stampa, ha detto l'avvocato. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio in seguito al fermo che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi così drammatici e complessi è necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire anche gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti. Queste le parole dell'avvocato. Ricordiamo che il 53enne Luca Luigi Esposito è stato ucciso in seguito a una violenta aggressione in un incontro comunque programmato con il 26enne, probabilmente un incontro con uno sfondo sessuale. Il suo aguzzino, dopo averlo picchiato barbaramente, lo ha anche incendiato per cercare di distruggere le prove. Dopo complesse indagini, i carabinieri di Salerno sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a risalire all'autore dell'omicidio, nascosto in un casolare difficile da raggiungere, ma non molto lontano dal luogo del delitto. In possesso del 26enne sono stati trovati anche degli oggetti di proprietà del giornalista ucciso, il suo cellulare, un anello e anche delle carte prepagate. A inchiodare l'omicida è stata anche un'impronta trovata sull'auto di Luigi Esposito. Oltre all'impronta, anche delle immagini di alcune telecamere che lo hanno immortalato in bicicletta, fare il giro della zona per trovare il luogo giusto dell'incontro.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un motociclista originario di Eboli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Cilentana. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana. Il bilancio è tragico. Un uomo di Eboli, Luigi Viscovo, imprenditore e anche presidente del club Napoli di Eboli, ha perso la vita in seguito a un impatto violento tra la moto su cui viaggiava, la guidava lui, insieme alla moglie, poi trasportata in codice rosso presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, e un'autovettura. L'episodio è avvenuto intorno alle 17:30 nel tratto compreso all'interno della galleria tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sul sinistro, il veicolo a due ruote, con a bordo i coniugi di Eboli, è andato completamente poi distrutto, viaggiava in direzione Scalo, il mezzo con il quale si è scontrato in direzione opposta. A causa dell'impatto, il conducente della moto è sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Nulla c'è stato da fare, nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari del 118, sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e gli agenti della polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e poi mettere anche in sicurezza l'aria. Un altro incidente nella mattinata di ieri si è registrato a Ponte Cagnano sulla 2 del Mediterraneo. Uno scontro tra due auto con una vettura che si è ribaltata. Anche in questo caso si registrano dei feriti, sono quattro, nessuno di loro per fortuna è in gravi condizioni.
0: Ed Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è apparso uno striscione per richiamare l'attenzione sulla morte di Fakir, l'uomo che è stato ucciso a Bologna durante un fermo di polizia. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Fra una sagra e l'altra, ricordatevi di Fakir. Questo è il messaggio scritto su un lenzuolo di colore nero appeso al ponte di ferro sul fiume Tanagro a Polla, alle spalle della centrale Piazza Antonio Forte. Il ponte di ferro non è transitabile, serve a supportare un tubo. Qualcuno nottetempo, tra sabato e domenica, ha appeso il lenzuolo che non porta firma. Sul lenzuolo inoltre anche scritto omicidio di Stato in riferimento alla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni dopo essere stato ammanettato e bloccato durante un intervento della

0: stata smantellata una rete criminale che favoriva l'immigrazione clandestina. L'operazione ha interessato 10 province italiane. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Una maxi operazione che ha interessato le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia è stata portata avanti questa mattina dai carabinieri per la tutela del lavoro e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. I militari, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 agli arresti domiciliari e 4 con l'obbligo di firma, gravemente indiziate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'esito delle indagini, svolte anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e telematiche che avevano già portato all'esecuzione di alcuni fermi ed al sequestro di ingenti somme di denaro contante, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le accuse, il sodalizio avrebbe presentato richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi ed emersione, avvalendosi di aziende compiacenti o create ad hoc e di liberi professionisti ed intermediari, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente da Marocco, India e Bangladesh, che erano disposti a pagare elevate somme di denaro pur di ottenere un valido titolo di soggiorno in Italia. Nel corso delle attività di indagine sono stati ricostruiti i vari ruoli dei soggetti coinvolti nell'associazione, cittadini stranieri che avrebbero assunto la veste di intermediari nei confronti di connazionali desiderosi di giungere o permanere nel territorio dello Stato, datori di lavoro compiacenti che dietro compenso avrebbero falsamente attestato il possesso dei requisiti previsti per l'inoltro delle domande, vari intermediari, tra cui anche liberi professionisti, che si sarebbero occupati di reperire e formare la falsa documentazione per il buon esito delle istanze, soggetti privati che dietro compenso, nel corso dei cosiddetti click day, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro in favore di cittadini extracomunitari. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e fino all'eventuale giudizio definitivo vige la presunzione di innocenza nei confronti degli indiziati.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. In Campania sono state assunte 48 nuove unità destinate a rafforzare l'organico impegnato nel contrasto e nello spegnimento degli incendi boschivi.
1: La Campania potenzia il proprio sistema di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi con l'ingresso di 48 nuove unità di personale della SMA Campania. Le assunzioni con contratto a tempo determinato

0: sono state effettuate al termine di una procedura selettiva e saranno destinate al rafforzamento delle attività antincendio durante il periodo di massima pericolosità. A comunicarlo è stata l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'importanza del nuovo personale per garantire una risposta sempre più efficace alle emergenze sul territorio. Il loro contributo sarà di fondamentale importanza nel periodo di massima pericolosità incendi, ha dichiarato l'assessora, spiegando che tutti i vincitori della selezione stanno già procedendo alla firma dei contratti. Con il loro impegno saliranno a 220 gli operatori della SMA Campania impegnati nelle attività di antincendio boschivo. Le nuove assunzioni sono state rese possibili grazie al finanziamento regionale destinato alla SMA Campania per il progetto relativo all'antincendio boschivo per un importo complessivo di 13 milioni 800 mila euro. Le risorse consentiranno di coprire tutti i costi del progetto per l'intero anno 2026. Prima dell'avvio operativo sul campo, i neoassunti seguiranno un percorso formativo specifico finalizzato a prepararli alle attività di prevenzione, monitoraggio ed intervento nelle situazioni di emergenza.
1: Parliamo sempre di ambiente, ma ci spostiamo in Basilicata, dove è stato approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il disegno di legge sulle compensazioni ambientali da fonti energetiche rinnovabili, proposto dall'assessore all'ambiente e alla transizione energetica Laura Mongillo. La norma introduce un nuovo equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del territorio. Chi realizza o rinnova grandi impianti eolici e fotovoltaici dovrà contribuire al territorio ospitante attraverso risorse destinate ad un fondo di energia sostenibile regionale. Serviranno a ridurre i costi delle bollette per famiglie e imprese lucane e a sostenere nuovi impianti rinnovabili privati. Il presidente della regione Basilicata Bardi parla di un cambio di passo. Per troppi anni la Basilicata, ha detto, ha ospitato pale eoliche e pannelli solari senza un ritorno concreto per la comunità. Oggi stabiliamo che l'energia prodotta nella nostra terra deve generare benefici per i lucani. Sulla stessa linea il vicepresidente Pasquale Pepe, che definisce il provvedimento un passo importante per restituire ai cittadini una parte del valore prodotto dagli investimenti energetici. La nuova disciplina prevede compensazioni regionali per gli impianti con impatto su più comuni, oltre a quelle già previste per gli enti locali, con accordi legati all'effettivo impatto ambientale e un limite massimo del 3% del valore della produzione energetica attesa.
1: Nei giorni scorsi al Giffoni Film Festival è stato presentato un cortometraggio contro il cyberbullismo realizzato da alcuni bambini di Atena Lucana. Vediamo.
2: Atena Lucana guarda al futuro, scommettendo con decisione sulle sue risorse più preziose, i bambini e le eccellenze professionali del territorio. Nasce da questa visione il più forte di tutti, il cortometraggio dedicato al contrasto del cyberbullismo realizzato dai giovanissimi della comunità nell'ambito del progetto Metalli Preziosi 2023, finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Associazione Parsifal in stretta sinergia con l'Associazione Amici di San Ciro di Atena. Una storia di riscatto, unione crescita che conquista uno dei palcoscenici cinematografici per ragazzi più prestigiosi. Il cortometraggio Il più forte di tutti, difendersi dal cyberbullismo, realizzato dai bambini di Atena Lucana, è stato presentato il 24 luglio come ospite speciale al Giffoni Film Festival, un traguardo che premia la scelta di investire sulle nuove generazioni e sul valore delle competenze locali. Il percorso formativo ha saputo alternare momenti teorici e laboratori pratici di audio, video e teatro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per vivere l'ambiente digitale con responsabilità. Un'iniziativa che conferma quanto investire sull'infanzia rappresenti il vero motore di crescita emotiva, culturale e sociale per tutto il comprensorio. A guidare i ragazzi è stato un affiatato team di professionisti locali, dal compositore Simone Cremonini allo psicologo Walter Di Palma, dal cyber security manager Carmine Cicchetti al musicista Fabio Laino, fino al fotografo Giuseppe Pessolano, alla videomaker Joyce Donnarumma e all'attrice Veronica D'Elia. Fondamentale si è rivelata anche la rete istituzionale e sociale grazie al sostegno dell'amministrazione comunale. Il successo di questa esperienza dimostra come una comunità solida si costruisca solo attraverso relazioni autentiche, collaborazioni e sinergie trasversali tra associazioni, scuole ed istituzioni. Credere nei bambini e nella loro sensibilità è il vero motore di sviluppo sociale ed emotivo per un intero territorio.
1: Ed ora tocca nuovamente alla pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di viabilità, con la demolizione del viadotto Tiera a Potenza.
1: A Potenza, nella mattinata di ieri, è andata in scena l'operazione, tanto delicata quanto anche simbolica, ovvero la demolizione controllata con esplosivo della campata del viadotto Tiera lungo la tratta ferroviaria Potenza-Foggia, interrotta dallo scorso 10 di agosto a causa del cedimento strutturale di un pilone. Un intervento eseguito, come è stato anche sottolineato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e secondo il cronoprogramma definito dalla Prefettura di Potenza. Non si è trattato soltanto di un atto tecnico, in territori dove la continuità dei collegamenti ferroviari è molto più di una comodità, è un presidio di mobilità, lavoro, studio e tenuta sociale. La sorte del viadotto Tiera ha assunto il valore di una prova generale di efficienza istituzionale. Le cariche esplosive hanno completamente disintegrato la campata centrale del viadotto, le due campate laterali, pur se rimaste in piedi, appaiono comunque visibilmente danneggiate, uno scenario che nelle parole del direttore operativo territoriale di Rete Ferroviaria Italiana, Giuseppe Macchia, rientrava tra le eventualità previste. Se la detonazione rappresenta il momento più visibile e anche mediaticamente più forte, il vero lavoro comincia subito dopo e la fase meno spettacolare ma ovviamente decisiva: rimozione dei materiali, verifica dell'armamento ferroviario, controlli sulla componente tecnologica della linea. In altre parole, ora occorrerà accertare che i binari, oltre che gli impianti e i sistemi connessi, possano tornare a funzionare in condizioni di piena affidabilità e sicurezza. Il calendario in questa vicenda è molto importante. È stato infatti confermato che la circolazione ferroviaria sulla Potenza-Foggia sarà riattivata il 13 di settembre.
0: E adesso lo sport. L'ultramaratoneta originario di Sala Consilina, Giuseppe De Rosa, ha conquistato una medaglia d'argento all'Ultra Norway Race. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Giuseppe De Rosa arriva secondo nell'Ultra Norway Race, ma allo stesso tempo conquista, oltre all'argento nella prova norvegese, anche il primato nella Rothstein Continental Challenge. Dopo 125 km non stop e oltre 7000 metri di dislivello positivo tra le montagne norvegesi, De Rosa ha chiuso la gara al secondo posto, centrando così il suo miglior risultato nelle 4 partecipazioni che già ha tenuto in Norvegia. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando i due ritiri del 2022 e del 2024 e il ritorno alle competizioni dopo 8 mesi segnati dagli infortuni. Il secondo posto ottenuto a Tromsø assegna a De Rosa 6 punti nella classifica della Rothstein Continental Challenge, sufficienti a consolidare la sua posizione al vertice del circuito internazionale di ultramaratone disputate nei 5 continenti, ma è anche il completamento del Continental a dare al risultato una dimensione storica. Il circuito non si esaurisce in una singola gara e non premia soltanto chi riesce a vincere una tappa, richiede continuità, capacità di gestione e la forza di affrontare prove estreme in 5 continenti diversi, distribuendo energie e risultati lungo un percorso che può durare diversi anni. Puoi vincere una gara e perdere il viaggio, ha spiegato De Rosa. Se spendi tutto in una tappa, rischi di compromettere quelle successive. Nel Continental non basta correre forte, bisogna trovare l'equilibrio e riuscire ad arrivare fino in fondo, ha poi aggiunto De Rosa. Solo 6 atleti erano riusciti a completare l'intero circuito. De Rosa era entrato in questo ristretto gruppo già nel 2019, con il traguardo raggiunto in Norvegia diventa il primo atleta nella storia a completare il Continental per la seconda volta e lo fa confermandosi anche al vertice della classifica generale dopo i 4 successi consecutivi conquistati tra il 2022 e il 2025. L'argento norvegese gli vale l'ingresso nella Hall of Fame di Canal Adventure, l'albo d'onore riservato agli atleti che con i loro risultati hanno lasciato un segno nella storia del circuito internazionale. La Norvegia ci ha regalato molto più di un podio, ha raccontato ancora De Rosa. Completare il Continental per la seconda volta e entrare nella Hall of Fame dà un significato ancora più grande a questo risultato. In questi mesi non sono mai stato solo, accanto a me ci sono state le persone che hanno continuato a credere nel progetto, a partire da Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro che ha scelto ancora una volta di sostenermi. Anche questo risultato appartiene a chi mi è stato vicino, è la dimostrazione che i limiti sono spesso soltanto nella nostra testa.
0: Manca ormai davvero poco alla prossima edizione di Alla tavola della principessa Costanza e la Proloco Teggiano continua a investire nei gruppi che da sempre sono protagonisti dell'evento. Ascoltiamo l'intervista alla presidente Concetta Maria Cantelmi. A Teggiano sono entrati nel vivo i preparativi per la 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, il 12 e il 13 agosto. Tra i protagonisti della rievocazione medievale saranno presenti, come sempre, le tamburine dello Stato di Diano e gli sbandieratori e musici dello Stato di Diano, i due gruppi che negli anni sono diventati un autentico orgoglio della Proloco Teggiano.
2: Sono giorni di prove intensi, ma le prove, noi non aspettiamo mai di fare le prove. È un anno intero in cui le ragazze e i ragazzi si allenano incessantemente. Hanno questo senso del dovere enorme nei riguardi della Proloco, del loro paese e soprattutto un grande orgoglio a portare in giro per l'Italia la nostra manifestazione, la nostra Proloco. Loro sono uno dei nostri fiori all'occhiello, insieme all'altro gruppo sono ragazzi e ragazze di Teggiano e del Vallo di Diano che hanno abbracciato proprio con affetto e con amore questo impegno e si dedicano totalmente a questa attività, con costanza, scusate il gioco di parole. Loro invece sono musici e sbandieratori e sono l'altro punto di forza della nostra associazione. Anche loro sono ragazzi volenterosi, caparbi, testardi, si allenano in qualsiasi condizioni meteo e in qualsiasi circostanza, per un anno intero. Sono inflessibili, hanno un grosso senso di appartenenza e un orgoglio che li motiva e li porta a dare il massimo per il loro gruppo e per la nostra associazione. Negli ultimi anni la Proloco si è focalizzata molto su questi due gruppi perché siamo

0: Investendo, abbiamo deciso anche con l'ultimo direttivo di dare proprio un taglio specifico a questi due gruppi e di incentivarli molto, perché per noi sono un grosso orgoglio e una punta di diamante ed è giusto che loro vengano valorizzati, perché oltretutto, oltre ad essere impegno sociale, partecipativo, sono senso di comunità, sono il nuovo che avanza, sono quella fucina di idee giovani e nuove di cui un'organizzazione storica come la Proloco ha sempre bisogno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG si termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2:43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu?
5: La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
6: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso oggi, questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
7: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
8: Ciao, io sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
9: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
10: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
11: Forza Palermo, forza Pollina.
12: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
13: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Re Stelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758.

0: per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
1: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
2: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere, abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua, poi non ti dirò, sono meglio di là. Ciao! Bene, bene, bellissima gara. Ciao!
3: Bene, bene. Cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh. Panino a Bresaola, i zoccheri,
5: ordina per tutti.
4: Gli occhietti alla Bormina.
5: Basta
4: prugne, che stamattina le ho sentite le prugne, oh.
6: E anche il piede in
4: cazzuola. Arriva il Brianzola che vuole la cassola, attenzione, oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao,
7: la
4: buongiorno.
7: Prima, sono la prima io.
4: C'è la prima?
8: Sì. Così non posso chiedere. Devo pagare un bel bianco, una bella... americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51, non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: La Restelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare. Sì.
1: In piedi. Bene.
2: Dopo Pizzon, che eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: Da dove venite, ragazzi?
1: Monza.
2: Arese.

0: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
1: Ciao.
2: Bye.
1: Grande brother. Benissimo, si può fare meglio. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
6: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
7: Marco!
8: Tocco!
7: Grande Marco!
6: Acqua! Sì, ciao!
9: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
1: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
9: No, okay. Parlo in francese allora.
1: Ok, grazie mille.
10: Grazie. Alla grande. Divertentissimo.
1: Vi fermate un po' al ristoro?
10: Sì, facciamo un attimo. Aspettiamo i compari. Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però vabbè, tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta.
2: Ah ecco, raccontami.
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare, lo Stelvio è lo Stelvio. Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia, sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma tu, cioè, io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, Mario Stelvio.
2: Grazie.
4: Lui è belga.
2: Ah, belga?
5: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
5: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
5: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello. Bellissima grazie. Esperienza.
2: Grazie, grazie.
6: Vamos, vamos! Ballastica, ballastica!

Edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: l'esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte.

0: è lui il più forte.
1: Molto bene, grazie. Terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
2: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
3: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2.500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
4: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi mi trovo qui a Pavia al Pet in Fiera, quinta edizione. Guardate che cosa abbiamo trovato.
1: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
0: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente, Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
2: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
0: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
2: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
0: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
2: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso naso, all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
0: Sì, c'è la spinale.
2: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
0: Complimenti Luca,
2: grazie.
0: Bravo, complimenti, bravo, grazie, bravo, bravo, andiamo
2: grazie,
0: avanti.
2: Grazie, grazie, figurati. Grazie a tutti.
0: Al Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
3: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
0: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
4: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
0: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
4: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni, andiamo avanti ma molto
0: sempre
4: in,
0: fatica,
4: difficoltà,
0: sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale idea.
5: Mi sono ingegnata

0: Questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
1: E poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
0: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
0: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali e con ciò che la natura

0: base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: Sono Sara Turetta di Save the Dogs e state guardando Cani e Gatti TV Channel.
1: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tante tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
0: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

0: spazio da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao!
2: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
3: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita.

0: normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita. E quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene, certo, e che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
1: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
0: per
1: preparazione
0: imparare.
1: Per imparare,
0: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
1: È una responsabilità. Complimenti davvero.
0: Grazie.
1: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
0: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
1: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda della provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, mi costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
1: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane? Ma...
2: Esatto.
1: E da lì è nato tutto.
2: E da lì è nato tutto. Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
1: Cani, cani, cani. Vedo anche un gatto, eh.
2: Ma non hai il Maine Coon?
1: Esatto.
2: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
1: Grazie, grazie, grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
1: Si siedono sul piede.
3: Sempre.
1: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
1: Giura, eh?
3: Giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non...
1: Bisogna di scaricare.
3: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
1: Ma no!
3: Quindi va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
3: Esatto, ci sono 2 colori. Il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca. E poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono. Meno, ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: È realmente il beagle.
1: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
3: Assolutamente, volentieri.
1: Brava, grazie, complimenti, mille, viva i beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
4: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
1: Bravo,
4: che prende...
1: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, del grande...
4: Ho fatto i miei compiti.
1: Tu lo sai che io sono andato a vedere? sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel comitato.

0: Quindi io di Garibaldi, io ho visto il canile dell'Empa all'interno, ho visto tutto, tutto, tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'Empa nazionale, quindi è tanta roba, insomma.
1: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza, perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri
0: Certo.
1: ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
0: Da quanto sei volontario?
1: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
0: Sei un grande, vedi, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio nel cuore, l'amore per gli animali e questo è il risultato ed è importantissimo. Quindi fare solidarietà.
2: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
3: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario nelle cliniche Kazampa. Volevo parlare di un argomento abbastanza rutinario, che è quello del viaggio col proprio pet, perché ormai molto spesso tutte le vacanze, i viaggi che si possono fare molto spesso sono associati con il nostro amico quattro zampe. Quindi cosa fare o cosa evitare, soprattutto per non andare gli ultimi giorni a ricorrere documenti veramente a volte difficili. Quindi, se pensate di andare all'estero col proprio cane o gatto che sia, non ha importanza se poi rimane a casa o no, fate una verifica del libretto sanitario e soprattutto del passaporto, in modo tale che tutti i documenti siano a posto e non trovarsi gli ultimi giorni a ricercare il medico veterinario o eventualmente il medico veterinario dell'ATS per il passaporto. Importante, ma è anche obbligatorio, il microchip. E tutte invece quelle nozioni che possono essere date, riferite al medico veterinario affinché il luogo di villeggiatura o di vacanza sia idoneo per il cane. Quindi verificare se magari ha bisogno delle vaccinazioni aggiuntive rispetto al libretto, trattamenti antiparassitari molto più focali rispetto magari alla zona dove vive il cane, ed eventualmente tutte queste nozioni devono essere assolutamente condivise col medico veterinario, in modo tale da andare in vacanza in maniera assolutamente relax, sia per il cane che per la nostra famiglia, ecco, perché in ogni caso ormai il cane o il gatto fa parte della nostra famiglia.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
4: Da sempre, da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
6: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
7: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
6: un report
7: di quello che i cani fanno.
8: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
6: Cuscini rigorosamente made in Italy.
9: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
6: Oh,
9: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
6: Quanti anni hai?
9: 23.
6: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
10: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
6: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
11: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare, però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
6: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
12: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
6: Un bilanciamento perfetto.
12: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
6: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
13: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
6: Mamma mia!
13: Sì, giro parecchio.
6: C'è la macchina proprio e via!
13: Esatto, è la mia vita, ma è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
6: Ciao, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti e viva l'amour e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
13: passione,
6: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, evviva.
13: Grazie mille.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! Chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare.

In Casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena. All'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
1: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, la nostra

0: Il nostro suolo ricco di terra dell'Etna determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa, mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argente illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
2: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
1: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
3: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
1: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
2: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
1: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India

0: diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama

panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre

0: fumetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
1: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina è ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
1: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
2: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. questa ci è stata riconosciuta.

0: conosciuta.
1: Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
2: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Magnace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
2: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

Siamo nella montagna della provincia di Modena, a Povolo nel Frignano, oltre 700 metri, dove abbiamo, nel caso nostro, 200 ettari di terra, 300 capi di bestiame e di questi 150 vacche in lattazione, e producono il latte per questo particolare e apprezzato Parmigiano Reggiano Export di montagna. Marchio di montagna perché il consorzio già dal 2013 ha iniziato la certificazione di questo prodotto di montagna, che è molto più severo rispetto al prodotto di montagna europeo. Quali sono le differenze importanti di questo marchio prodotto di montagna? Che è il primo marchio che comporta anche un assaggio degustativo. Dopo 24 mesi, e quindi ogni 100 forme ne viene tagliata una, e 2 kg di prodotto vengono presi dal consorzio, che va in un panel di degustazione. Se questo prodotto supera o è nel 50% delle migliori degustazioni fatte dal panel, può essere Parmigiano Reggiano prodotto di montagna. Il processo di produzione parte dall'azienda agricola e dalla produzione del latte, dove di fatto il latte utilizzato per il Parmigiano Reggiano è diverso rispetto al latte utilizzato per latte alimentare o altre tipologie di formaggi. Qual è la differenza determinante? Che questo latte deve essere prodotto da animali che siano alimentati non con prodotti fermentati. Al mattino il latte viene messo in caldaia, quindi, come dicevamo prima, il semigrasso della sera che viene aggiunto al latte intero del mattino, dopodiché viene portato ad una temperatura di circa 21 gradi Reaumur e viene inserito il sierinnesto, siero della lavorazione del giorno prima, che viene tenuto in contenitori dove ne permettono l'acidificazione. Poi a 29 gradi viene inserito il caglio, che è assolutamente ottenuto da stomaci di vitelli, e di conseguenza dopo avviene la cagliata. Dopo circa 9 minuti, 10 minuti, questa cagliata, che si sta addensando, viene rotta, viene sminuzzata con lo spino, uno strumento nostro tipico della lavorazione del parmigiano, e una volta sminuzzata questa cagliata poi viene cotta fino a 44 gradi Reaumur. E di qui poi si ottiene questo cadimento, questa cagliata che si va a collocare nel fondo di questa cagliata, di questa caldaia tronco conica, viene lasciata riposare per circa 50 minuti, dopodiché viene sollevata e poi viene messa nelle solite pezze

0: di tela, queste tele, all'interno di queste forme, dove poi prenderà questa forma tipica un po' della forma. Poi dopo, alla sera, verrà messo il marchio di origine del parmigiano reggiano e di conseguenza già dal giorno dopo si vedranno tutti i puntini sullo scalzo e qui è l'inizio, diciamo, della formazione di una forma di parmigiano reggiano. Per poi arrivare dopo a un anno, questa forma verrà espertizzata dal consorzio del parmigiano reggiano, se supera i requisiti verrà poi bollato a fuoco col marchio parmigiano reggiano. Questo è l'inizio però, diciamo, della qualificazione, è l'inizio della certificazione di questo prodotto che poi può avere ulteriori marchi quali di eccellenza, che sono il marchio export, che lo si può richiedere a 18 mesi, e poi anche nel nostro caso il marchio prodotto di montagna, che lo si potrà avere solo a 24 mesi.
1: Parmigiano è uno dei formaggi stagionati tipici del nostro paese ed è naturalmente privo di lattosio, quindi possono consumarlo anche quelle persone che non possono consumare latte perché fanno difficoltà a digerire il lattosio. È molto digeribile, è molto più digeribile rispetto al latte, non soltanto perché è stato eliminato il lattosio, ma perché la lunga stagionatura ha permesso anche la scissione delle proteine e dei grassi in composti più digeribili. Quindi parmigiano è un formaggio che si presta a qualsiasi preparazione culinaria, va bene per tutti ed è estremamente interessante per la nostra salute perché è un'ottima fonte di calcio. Facciamo attenzione perché è un'ottima fonte anche di sale, per cui dobbiamo stare attenti a non mangiare porzioni gigantesche. Qual è la porzione di formaggio che possiamo permetterci? Il formaggio dovremmo mangiarlo 3 volte a settimana, non di più, nella porzione di 50 grammi se è un formaggio stagionato come il parmigiano o 100 grammi se si tratta di formaggi freschi.
2: È vero che il parmigiano è un'eccellenza, è proprio vero. Dei tanti caselli che ho visitato, sì, sono differenze di sapori, di minime, ma comunque la base è parmigiano reggiano. La bellezza di questa cosa è che secondo me comunque a me piace che si riconosca per quello che è, quindi facciamo un'insalata col parmigiano. Voi dite come un'insalata? Un'insalata col parmigiano. Ma vedrete che facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo un po' d'olio, ecco, un goccio di questo aceto di vino molto molto buono, basta, e un po' di saba, questo prodotto eccezionale, questa tempesta di aromi, di profumi, e ce ne mettiamo un po'. Col frustino facciamo una sorta di emulsione

strepitosa. Due granellini di sale grosso, molto molto molto bene. Un bel peperone giallo, lo spacchiamo, gli togliamo il suo biancore che non ci piace, perché il biancore potrebbe dare un po' di amaro, no? Ecco, via, là, anche questo, togliamocelo proprio tutto, eh? Basta. Ce lo buttiamo dentro, eh? Verza. Prendiamo la parte iniziale.

Più morbida, questa la togliamo. Carciofo per ultimo perché sennò si annerisce, quindi gli tolgo i primi due giri, voglio il tenero di questo carciofo. Non c'è raffia, ma noi questo cuoricino glielo togliamo. Fini fini, eh? Il carciofo crudo è, tra l'altro, è veramente salutare, fa benissimo. Questa è un'insalata sana, fresca, stimolante con la goga. Dice, non serve, ma aiuta, eh? Allora, anche questo dentro, due granelli di sale grosso, un altro goccetto di olio. Due gocce di saba. E gli diamo, come si dice, un'abile sbucinata. Molto bene. Allora, l'ideale sarebbe farla star lì un quarto d'ora, 20 minuti. Ma in realtà non serve a niente. Quindi facciamo sia delle scaglie, bellissime. Sia un po' di fiocchetti. Rismuciniamo. Questi ce li possiamo togliere, ormai devo vedere più niente. Ecco, diciamo che pure a questo punto, se uno la lasciasse ammalvire un pochino non sarebbe male, ma noi dobbiamo fare un test, quindi lo assaggiamo subito. Due granellini di sale grosso sopra, così. Che a me piace da morire sentirmi granellini di sale grosso. Però, se vi dà fastidio, immaginate il sale grosso, magari. Sentiamo un po' che dice. Volevo prendere anche un peperon. Vieni qui.

0: È bello sentire in bocca perché c'è tutta una serie di sfumature, tutta una serie di bontà. E secondo me abbiamo dato una bella nobilità al parmigiano. Quindi viva tutta la zona del parmigiano reggiano. Viva chi lo fa. Buon appetito. E lascio la parola alla comunità europea.
1: È ora di fare chiarezza. Noi abbiamo una, come Fede Alimentare, come impresa industriale, noi abbiamo una grande consapevolezza che il nostro azionista di riferimento è il consumatore. Quindi se il consumatore ha determinate esigenze, noi lo dobbiamo seguire, assecondare. E quindi su questo versante, sulla sicurezza soprattutto alimentare, il benessere degli animali, è un progetto che va nella direzione invocata dal consumatore. E quindi noi non possiamo, neanche per scherzo, non condividere questa scelta. Quindi la dobbiamo fare. Quello che mi permetto di dire all'opinione pubblica e anche ai media è che a volte fare certe scelte ci vogliono risorse e investimenti. E per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore e spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica,

Insomma, va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti. Insomma, non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che dal punto di vista della sicurezza alimentare, mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze. Quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione, dopo l'assalto degli antagonisti. «Lo Stato c'è e non indietreggia», ha detto la Premier. «Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia». Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. «Abbiamo assistito a violenze inaccettabili», ha detto. «Condanniamo la violenza senza se e senza ma». Il Ministero delle Imprese ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. «Questo stadio è un'occasione», ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. «Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti».
2: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza, distrutta dai bombardamenti, si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle,

0: C'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste e a conquistare la copia della coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, Percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work in Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
1: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero. Ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
2: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni, l'esecutivo UE ha adottato 2 decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google, rispettivamente, un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le 2 violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale. «26 anni di musica, paesaggi e incontri» è Musica sulle bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto alla Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età, una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garret, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in due sedi e con due titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno

0: Esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margarita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati stati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché, qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.

Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.

È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11.30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.

0: un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.

Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua 11ª edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione.

Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia, Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore RAI Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.

È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'Ospedale San Carlo, l'Azienda Sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità, Angela Lavalle, evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.

Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.

Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento.

foto dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste due serate con Pitti Pizza a Salerno.

Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19:30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito Nola Ferramenta.

0: nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
9: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché, qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.

Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica ed uno per furto aggravato di rame.

È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del dipartimento di diagnostica per immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11:30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.

0: un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primo

0: Ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi, secondo me, se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo, avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
1: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19.55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.

Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua 11ª edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice Rai, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore Rai Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, dell'attrice cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice Rai. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.

È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate, infatti, altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'Ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città, dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie, con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà

concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.

Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.

Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle Autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Jova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste due serate con Pitti Pizza a Salerno.

Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto, a partire dalle 19:30, presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissaggio di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati stati reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.

Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana, i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il 7° nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre, 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica ed uno per furto aggravato di rame.

È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11.30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.

Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua 11ª edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice Rai, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista

solista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore Rai Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice Rai. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.

È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate, infatti, altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'Ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città, dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie, con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.

Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.

Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle Autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli.

con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste due serate con Pitti Pizza a Salerno.

Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19:30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia.

0: Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: grazie per me.
1: Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché, qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.

Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica ed uno per furto aggravato di rapina.

Passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11:30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.

Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua 11ª edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che riceverà

riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con due serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore RAI Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, dell'attrice cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.

È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'Ospedale San Carlo, l'Azienda Sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità, Angela Lavalle, evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.

Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con conviabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.

appuntamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle Autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste due serate con Pitti Pizza a Salerno.

Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19.30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate.

0: Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché, qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena del

l'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.

Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.

È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del dipartimento di diagnostica per immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11:30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.

Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua 11ª edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice Rai, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore Rai Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice Rai. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.

È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate, infatti, altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.

Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con conviabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.

Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle Autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste due serate con Pitti Pizza a Salerno.

Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19.30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda

guarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo

31,90€ al mese, senza sorprese o aumenti, nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi.
1: ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
3: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
1: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante

0: Niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena.

0: vicino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
1: È stato un enorme piacere, Sire.
0: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
2: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
3: È offerto da
4: Lenzo Kart. Hippie Karting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amanti del karting e ben ritrovati in questa super puntata nuova di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo non con un pilota, non con un team manager, ma con un motorista che sta scrivendo le pagine della storia del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo oltre, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, è un grandissimo personaggio adesso come motorista, è stato ex pilota, amico, e quindi gli auguriamo noi tutto il bene perché sta facendo una carriera molto molto importante a livello motoristico.
0: E poi ancora, naturalmente, l'immancabile, il nostro Mughini, Sauro Cesetti. Ciao
2: Ciao, ciao, ciao a
0: Sauro.
2: tutti, ciao Ricky, ciao Matteo. Sì, beh, ha detto giusto Matteo. Io voglio soltanto aggiungere solo, se si diventa un buon motorista è perché si è stato anche un buon pilota, Non è, almeno uno riesce anche a capire, le esigenze del pilota quando scende, siccome deve funzionare più o meno il motore.
0: E di questo ne parleremo a lungo, glielo chiederemo anche al nostro super ospite. È con noi Flavio Sani della Sani Competition.
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie per
0: Allora,
3: l'invito.
0: Flavio, i miei compagni di viaggio hanno già svelato tanto che eri un ex pilota, e poi questa è una domanda che infatti ti volevamo fare. Quanto è contato nella tua, diciamo, carriera essere un pilota per oggi essere un super motorista, ma ci arriveremo piano piano. Io inizierei a parlare di Flavio Sani, pilota. Che ricordi hai?
3: Che ricordi ho? Ricordi bellissimi, fra l'altro mi piacerebbe ancora poter fare qualcosa, sinceramente. Tant'è che vediamo se compatibilmente, insomma, gli impegni di lavoro e quant'altro, dopo il mondiale mi piacerebbe potermi allenare per fare la gara a Vegas, il Super National a Vegas.

0: Chiaramente durante poi la stagione sportiva è impossibile perché gli impegni, insomma, di lavoro non me lo permettono, però insomma, la passione è sempre tanta e sì, credo che è una cosa che non passa mai, se ce l'hai nel sangue rimane per tutta la vita.
1: Ma correresti con i tuoi motori o con quelli di qualcun altro?
0: Ma allora, sinceramente mi piacerebbe poter farmi assistere da qualcuno in modo da poter rompere le scatole come fanno tutti, no? Tutti gli altri. Tutti. Allora anch'io mi potermi lamentare e dire: ah, ma il motore non va, non gira, non parte sotto di qua. No, a parte scherzi, no, ovviamente sì. Mi piacerebbe poter correre anche con me perché l'ho provato una volta
1: Ah
0: il
1: sì?
0: motore mio, sì, veramente. Quindi diciamo
1: Ma
0: l'ultima evoluzione, diciamo, perché poi chiaramente nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione della performance. Diciamo l'ultimo ritrovato mi è capitato di provarlo solamente una volta all'Onato qualche mese fa, ma tipo un due giri che poi si è messa a piovere e quindi non niente. No.
1: bene, ma senti Flavio, una curiosità, quando hai deciso di attaccare il casco al chiodo e quindi abbandonare l'idea di un Sani pilota e sei diventato motorista?
0: Allora, tutto è nato nel 2019. Diciamo che, allora, io ho corso per tanti anni, per 20 anni. Ho corso tantissimi anni Birel, poi ho avuto una parentesi un anno con CRG, con Modena Kart, dopodiché, su suggerimento di mio padre, che comunque cominciavo ad avere una certa età. No,
1: È lui?
0: no, no, no, no, questo è il signor Karel Jarosz,
1: Ah.
0: che è praticamente l'inventore dell'anemometro che avete pubblicato l'altro giorno, che è uno strumento che insomma hanno usato varie case costruttrici anche nel mondiale, Yamaha e quant'altro, che permetteva di vabbè, poi dopo magari parleremo della tecnica, insomma, permetteva di vedere, sì, di vedere alcune cose. E, insomma, niente, su suggerimento mio padre, presi la rivendita della Maranello Kart, misi su un piccolo team, avevo un po' di clienti, non tanti, e da lì l'esigenza poi appunto del fatto dei motori, perché non sapendomi più dove sostanzialmente dove potermi anche fidare un po'. Per quanto riguarda la parte motoristica, dopo una parentesi, insomma, con alcuni preparatori, ma era diventato anche proprio la parte logistica ingestibile, cioè nel senso vai e vieni, porta i motori al banco, ritorna. Era diventata veramente un'impresa difficile da gestire. Quindi mi sono detto: o smetto tutto o mi organizzo. E ovviamente la scelta è stata la seconda, e quindi a quel punto lì mi sono strutturato. Nel 2019, diciamo durante tutto quell'anno lì, è stato fatto il banco prova, è stato fatto in casa, quindi tutta la parte di, diciamo, di carpenteria. L'elettronica ovviamente invece è stata acquistata.
1: Lo vediamo adesso
0: E
1: il banco prova,
0: sì.
1: Flavio.
0: Sì, poi tutta la parte di cabina, perché il banco è ok, c'è il banco, ma poi per far funzionare il banco c'è tutto appunto il discorso della reazione,
1: Certo.
0: discorso rumore e quant'altro, tutta la parte elettrica, insomma, è abbastanza complesso. E mi ricordo benissimo la prima tirata sul banco prova, la feci il 24 dicembre del 2019, quindi considero un po' quella data lì, diciamo, il momento in cui è iniziato il percorso da motorista, ecco.
1: La vigilia di Natale è partita la Sani Competition. Ma
0: Esattamente.
1: posso dire, ti sei fatto un gran bel regalo perché poi in pochissimi anni hai scalato l'Everest e sei arrivato a conquistare due campionati europei, due titoli di campione del mondo. Ora ti vorrei riportare al 2024, al tuo primo campionato europeo.
0: Sì.
1: Cosa si riprova?

0: a vedere queste immagini con un tuo motore Sani che sfreccia davanti a tutti.
1: Allora, quel weekend lì è stato un weekend un po' particolare che mi ha lasciato sinceramente un sapore in bocca un po' agrodolce, diciamo così, perché da una parte c'è stata la conquista appunto del titolo europeo con Spirgella in KZ2, ma dall'altro c'è stata la perdita del campionato europeo in KZ1 con Senna per un punto per il giro veloce.
2: Ah, sì, è vero, mi ricordo
1: Quindi
2: questa cosa.
1: è stato un weekend, esatto, un po' dal gusto un po' amaro, onestamente. Non sono riuscito, se devo essere onesto, a godermi appieno il successo in Z2 per via delle Z1. Perché perdo per un punto per il giro veloce, oltretutto, insomma, un po' scoccia. Però
2: Voglia.
1: queste sono le corse, queste sono, cioè, è lo sport in generale, quindi lo accetto come normale, come giusto accettarlo, e si fanno gli onori ai vincitori, come giusto che sia.
0: Che tra l'altro poi subito qualche settimana dopo è arrivata per te e per il team Sodi Kart il campionato del mondo, questa volta nella massima espressione del karting, la KZ1, il mondiale è quello che, diciamo, passami il
1: Quello che
0: termine,
1: conta,
0: quello che conta, ecco.
1: quello che è un sogno, che onestamente all'inizio di questa avventura chiaramente era una cosa che per me era impensabile. Però ci tengo a dire una cosa, che certi risultati.
0: Scusa Flavio, la regia tempestivamente ha fermato l'immagine qui perché sulla pancia del pilota, come vedete, una bella scritta Sani Competition.
1: Sì, questo è fu un'idea di Paul Bisaglion che insomma mi ha fatto il regalo di mettere sulla tuta del pilota, insomma, a lettere cubitali il
0: Il
1: mio
0: tuo
1: marchio,
0: marchio.
1: e lo ringrazio per questo. No, ma proprio per questo, cioè, vorrei puntualizzare su un aspetto che credo sia molto importante. Certi successi nello sport, ma anche, insomma, poi in generale, tante volte anche nella vita, sono frutto di più componenti che si sommano. E io, i successi che ho avuto, senz'altro, una parte è anche merito mio, ma è anche merito del team, dei
0: Certo.
1: piloti. Cioè di tutti, perché si vince e si perde tutti insieme, e certi risultati non li ottieni solamente con una componente. Le componenti sono tre, appunto: il motore, il telaio e il pilota. E se non ci sono tutte al 100%,
2: Io direi
1: i
2: anche quattro, la
1: campionati del
2: fortuna.
1: mondo non si... Anche quattro? Quali, Matteo? Ah, un po' la fortuna. Vabbè,
2: La fortuna.
1: assolutamente. Assolutamente. Se vogliamo poi anche raccontare un po' la mia storia. Io credo di essere stato, sì, anche, ripeto, bravo forse su degli aspetti, di aver avuto dei meriti, ma ho avuto anche fortuna. Perché nel mio percorso ci sono stati dei momenti, delle tempistiche, cioè ritrovarsi al posto giusto nel momento giusto, che mi ha permesso di poter appunto emergere, di poter lavorare con la squadra ufficiale Sodi Kart, che di conseguenza mi ha permesso di avere piloti forti, e insomma, via via. È
2: Però
1: l'insieme di tutte le
2: Flavio,
1: cose.
2: sei molto molto umile, però la fortuna uno dico se la costruisce e soprattutto perché comunque con Sauro, anche Riccardo, ma io in special modo con la pagina mi scrivono in molti di qua e di là e non faccio nomi, ma da piloti comunque di un certo calibro parlando, tutti dicono che comunque i motori tuoi hanno qualcosa in più e quindi va dato anche atto perché altrimenti non avresti fatto questo percorso. Ci siamo sentiti per telefono, poi te l'ho detto chi era questo nome, chi è rimasto meravigliato, quindi ha trovato qualcosa in più di altri che comunque ti fa emergere, perché altrimenti i successi, ok la fortuna, ok i piloti, ok il team, ma attualmente sul karting quello che è a fianco a, diciamo alla destra, conta molto.
0: Ecco, sì. Ma scusate ragazzi, però fatemi entrare anche a me nella partita, io non capisco niente di motori. Teo, tu dici che Sani c'ha qualcosa in più, ma io voglio sapere cos'è questa cosa in più.
1: Allora, io cerco sempre di essere estremamente onesto e quindi lo sarò anche con voi. Io credo che negli anni scorsi, per il lavoro che è stato fatto, avevo un piccolo vantaggio, quello sì. Questo vantaggio ovviamente, secondo me, nel corso di quest'anno si è un po' assottigliato. Vedo, anche per dire nell'ultima gara che c'è stata a Sarno, veramente un livello molto simile di tutti i motori in questo momento, perché è normale, perché comunque se uno vince gli altri poi lavorano per arrivare, è una cosa che è normale, quindi ovviamente c'è sempre una rincorsa continua a uno sviluppo. Quello che è difficile fare oggi su questi motori 125, parliamo del KZ, dove il motore ha uno sviluppo che sostanzialmente ormai è ventennale, se non di più. Non è semplice poter fare qualcosa di meglio. Quello che io ho fatto nel corso di questi anni è stata semplicemente la cura di tanti piccoli dettagli che messi insieme hanno fatto in dei momenti un po' la differenza. Però tante volte nel pensiero comune delle persone credono che ci sia, no, un qualcosa di speciale che possa dare un cavallo di più o fare una differenza incredibile. Non è assolutamente così. È veramente la somma di tante piccole cose messe insieme che ti fanno vincere la gara per quel zero virgola. È il metodo di lavoro che hai quando sei in pista, sommato a quello che è il lavoro a casa, conoscere bene il proprio materiale, credo che sia una cosa fondamentale, perché questo poi fa sì che la messa a punto in pista sia più precisa. Essere stato pilota, come dicevate voi prima, credo che mi abbia concesso un vantaggio, perché magari certe sensazioni, certi feeling, se non avessi fatto il pilota, probabilmente, o anche semplicemente il dialogo col pilota stesso, sarebbe più difficile, o magari non mi permetterebbe di capire a fondo, ecco, magari certe spiegazioni. Ecco, questo credo sia stato il segreto delle mie vittorie. Non c'è una cosa particolare.
2: La domanda al volo, scusate, visto che sei stato pilota, i primi motori che magari erano destinati a altri piloti, quando li preparavi? Perché sappiamo chi magari è più passaggio, chi un po' più sotto, chi allunga di più. Te li sei magari lavorati per come piacevano a te oppure diversamente?
1: No, allora io quello che ho sempre cercato di fare, il mio metodo è sempre stato un po' questo qui. Il motore si fa a casa. Si fa a casa perché, come ho detto prima, si lavora sui dettagli e le differenze sono talmente piccole che anche il pilota più bravo, per quanto possa essere bravo, non riesce a darti un feedback così preciso. Quindi lavoro a casa, al banco prova, al flussometro, dove si capisce l'indirizzo del motore, quello che è il range d'utilizzo, come ti puoi spostare, e dopo in pista cerchi di cucire il vestito sartoriale su quello che è l'esigenza del pilota. Perché? Perché magari c'è un pilota che raggia un po' più le curve, quindi diciamo che anche se il motore lo prende, cioè non lo prende, nel senso, se fa raggia un po' più la curva, il motore scende un po' meno di giri, quindi magari il motore invece di essere a 9,6 lo prende a 9,8 o 9,9, e quei 300 giri di differenza fa sì che lui non si lamenti del basso, del sotto, mentre un

0: Nota che tende a tirare più la staccata, a fermarsi di più al centro curva, proprio stile KZ, e ripartire. Se non ha il motore quando va a cercarlo, gli manca il primo spunto, lo mette in difficoltà. Quindi è più quello. Però, ripeto, lavori a casa, conosci il materiale, quando conosci il materiale fai gli aggiustamenti in pista, però sono rifiniture, il lavoro grosso viene fatto a casa.
1: Quanti motori ha oggi in a noleggio Flavio Sani durante un weekend di gara?
0: Dipende dalle gare, possono essere dai quattro piloti fino ad arrivare al massimo che ho fatto, sono stati 24. All'europeo settimana scorsa erano 18 piloti, all'italiano la settimana prima 15. Diciamo
1: Porca miseria.
0: che oscilliamo mediamente dai 7 ai 12 di media, più
1: Beh, dai,
0: o
1: comunque
0: meno.
1: vuol dire che insomma, oggi per vincere le gare bisogna avere nella parte destra un Flavio Sani, cioè ti aiuta.
2: Quell'adesivo giallo fluo che ricorda qualcuno, come gli avevo detto.
0: No, sì, è vero, è vero,
2: Oh, a
0: è
2: me mi ha dato
0: vero.
2: quell'impressione, Flavio, veramente.
0: È vero, è vero, è vero. Ah, beh, lui ha fatto scuola.
1: Vediamo se la regia
0: Lo
1: lo. Con
0: possiamo dire tranquillamente. Beh, Sauro forse ci ha corso.
2: chi?
0: Con
2: Con
0: Sabad.
2: Tech Sauro.
0: No, non c'è.
2: No, io ho fatto solo due test in Top Kart e poi avevo il figlio, non mi ricordo come si chiama.
1: Eccolo qua, la regia prontamente ha trovato l'adesivo incriminato giallo sul
0: Sì. Sì,
1: musetto, che poi lo usi anche sui motori, giusto?
0: certo, sì.
2: No, io la mia vita, la fortuna di aver corso con i motori di Savard quando erano il momento giusto, non ce l'ho avuta mai, perché purtroppo
0: Ah.
2: io ero quello che subiva tutte le scelte delle aziende e dovevo per forza correre con quello che c'era.
0: Sì, io credo che lui sia stato, cioè oggi diciamo che ho qualche nozione tecnica in più, credo che sia stato un personaggio che ha veramente alzato l'asticella. Al di là che poi le persone, magari tanti, cioè non me ne vogliano perché lo so che questo scatenerà magari anche un po' di polemiche, però io correvo. All'epoca correvo e era veramente imprendibile. E quello che lui ha fatto lo usiamo tutt'oggi. Faccio un esempio, ma sì, perché faccio un esempio, cioè il pacco lamellare ravvicinato come stiamo usando oggi, lo fece Savard e lì il motore, insomma, ebbe un bel salto di qualità. Anche dentro, come è fatto, insomma, alcune cose, delle lavorazioni all'interno del cilindro, insomma, le aveva fatte lui. Lui veniva da un'esperienza delle moto e poi tutti dicevano che non era in regola, ma io onestamente quando correvo non mi ricordo tante volte, ripeto, correvo, non mi ricordo tante volte che l'hanno squalificato, onestamente,
2: Non
0: forse
2: l'hanno
0: sì,
2: mai
0: qualche
2: squalificato.
0: volta.
1: Quindi
0: Ma
1: sono
0: non, forse non
1: solo.
0: l'hanno mai squalificato. Forse una volta
2: Io.
0: mi ricordo io a Sarno, ma non sono sicuro. Ma diciamo che lui aveva delle particolarità che poi sono state abolite dai regolamenti, quindi non si potevano più fare. Ma fino a quel momento non si poteva dire che era fuori. Aveva portato delle innovazioni, poi delle innovazioni sono state per regolamento abolite e quindi non le poteva più usare. Questo ha portato nel corso del tempo poi chiaramente a un pareggiarsi delle performance rispetto agli altri fino a parificarle.
1: Ascolta Flavio, veniamo all'Europeo 2025, eccoci qua con le immagini pronte. Insomma, hai messo un'altra ciliegina sulla torta nel tuo palmarès con questo
0: Eh sì.
1: bell'Europeo CFIA.
0: con Max, con Orlo.

0: Ha fatto una stagione incredibile. Ha vinto, credo, tutto quello che poteva vincere. Ha fatto sempre pole, manche e finale. No, è incredibile. Poi lui è fortissimo, è super veloce. Ha fatto una stagione assurda e ha vinto sia l'Europeo
1: Che il
0: e ha vinto
1: mondiale.
0: anche la Coppa del sì,
1: World Cup, scusa, perché se parliamo
0: World Cup.
1: di mondiale KZ2 e poi ci iniziano a scrivere non è mondiale, sappiamo come sui
0: Esatto,
1: social e tutto quanto.
0: che è World Cup KZ2, quindi ha vinto sia l'Europeo sia World Cup KZ2. Sì,
1: Ecco, poi
0: e ha
1: arriveremo
0: fatto
1: al
0: l'unplanned.
1: mondiale, diciamo quello della KZ1 che hai vinto ancora con Senna a Francia Corta. Prima però ti volevo chiedere una cosa, siccome ci hai parlato un po' di piloti, eccetera. C'è un pilota nel cuore di Flavio Sani con il quale piacerebbe collaborare? O ti vanno bene i tuoi per il momento?
0: Allora, io sono onesto, io non, in questo momento io non potrei chiedere di meglio. Cioè, se io dovessi scegliere, cioè avere la possibilità di scelta di prendere alcuni piloti, prenderei quelli che ho. Quindi mi ritengo
1: Ok.
0: estremamente fortunato e felice. Quindi no. Poi ci sono anche altri piloti fortissimi, attenzione, non sto dicendo questo, che sono assolutamente di livello e non gli manca niente rispetto anche a quelli che ho io. Però se dovessi scegliere dei piloti per tutta una serie di caratteristiche, poi alla fine un pilota non ha, cioè non è solo prestazione pura, no? Poi anche carattere, il sistema di lavorare, la persona, cioè quello che poi alla fine fa la differenza, perché con le persone poi sei sempre a stretto contatto e ci lavori tutti i giorni. È importante che ci sia dialogo, che ci sia rispetto, fiducia.
1: Certo.
0: Perché questa è la prima cosa, se non c'è, ma è come con i team. Se non c'è fiducia, è inutile lavorare insieme, è meglio che le persone prendano strade diverse. Perché è già estremamente impegnativo. È un mondo ultra competitivo perché facciamo le gare. E se
1: Certo.
0: non c'è la fiducia da entrambe le parti, secondo me non sai, nasce sempre la solita diatriba del motorista che dà la colpa al telaio, del telaista che dà la colpa al motore o al pilota, e sostanzialmente si crea solamente un sacco di polemiche non costruttive, i risultati non arrivano e basta. Invece si dovrebbe cercare di essere uniti anche nei momenti difficili perché esistono, ci sono, arrivano. Sono sempre cicli. È difficile che qualcuno, non si è mai visto che qualcuno vince all'infinito, no?
1: Ma
0: Ma
1: certo.
0: perché è una normale conseguenza, perché quando qualcuno vince, gli altri lavorano per fare meglio e poi a un certo punto arrivano. Quindi te a sua volta uno deve lavorare per ritornare al massimo. Però ecco, ci deve essere di base la fiducia e la volontà di lavorare insieme anche nei momenti di difficoltà.
1: Flavio, ti vorrei fare una domanda prima che parte Mughini con quelle tecniche. Allora, tempo fa, pure quando correvo io, anni fa, non so se è una cosa vera o no, ma parlando con un preparatore, molte volte mi diceva che il telaio, le vibrazioni sul motore conta molto. Tu stai lavorando con la Sodi ufficiale, adesso sei entrato in Tony Kart. Questa cosa è vera o no? Cioè, tu appoggi un motore su un tipo di telaio, un altro, ti può cambiare
0: Allora,
1: l'erogazione, non so che la vibrazione è vera?
0: io ti riporto la mia esperienza personale, poi la verità non lo so qual è. Io non ho mai avuto questo tipo di problema. Cioè,
1: Infatti mi sembrava.
0: se c'è un qualcosa, che a volte è capitato magari dei problemi, è perché c'è qualcosa che magari non è montato bene, o ci sono delle componenti che fanno sì che va in risonanza, in vibrazione il carburatore, il motore, ma se tutto è montato giusto, io non ho trovato differenze tra i vari telai. Cioè non è.
1: Scusa.
0: No, prego, prego.
1: No, io ti vorrei fare un
0: Dimmi, prego.
1: altro tipo di domanda. Sappiamo che i costruttori sono tante volte, passatemi il termine, delle prime donne, no?
2: Come mai? Cioè, tu non hai problemi a lavorare un po' per la Sodi, un po' per la Tony o il team principal? Stai già ridendo. Il team principal, insomma, storcono un po' il naso.
0: Ma allora,
2: Sinceramente, eh.
0: no, beh, sinceramente, allora, credo che tutti vorrebbero un po' avere
2: Esclusiva.
0: l'esclusiva, diciamo così. Però insomma, io ho la fortuna di lavorare con persone, cioè con imprenditori a un certo livello e capiscono le situazioni. Vedo che mi danno fiducia e beh, sì, forse in cuor loro è possibile che vorrebbero un'esclusiva o che lavorassi solo con loro. Però no, cioè, dover dire che mi hanno fatto pressioni o magari hanno fatto richieste particolari, no, quello no. Quello no. Poi
2: Ok.
0: può darsi, nel senso, non, magari dovresti chiedere a loro più che a me, non lo so.
1: Però possiamo
0: Ok.
1: dire che la Tony Kart dopo tanti anni di Vortex adesso usa ATM e il preparatore è Flavio Sani.
0: Vabbè, quello è stato sinceramente allora, prima di tutto, assolutamente inaspettato. Quando il signor Robazzi mi ha chiamato, cioè, onestamente non. Cioè, mi sono detto, cioè, sono sveglio, cioè, dormo, sono desto perché non me l'aspettavo assolutamente, però è ovviamente motivo di grande orgoglio perché con le carte che ha sempre corso con il Vortex, che ha sempre avuto una politica dove i motori si facevano internamente. Senza affidarsi insomma a un preparatore esterno, almeno negli ultimi 20 anni. Poi Stauro lo sa bene perché ci ha corso quando negli anni, credo prima del 2000, anni 90, usavano anche dei preparatori esterni che comunque però orbitavano nel mondo del gruppo Tony Kart e Cone, c'era qualcuno, Esauro, ora non mi ricordo esattamente chi.
1: Maresciallo, come si chiamava pure?
0: Marshall, c'era Marshall.
3: Martin Cune, c'era Marco.
0: Martin Cune, esatto. Però insomma, nella storia recente no, quindi beh, è stato, ripeto, è stato un motivo di grande soddisfazione e mi riempie d'orgoglio e sono felice di poter servire la Tony
1: Direi.
0: Kart.
1: Direi.
0: Assolutamente.
2: Bene. Ne parleremo ancora a lungo di questa cosa, diatribe magari eventuali tra motoriste e team manager, se ci sono, se Sani ci vuole spiegare ancora qualcosa meglio, sai che noi siamo un po', come si dice, un po' gossipari, quindi ne
0: Grazie.
2: parliamo al nostro rientro dalla pubblicità. A tra poco.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
7: Garantisco io!
8: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate. al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.

0: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
1: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
2: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
3: E dopo questo nostro breve break pubblicitario, ancora tanto Flavio Sani, Sani Competition, e molto gossip, perché adesso entreremo un po' nel dettaglio della nuova carriera, della nuova vita di Flavio Sani da motorista. Allora Flavio, ci dicevamo un po' se gli altri costruttori, visto che c'hai dei motori che vanno fortissimo, sono un po', insomma, invidiosi, se ti vorrebbero tenere sotto una teca. Ci hai risposto di no. Io ti vorrei chiedere, a tal proposito, quando nel 2025 arrivò la vittoria al mondiale, se secondo te c'entra di più la Sody Kart, i suoi piloti o i tuoi motori, perché veramente hanno fatto paura.
4: No, è veramente tutto l'insieme, cioè non c'è una cosa, cioè un campionato del mondo non lo vinci con una componente che fa la differenza, almeno oggi no. Lì è stata la bravura del pilota di Senna, che senz'altro ha fatto tutto giusto. Ha fatto una partenza dove ha preso un enorme rischio con Treviso Nutto alla terza curva, che ora qui forse si riesce a vedere. Ecco, qui, esattamente quel punto lì che è riuscito a girare prima di Lorenzo, perché altrimenti la gara prendeva tutta un'altra piega. È stato bravissimo tutto l'equipe della Sody Kart, da Tony Lavalante, che era il meccanico, a Florian Bisaglion, che è responsabile tecnico, alla Factory, che ha fatto che ha fatto il telaio, e ovviamente anche il motore, che gli ha permesso di vincere, sicuramente anche, per dire, il rapporto come era configurato il motore, anche il sorpasso su Trefilo, che gli ha permesso magari di avere quel qualche chilometro orario più in fondo al rettilineo e agevolare il sorpasso. È veramente tutto l'insieme, cioè non si può dire che c'è una cosa che ha fatto la differenza, è tutto l'insieme messo qui. Piccole cose che messe insieme ti portano alla vittoria straordinaria di un titolo mondiale.
3: Senti Flavio, in quel punto della pista, uno dei più veloci di Franciacorta, per passare così all'ultimo, insomma, ci vuole la cavalleria, ci vuole la velocità. Ecco, io voglio sapere quanto...
4: ci vuole anche un bel pelo però,
3: Esatto. Voglio sapere quanto gode in quel momento un motorista.
4: Tanto, non posso negarti che è stata una bella emozione. Fra le altre cose, io avevo, perché la storia un po' poi di Senna è una storia un po' particolare, nel senso che lui aveva un'enorme pressione di dover vincere, perché ha fatto per tanti anni sia campionato europeo sia dei campionati del mondo secondo. Ha fatto un po' l'eterno secondo per tanti anni, e questa cosa qui, nonostante lui sia un pilota fortissimo, gli aveva generato uno stress molto forte, e questo peso enorme che lui aveva bisogno di togliersi lo condizionava un po' anche poi nella guida, nell'approccio alla gara e quant'altro. E io l'ho vissuto un po' insieme a lui, perché Senna è stato un po', diciamo, il primo pilota alto livello che io ho avuto. Abbiamo iniziato insieme nel 2021, vincendo il DKM, il campionato tedesco, insieme. E poi non l'ho sempre seguito io, l'ha seguito Franco Drudi nelle gare ufficiali, perché correva TM ufficiale. Poi dal 2024 invece l'ho seguito io al 100%. E quindi ho vissuto anche tutte le sue vicende personali. E quindi anche io ero molto nervoso al mondiale. Lui, insomma, ci teneva tanto. E io il mondiale me lo sono guardato, non so se riuscite a zoomare, ma praticamente sul video si vede. Io sono andato sul tetto di Franciacorta, mi sono arrampicato su una grondaia, sono andato da solo sul tetto di Franciacorta. Io ero praticamente dopo il traguardo, da solo in cima al tetto. Quindi me lo sono proprio visto in diretta sotto di me.
5: Quel sorpasso. Devo dire una cosa: le gare te le vedi da solo insieme ad altri? Sono i preparatori, poi non sta da soli.
4: Mediamente, allora, se posso da solo, se riesco da solo, perché mi dà fastidio, sì, vederlo con gli altri mi dà fastidio.
5: Esatto, immaginavo. Ma poi magari trovi qualcuno che non vuoi dir di no, che ci sta quelli.
4: Vabbè, no, ma a volte semplicemente le persone ti si mettono accanto, non è che lo fanno apposta.
5: Sì, sì.
4: E lì invece avevo proprio bisogno di stare solo al 100%, quindi mi sono arrampicato sopra il tetto e l'ho vista da in cima al tetto, lì, senza nessuno.
6: Beh, una bella cosa. Senti, ci hai fatto il nome di Franco Drudi.
4: Sì.
6: Ci hai fatto il nome di Franco Drudi, che praticamente lui, insomma, ha dato l'addio alla TM, ora lavora per LKE. Insomma, grandissimo motorista. Ha fatto la storia, assolutamente. Pensi possa tornare, insomma, a dire la sua?
4: Ma io penso di sì. Credo, vedi, io credo nel lavoro. Credo che se c'è la volontà, l'impegno, i risultati poi arrivano. Franco è sicuramente una persona che ha delle competenze, che ha una grande esperienza, quindi credo che ci possa assolutamente riuscire. Io gli faccio in bocca al lupo per il suo lavoro.
5: Scriveva, voglio sentire, certo, non è facile.
7: Finalmente tocca a me, perché avete parlato, poi fondamentalmente no, è arrivato il mio turno, no?
4: Al di là che
7: gli faccio tanti complimenti a Flavio, perché giustamente, se un'azienda sceglie un motorista è perché prova prima il materiale, poi la scelta viene per secondo tempo. Che non me lo abbia nessuno contro di me, ma la verità è quella, sono molto materialisti i capi dei team, perciò se hanno scelto il tuo materiale è perché andava più forte di altri. Seconda cosa, quanto è importante, vista da te, visto che guardi le gare da solo, vedere il pilota nella bagarre, cioè il preparatore riesce a capire se ha bisogno più di prima accelerazione, oppure un fuorigiri, oppure una zona di passaggio di metà o addirittura di alto. È ovvio che io qui mi sono fatto una montagna di domande, giustamente. Com'è cambiata la carburazione rispetto a un po' di tempo fa, visto e considerato che la benzina di ultima generazione ha provocato un pochino di problematiche, perciò un ritorno un attimino alla ricerca di trovare le prestazioni, senza perdere poi giustamente tutte queste, cioè la gara dura 25 minuti e perciò per 25 minuti il motore deve dare il massimo. Sì. Intanto mi fermo qui, poi dopo te ne faccio altro.
6: Stavo dicendo, Saulo, facciamogli una domanda alla volta.
4: No, cerco di andare con ordine. Allora, rispondendoti al fatto di come uno analizza, no, in pista il comportamento del motore, ripeto, è una cosa molto soggettiva. Io ti dico come faccio io. Io praticamente il cronometro non lo prendo mai in mano e osservo con gli occhi. Sostanzialmente cerco di vedere il motore come si comporta in mezzo agli altri e cerco di capire quello che necessita. Una volta fatto questo, riscontro i dati in telemetria, conoscendo il mio materiale, ripeto, per via del lavoro fatto a casa, metto insieme i dati e faccio le scelte tecniche. Però non credo che la parte diciamo

0: L'osservazione in pista è molto importante, cioè leggere bene la pista è fondamentale, secondo me. Devi essere molto bravo a cogliere, avere quella sensibilità con gli occhi per capire cosa poi serve al motore. Credo sia molto importante. Seconda, per risponderti poi al fatto delle carburazioni, allora, lì sarebbe da aprire una bella parentesi, però. Tutto dipende dalla benzina. La benzina che hanno messo quest'anno, ETS, che ha vinto l'appalto, diciamo, per le gare CIK,
1: Grazie.
0: per le gare titolate, al momento ci ha creato diversi problemi, perché tende a detonare molto.
1: Per via di cosa?
0: Per via di cosa? Perché probabilmente la benzina non ha un potere antidetonante, non ci sono degli elementi chimici che permettono che non ci sono degli antidetonanti. Quindi la benzina, io onestamente non so di preciso se tende ad andare in preaccensione o semplicemente per la mancanza appunto di antidetonanti il fronte di fiamma ha una combustione che un po' diciamo non lineare, tende a detonare e la detonazione chiaramente poi porta
1: Ma
0: a
1: questo lo
0: dei
1: riesci a
0: problemi.
1: vedere anche quando metti il motore sul banco prova?
0: Ah beh, sì, a voglia.
2: E una domanda, perché sappiamo adesso, già detto Franco Drudi, loro stanno limitando questo problema qui di detonare, però si vede ormai nel paddock che diversi preparatori, ci hai confermato anche te, che c'è sta questo problema qui che si cambia un pistone a manche. Allora, io ho
0: Purtroppo è
2: visto che
0: vero.
2: comunque...
0: Purtroppo è vero.
2: Ecco, e quindi magari sentivi una spia di uno, magari era solo una cosa così, ma il problema è molto molto evidente. Quindi io mi domando che già il karting è costoso in sé per sé, cambiare pure un pistone a mancia, vabbè, non è quei 100 euro adesso quanto costa un pistone che fanno la differenza, ma la cosa che io vorrei porre come domanda, ma visto che c'è questo problema così generale, voi preparatori, magari con un chimico o un tecnico di questa benzina qua per cercare di rimediare una buona soluzione, la FIA ha fatto qualcosa, si è mossa in questo tal senso oppure no? Perché comunque siamo arrivati a metà stagione e è un problema molto, molto grave.
0: Moltissimo. Allora, il problema nasce dal fatto che il produttore della benzina ha fatto la benzina per noi, nel senso che l'ha fatta per l'applicazione del karting, ma non l'ha neanche provata. Questo non lo dico io, ce l'hanno detto loro in una conversazione che abbiamo avuto a Genk, il responsabile appunto di ETS. Ci ha lasciato anche un po' onestamente sconcertati, perché se fai una benzina apposta per una determinata categoria e neanche la provi, come fai a sapere che va bene o no? Quindi abbiamo fatto delle richieste, le case costruttrici hanno fatto le richieste, la TM e le altre case hanno fatto le richieste per cui questa benzina venga adeguata. Ci hanno risposto dicendo che serve dei tempi tecnici. A loro serve almeno 2 mesi per poter andare a modificare quella che è la benzina. Ci hanno fatto provare in sostituzione una benzina che loro avevano in stock, che usano, se non erro, per il rally, che aveva praticamente il 20% in più, no, aveva il 20% di etanolo, ma aveva anche una percentuale più alta di ossigeno, cioè il metanolo. Da una parte farebbe bene, nel senso perché ha un potere antidetonante, però dall'altra parte, se aumenti l'ossigeno, aumenta la velocità di combustione, quindi tende a fare preaccensione e quindi a fare detonazione. Fatto sta che non funziona neanche quella, cioè non funziona. Abbiamo soliti problemi anche con quell'altra. Per a Sarno abbiamo usato la solita benzina che c'era a Genk. Aspettiamo fiduciosi, e me l'auguro veramente tanto, che per il mondiale portino qualcosa di diverso, perché ci mettono veramente in grossissima difficoltà.
2: No, perché il bello è
0: Grossissima
2: che c'è
0: difficoltà.
2: stato già un precedente con le gomme, ricordiamo l'europeo con le Dunlop, quindi ci sono appalti, sappiamo bene il giro di soldi che gira, ma per la gomma Dunlop si sono tolte e hanno risistemato la situazione.

0: perché aveva creato un caos, ma lo stesso caos sta succedendo con questa benzina, con i motori, voi preparatori, piloti,
1: Guarda,
0: è lo stesso, secondo me è lo stesso problema.
1: è un problema sia di costi, perché i costi veramente sono lievitati in modo esponenziale, ma è un problema anche di gestione in pista, perché quando tu ottieni della detonazione si sciupa il pistone, ma non solo, si sciupa anche la camera di combustione, quindi la testa, diciamo. Ma cosa succede? Succede che quando parte la detonazione
2: No, per me.
1: e la camera di combustione si mangia, perché realmente poi si sbriciola, la combustione entra fra quella che è appunto la cupola che entra dentro il cilindro e il cilindro stesso. In quella parete lì c'è il Nikasil, e il Nikasil se detona lì in questo piccolo spazio si fora. Quindi si fora anche il Nikasil. E una volta forato il Nikasil, il cilindro va rinichelato. Quindi c'è tutto un processo che va rinichelato il cilindro. Non sai se ottieni la solita performance che aveva prima. Quindi, se non va bene, ti tocca anche ricambiare il cilindro. Cioè, i costi aumentano in un modo vertiginoso. È tutta una serie di conseguenze, oltre alla gestione in pista, perché la gestione in pista, te per gestire dei motori che hai bisogno di smontare tutti i turni per cambiare il pistoletto, ci vuole persone, non è che si smontano da soli.
2: Certo, poi
1: Quindi
2: dicevi addirittura in alcune gare c'hai anche 18 piloti, quindi figurati, è un lavoro. Però
1: ma
2: ti volevo...
1: guarda, ti faccio un esempio semplicissimo. Noi al campionato italiano, l'ultimo a Sarno, io avevo 15 piloti da gestire. Eravamo tre persone e abbiamo fatto un lavoro, onestamente, a mio avviso, eccelso. Oltretutto, abbiamo anche vinto la gara. La settimana dopo, per gestire 18 piloti, quindi tre piloti in più, eravamo sei persone. Questo
2: Ah,
1: capite
2: immagino.
1: bene che
2: È
1: capite bene che non è
2: diversa. Che
1: possibile.
2: non è gestibile la cosa. Io invece ti vorrei dire tre cose, Flavio. Risposta secca, eh.
1: Dai.
2: Spessore, spessore dietro al cilindro. A Flavio piace sì o no?
1: Ma quello vuol dire tutto e niente, cioè, è la lunghezza della marmitta, la puoi fare più lunga o più corta.
2: Ma piace o no a Flavio come sua mentalità da preparatore? Perché sappiamo che un ripiego potrebbe essere,
1: Sì, cioè, io non lo uso, uso dei collettori un po' più lunghi e un po' più corti. Che è la solita
2: Cannello,
1: cosa.
2: il cannello a metà o intero? Piace a Flavio.
1: E anche lì, quello che cambia è, diciamo, la strozzatura che hai all'interno della curva. Mediamente ora usiamo un cannello che ha un diametro unico, ma a monte ci monti delle boccole più o meno strette.
2: Più o meno stretto.
1: Sì.
2: Flavio, quando consegna i motori sono piombati? È geloso di quello che fa oppure no?
1: Non riesce a... Sono geloso, certo, perché è frutto del mio lavoro, quindi diciamo che a volte, non con le case ufficiali, quello no, però capita con dei privati che bisognerebbe avessero un po' più rispetto. Qualche curioso c'è.
2: Perché sappiamo benissimo che magari quando un motorista va forte o trova qualcosa per il
0: Esatto.
2: frutto di tante cose messe insieme, è la curiosità della gente di andare a smontare, tirare sul cilindro, vedere, fare, brigare.
1: È capitato però con dei privati, non con le case ufficiali. No, insomma, è che capita queste cose qui.
2: Tra l'altro, io so per certo che
1: Sì,
2: ci sono stati anche dei motoristi che hanno fatto finta di chiedere a un pilota di chiederti il motore a noleggio per smontarlo lui. Succede anche questo.
1: questo
2: Ah,
1: capita. Ma guarda, succede a tutti. Poi sai, come è il detto, a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si indovina. Quindi.
0: Allora, poi facciamo un'altra cosa. Chi è all'interno del mondo del karting sa, ci sono pure motoristi che si fingono motoristi che prendono motori che c'era una moda da un'altra persona che stava a casa e dicevano che erano di loro. i suoi motori, ma questo è durata per un paio d'anni, sta cosa.

0: chi è nel settore karting lo sa, non me ne vogliono chi.
1: Vabbè.
0: Ma se
1: Allora, voi state andando un po' più sul tecnico, io voglio andare un po' più
0: ma il motorista Riccardo finge il
1: sì, no,
0: tecnico.
1: ma è giusto. Però io voglio andare, visto che il tempo è tiranno, voglio andare un po' su quello che succederà da qui a ottobre, che ci sarà l'evento clou dell'anno, Le Mans.
2: Se avessi la sfera di cristallo.
1: Però tu prima hai detto una cosa, Flavio, non so se questa cosa ti può mettere un po' in difficoltà o meno. Hai detto che la federazione per il mondiale forse cambierà la benzina, no?
2: Loro hanno preso un impegno, cioè almeno verbale, di supportarci in questo percorso e di provare a fornirci una benzina che non ci crei problemi. Poi se ci riescono o meno è tutto da vedere, non
1: No,
2: lo so.
1: però la mia domanda è, siccome sarà tutto nuovo per tutti, cioè, non vorrei che vengano fuori un po' di casini, fatto a una gara così importante, forse sarebbe meglio lasciare tutto com'è? Boh, dico io, eh.
2: No, secondo me no.
1: Adesso
2: Se c'è una benzina che... Ma no, perché voglio... i motoristi che fanno le gare a certi livelli si mettono a posto velocemente. Non è
0: Anzi,
2: un problema.
0: gli migliori il lavoro, anzi, gli fai
2: Bravo,
0: migliorare.
2: cioè, esatto, ci migliora il lavoro, ci permette di lavorare meglio. No, non sarebbe un problema assolutamente. Anzi.
0: Dicevi
2: Tiro con una mano
0: finale,
2: dal cielo.
1: Flavio,
0: scusa,
1: vai, vai
0: che ti
1: Teo.
0: vorrei fare il Super National, ma con chi corri? Sori o Toni? A sto punto,
2: Ah, guarda,
1: Bella
2: questa,
0: domanda, adesso voglio
1: bella
0: sapere con chi
1: domanda.
0: corri.
2: Allora, vedi, poi alla fine non mi tocca correre, perché, no, vabbè.
3: Vedi?
2: Prendo un marchio che non è né quello né
0: Maranello,
2: l'altro.
0: come gli ultimi anni che correvi, Maranello. Io però da
2: No,
0: parte
2: vabbè.
0: tua so con chi potresti correre, però giustamente con chi ci hai speso più tempo momentaneamente. Il cuore mi fa
2: Potrei,
0: dire
2: allora, guarda,
0: Assoli.
2: potrei correre con un mio amico, nel senso con un che fra l'altro ha fatto un ottimo lavoro recentemente e che è diventato responsabile tecnico per un marchio di telai. E io con lui ho condiviso con il pilota, perché lui faceva il meccanico a
3: Io so già di chi
2: Senna,
3: parli, eh. State, fai attenzione.
2: e no, siamo amici, perché poi ripeto, conta i rapporti umani, contano
0: Io voglia.
2: molto. Io almeno io ci tengo molto, non è perché il lavoro, la rivalità sportiva va bene, è
0: È una
2: giusto,
0: cosa, sì.
2: però è bello anche quando poi si creano dei rapporti umani che mantieni nel tempo, anche se sei avversario. È quello il bello poi alla fine dello sport, dovrebbe essere così.
3: Ma mi ha fatto da meccanico? Mi ha fatto da meccanico?
2: Non lo so se sei stato fatto da meccanico. Ma
1: Vabbè,
2: Mattia ti ha
1: dici.
2: fatto da meccanico?
3: Pensaci un po'.
1: Dicelo, Flavio, dici con chi correrai.
3: È di Treviso,
2: No, no.
3: di quelle parti di Treviso, quelle zone là.
2: Ah, no, no, no, no, no, io mi riferivo, ma c'è una battuta ovviamente, non posso correre col Formula K, io mi riferivo a Mattia Neron
0: Io c'ero arrivato infatti a Formula K, però dico.
2: che era il meccanico di Senna con cui abbiamo passato 5 anni insieme e ha fatto un ottimo lavoro, gli faccio complimenti per la vittoria con Denner di domenica scorsa all'Europeo e ha fatto un bel lavoro, sono stati molto molto bravi. Anche insomma, poi SRP con i motori, no, ma era ovviamente una battuta, non lo posso
0: Da
2: fare.
0: meccanico ti
2: Non lo
0: potrebbe
2: so,
0: fare Mattia Giannini, dai. Come
2: Mattia, esatto.
0: detto.
2: Mattia, non lo so. Mi piacerebbe, ma sarebbe un problema quello lì. Ecco, scegliere il go-kart sarebbe un problema.
0: Allora, l'unica cosa che ti dico, i motori sono tuoi. Se corri, mi scrivi per tempo, io ti mando un altro adesivo che è ormai quello ufficiale del karting, non ce ne stanno altri. Ti mando pure il
2: Esatto.
0: tipo nostro, quelli fanno 2 decimi come un cilindro tuo,
2: Allora ci
0: pensa
2: metto subito.
0: E poi vediamo con chi correrai, dai, almeno una garetta te la devi fare,
2: Sì,
0: dai.
2: ma vediamo.
3: Io
2: Per
3: prima,
2: sto
3: prima
2: per
3: Per io prima di chiudere, però, ho due domande, due risposte secche che ho, ce l'ho ancora. Perché è successo nella mia carriera, e giustamente adesso Flavio si trova magari dall'altra parte. Che è mai successo per tranquillizzare un pilota di prendere un motore dell'altro pilota e farglielo provare perché diceva che il suo andava più piano?
2: Mi è capitato.

0: me è fondamentale che tutti i piloti abbiano il solito materiale. Cioè io faccio veramente un lavoro incredibile a casa, lavoriamo anche la notte per portare in pista il materiale dal primo pilota all'ultimo che forniamo con il solito, sì, con la solita performance, assolutamente. Quindi mi è successo e sì, gliel'ho cambiato. È capitato non troppe volte, però 3 o 4 volte nella mia carriera mi è capitato. Il
1: Bene.
0: risultato,
1: Lo
0: il più delle
1: stesso.
0: volte, no, sì, il risultato in pista lo stesso, ovviamente lo stesso, ma perché io ero convintissimo di quello che andavo a fare. Reazione a posteriore del pilota, perso il pilota,
1: Sì,
0: andato
1: è
0: via.
1: sempre così,
0: La
1: sempre così.
2: normale.
0: È perché
1: Senti.
0: lì non hai più scuse.
1: Scusi.
2: Certo.
3: Flavio, scusa, un Senna al mondiale, quanti motori ha a disposizione di Flavio Sani?
0: Due.
3: Due, ok. Così come
0: Due.
3: tutti i piloti, immagino.
0: Sì, io mediamente porto due motori per pilota, poi per sicurezza ne porto anche altri jolly da utilizzare a seconda, insomma, delle esigenze in casi
1: Ma
0: particolari, mediamente due.
1: a quanti
3: E dice.
1: motori sei arrivato adesso? Dentro
0: Nel Racing Team, eh?
1: sì.
0: Di proprietà, tra i motori che ho qui in Italia più quelli che ho in America, perché seguo anche il mercato americano, sono quasi a 100 motori,
1: Mamma mia.
0: 90, 90, 96,
1: E una
0: 96 motori.
1: cosa, perché come li, cioè, gli dai dei nomi, dei codici?
0: No, il codice,
1: No, perché molti
0: il
1: danno i
0: codice.
1: nomi, molti codici, no, sui pacchi laminari che scrivono delle cose, o tu rimani
0: No,
1: al nome, alla matricola del motore.
0: sì, io sì,
1: Ah,
0: mi
1: ok.
0: reggono quella lì. Poi il cilindro è marchiato, ogni cilindro, siccome viene fatto a mano uno per uno, e lì c'è il suo codice, che è un codice interno, e so che magari ha certe caratteristiche o altre. Sì.
1: Porca miseria, cioè sono
3: Scusa,
1: molti.
3: una curiosità, visto che la TM, insomma, sei un buon cliente per la TM, ma
0: Spero di
3: altresì,
0: sì. Sì,
3: no, ma altresì fai vincere anche i loro motori. Hai un trattamento di favore o.
0: io con la TM ho un ottimo rapporto, mi supportano, se ho bisogno di non lo so, magari. C'è tante gare, no? Di fila. Magari ho bisogno di un ordine urgente, ho bisogno, ho finito i pistoni e chiedo i pistoni urgenti, ecco, mi fanno il favore magari di avere un occhio di riguardo di mandarmeli
3: Certo.
0: subito. Questa cosa qui sì, nel senso c'è un rapporto comunque, non dico quotidiano, ma
1: E appesero
0: spesso.
1: di quando vai? Ci vai invitando, sì.
0: Tempo permettendo, perché alla fine siamo sempre in pista.
1: Quello il problema sempre.
3: Però
1: Tu dove sei,
3: l'unica,
1: Flavio? Sei toscano?
2: l'ultima domanda e
3: Toscano.
2: mezza, e poi taccio per sempre.
0: Chiedi, non c'è, ti preoccupare, Sauro.
2: Quante cose ti fai in casa, Sani, sui motori?
0: In che senso?
2: Non lo so, magari le lamelle te le fai te invece di, non so, in casa
0: Ah,
2: con
0: beh,
2: particolarità,
0: un
2: non so,
0: po'.
2: le teste te le vai un
0: No,
2: po'
0: vabbè, allora,
2: personalizzate.
0: diciamo che sì, ci sono tutta una serie di lavorazioni che facciamo in casa.
2: Che non segui la linea TM, voglio dire, non so.
0: No, no, allora, beh, no, allora. Cioè, i componenti sono TM,
2: Sempre TM.
0: sempre TM, poi vengano modificati, però tutti le componenti sono TM, cioè il motore, le parti, le componenti, è tutto TM. Poi vengono modificate, alcune cose vengono modificate, altre vengono lasciate originali perché funzionano bene per come sono, le altre riesco a ottimizzarle un po'. E
2: Perciò,
0: quindi.
2: io, perché conosci bene, no? Quando correvo con Marcello, lui era un inventore, perciò Marcello per me, insieme a Lilio Crizzi, sono stati quegli inventori
0: Beh.
2: incredibili. Perché Marcello, io posso dire che il signor Marcello Cortigiani a Carol mi fece il cilindro la notte con il traversino fatto.

0: a mano, con lo stucco, che poi durò due finali e poi si sbriciolò il mondo. Però quelle cose lì le fanno soltanto poche persone. Ma di là di quello, volevo dire, tipo, perciò a te ti arriva il cilindro della TM e perciò la cromatura che tanti la facevano, non so, adesso da Monadi, da Matteone, da tutte queste parti qui, comunque tu rispetti quello che ti dà la TM, ti arriva già cromato e sei a posto.
1: Sì, mediamente sì, a volte capita delle cromature che magari non mi piacciono, le faccio rifare, a volte semplicemente si rompono i motori, quindi sei obbligato a doverli rinichelare.
0: Ma utilizzi il loro fornitore oppure, tra virgolette, prendi una strada dove tu pensi che lavorano meglio, che te lo facciano anche più in fretta? Non
1: no,
0: so.
1: Io ho i miei riferimenti, ho i miei fornitori, mi servo da quelli lì.
2: Non lo metti poi, in difficoltà, Sauro.
1: No, ma niente di particolare. Poi la TM, sicuramente dovendo fare dei lotti di produzione molto importanti, avranno più fornitori. Quindi io mi servo da artigiani che magari ne fanno meno di pezzi, magari una parte lo fanno anche per la TM, però la TM
0: comunque per chi non conosce il motore magari sono argomenti strani, ma per chi conosce il motore, gli artigiani che fanno l'anima del motore è pure lì, cioè le scorrevolezze, tutto, non è che,
1: ma sai, il due tempi è un po' una scienza inesatta, perché a differenza di un quattro tempi dove si riesce a fare dei calcoli di rendimento del motore in modo più preciso, il due tempi io lo assimilerei più a uno strumento musicale.
0: Ma tu saresti d'accordo a mettere un carburatore più grande per la KZ1?
1: Guarda, io sono uno che, cioè, a me piace la tecnica. Piace la tecnica e piace il progresso, quindi a me onestamente lavorare con un regolamento che è fermo da 25 anni mi sta un po' stretto, però questo non è una cosa che dipende da me. Sì, cioè, a me piacerebbe che il regolamento, ecco, cambiasse un po' in modo da lasciarci margine di manovra e inventarsi qualcosa di nuovo, perché fa parte un po' della mia indole, della peculiarità di un preparatore, perché se, cioè, arrivi a un certo punto ottimizzi, ma il motore è quello, cioè non è che ti puoi inventare chissà che.
0: Ripeto,
1: cioè, secondo me è uno strumento musicale, una chitarra, te la chitarra, cioè le corde, suoni, no? Suona, però se accordi e le corde le accordi bene, suona meglio, altrimenti suona peggio, ma suona lo stesso. E questo è un po' il motore a due tempi. Se tu riesci a accordare il motore per come deve essere, va più forte, altrimenti lui va, però va un po' di meno.
3: Bello, e tu quanto questo è da spezzone il motore, Flavio? Come? Lo ascolti ancora tanto il tuo motore quando siete in pista, o ti affidi più alla telemetria?
1: No, il motore va ascoltato assolutamente. È l'incrocio di tu, è l'incrocio di tutto, è l'incrocio dell'ascolto, della parte visiva in pista, dei dati. Certo, si cerca di fare un lavoro un po' più scientifico, diciamo così. E ci sono gli strumenti che ce lo permettono, e perché non usarli? È senz'altro un plus, a differenza di una volta da chi non avevano strumenti e dovevano andare un po' solamente a sensazione, a occhio. Era più difficile.
2: Comunque è finito il tempo. Karting è moderno, come i nostri tecnici e i preparatori, loro veramente se fanno un mazzo, perché i tecnici meccanici, per mille cose, tra genitori, lavoro in pista, tutti i giorni della mattina, loro hanno un lavoro ancora più enorme, perché comunque non è facile. Quindi sono due settori molto importanti e vanno veramente ammirati.
3: Ragazzi, è suonata la campanella come a scuola.
2: Abbiamo sentito. Si sarebbe da parlare ore e ore qua con queste.
3: No, ma infatti è bellissimo. Anzi, dopo il mondiale, Flavio, hai voglia di venirci a raccontare un po' come vanno le cose?
1: Dai, volentieri, mi fa piacere. Anzi, grazie di questo invito e raccolgo il prossimo, dai, volentieri.
0: No, dopo
1: il
0: mondiale, anche perché Due anche secondi. Perché io ho scritto qui dentro.

0: il voto che do a Flavio dopo il mondiale.
1: Io vorrei
0: L'ho
1: dire una
0: scritto
1: cosa
0: adesso
1: perché
0: per.
1: eravamo nel 2020 e noi facevamo le live sulla pagina. Avevo chiamato lui e Mattia Giannini e lui mi ricordo che di corsa era andato sul suo reparto corsa, insomma, dove teneva il banco prova. Era gli inizi di Flavio. Adesso siamo 6 anni di distanza. È cambiato che noi stiamo qui con GoTV e che lui in questi 6 anni, gli ultimi anni, sta facendo un percorso incredibile. Non lo dico perché sta qua, ma io lo penso realmente. È stato un bravo pilota, una brava persona e si merita quello che sta succedendo adesso. Quindi mi ha fatto piacere questa cosa qua
0: Ringrazio
1: in questi 6 anni che hai fatto questo percorso qua, Flavio.
0: anche. Ringrazio.
2: Bene,
0: Ringrazio,
2: complimenti davvero a
0: l'applauso.
2: Flavio. Io ti auguro solo una cosa: non far arrabbiare le case costruttrici.
0: No, io cerco di fare il mio lavoro al meglio che posso, col massimo rispetto e la massima professionalità. Poi
2: Certo.
0: non è che arrabbiare,
2: Non c'è nulla da nascondere, non
0: faccio
2: c'è
0: arrabbiare
2: nulla da
0: nessuno.
2: nascondere e lo
0: No,
2: vediamo.
0: dopo il mondiale c'ho altre
2: Cerco
0: domande.
2: di far arrabbiare i miei competitor, quello sì. Qual è il competitor che fai arrabbiare più spesso, secondo te?
0: Ma vabbè, qui si entra in una sfera che
2: Meglio non dire, al mondiale, dopo il mondiale, dopo il
1: Chiudiamo
2: mondiale.
1: qui perché già Riccardo
0: Dopo il
1: perché
0: mondiale.
1: molto molto gossiparo. Allora, io stavo siamo più Riccardo giustamente, però qua uscirebbe qualcosa di
0: Chi sa, per il vaso di Pandora, stiamo fermi, stiamo fermi.
2: Vabbè, se vuoi dirci magari solo l'iniziale del
0: No,
2: tuo
0: no,
2: compagno.
0: dopo il mondiale, se no lo metti in difficoltà.
1: Oh, sarebbe bello dopo il mondiale fa tre lui e un altri due a fianco.
0: Sì, così. Ah, tipo un'intervista doppia alle Iene, una roba così.
2: Esatto.
0: Dai,
2: Va
0: se la
2: bene,
0: preparate
2: ragazzi.
0: io ci sto.
2: Super, super puntata, secondo me abbiamo anche diciamo, raccolto la curiosità di tutti quei kartisti o preparatori che ci seguono e si è parlato anche un po' più di tecnica, perché questa cosa secondo me piace molto e noi oggi abbiamo un massimo esponente, ricordiamo, campione del mondo in carica, Flavio Sani, che insomma non c'è bisogno di
1: Due
2: presentazioni.
1: mondiali di fila, aspettiamo il terzo.
2: Aspettiamo il terzo.
0: Speriamo.
2: Allora, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, grazie Teo.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Auro Cesetti, naturalmente gli spezzoni più belli della puntata li potete rivedere sulla pagina Ole Vinco Le Capoto, naturalmente le repliche di GoTV saranno tante, anche su YouTube la puntata la caricheremo, però veramente ci saranno tanti passaggi sull'809 di Sky, il 244 del digitale terrestre. Ma un grazie speciale per questa puntata a Flavio Sani.
0: Grazie a voi. In bocca
2: Ragazzi,
0: al lupo.
2: voi non cambiate canale, rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao, buona serata.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: Ciao a
0: in
1: tutti.
0: bocca al lupo a tutti. Ciao, ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto riguarda 4 ore per camminare?
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso oggi, questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
8: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
9: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
10: Forza Palermo, forza Pollina.
11: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
12: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Re Stelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima. Sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
13: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
14: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Re Stelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestevio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre andando? E figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Quando io ho smesso di correre.

0: perché prima il ragazzo faceva altro, facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie, grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo, l'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere, abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua, poi non ti dirò, sono meglio di là. Bene, bene, bellissima gara. Ciao.
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh. Panino a Bresaola, i zoccheri.
5: Ordina per tutti.
4: Vai, gli occhietti alla Bormina.
5: Basta
4: prugne, che stamattina le ho sentite le prugne.
6: E anche il piede in cazzuola.
4: Arriva il Brianzola che vuole la cassola, attenzione, oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao,
7: la
4: buongiorno.
7: Sono la prima io.
4: C'è la prima?
7: Sì.
8: Posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51, non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: Andare a Stelvio la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare. Sì.
1: In piedi. Bene.
2: Dopo Pizzo, Pizzo che eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: Lionele.
1: Numero uno lui.
2: Da dove venite, ragazzi?
0: Monza.
3: Resi.
4: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.

0: bene.
1: Benissimo, si può fare meglio. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo da matti.
3: Sì, sì, bellissimo.
0: Buono!
4: Splendida giornata.
0: Ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
1: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
5: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa. Si fa.
1: Ciao.
6: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
5: Ah, bello. Parlate italiano che voi?
6: No, okay. Parlo in francese. No?
5: Ok, grazie mille.
1: Grazie. Alla grande. Divertentissimo.
5: Vi fermate un po' al ristoro?
1: Sì, facciamo un attimo. Aspettiamo i compari. Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però vabbè, tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta.
2: Ah ecco, raccontami.
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare, lo Stelvio è lo Stelvio. Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia, sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto, crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, Mario Stelvio.
2: Grazie.
4: Lui è belga.
2: Ah, belga?
5: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
5: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
5: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello. Bellissima grazie. Esperienza.
2: Grazie, grazie.
6: Vamos, vamos! Malostica, malostica!

Edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita, comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere, non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2.500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della Rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque, venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità di

difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma.

Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale, decorata da bassorilievi, è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione, dopo l'assalto degli antagonisti. «Lo Stato c'è e non indietreggia», ha detto la Premier. «Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia». Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. «Abbiamo assistito a violenze inaccettabili», ha detto. «Condanniamo la violenza senza se e senza ma». Il Ministero delle Imprese ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fonbet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia.

0: progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale a

0: ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché, qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista. Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state levate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un soggetto anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica ed uno per furto aggravato di rame. È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del dipartimento di diagnostica per immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11.30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
2: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
1: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
2: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
1: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.
0: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua 11ª edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri e nelle terre del Bussento autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore RAI Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra. È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate, infatti, altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città, dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie, con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto. Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.
3: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento"

0: arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste due serate con Pitti Pizza a Salerno.
1: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19:30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo

0: così diversi. Insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 10 ragazze per me.
3: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché, qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista. Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state levate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un soggetto anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica ed uno per furto aggravato di rame. È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini.

0: ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11.30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
2: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
1: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18.30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
2: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
1: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19.55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.
0: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua 11ª edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio, nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con due serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena, martedì 5 agosto. Saranno

0: hanno premiati tra gli altri Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore RAI Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra. È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto. Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.
1: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste due serate con Pitti Pizza a Salerno.
2: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19.30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissaggio di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
2: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
1: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
3: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
1: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
3: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
1: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un albero.

0: Alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
2: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
5: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
4: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
5: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
4: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
5: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
3: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
3: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari

0: con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks. Le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo?

0: Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra.

Chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma,

0: con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando

0: evitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima, del problema naturalmente di chi guida.

0: guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ma ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Preparatevi, perché quello che vedrete è incredibile. Siamo in piena notte e due tassi decidono di sfidarsi in un incontro di lotta greco-romana. Guardate che forza, che determinazione! Si spingono, si afferrano, è una scena davvero spettacolare.

e per finire in bellezza un momento di puro relax. Un tasso si concede un bel bagno rinfrescante, si pulisce il muso e si gode la pace della foresta. Sembrano due lottatori professionisti, ma le sorprese non finiscono qui.

La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni, l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google, rispettivamente, un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo,

0: Da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
6: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo il nostro TG con gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito. Il GIP dispone il carcere per il 26enne. Contestati premeditazione e crudeltà. Rischia l'ergastolo. Sentiamo la nostra copertina a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.
0: E continueremo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito e tante altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito con l'intervista all'avvocata della famiglia Annalisa Califano. Sentiamo.
3: Il quadro è cambiato. Il primo passo importante è stato fatto. Vi è una confessione ed è in questo momento detenuto presso il carcere di Forni l'autore del reato. È il primo passo, però è un primo passo importante, ma è pur sempre il primo passo, perché le indagini continuano, perché ci sono gli organi inquirenti che stanno lavorando con tanta diligenza su questo caso, perché c'è una procura pronta, diligente e tempestiva. È il primo passo, perché sicuramente tutti quanti hanno voglia della verità, ma di tutta la verità, di indagini che devono essere compiute a 360 gradi, e si sta andando in questa direzione. Tanto è vero che domani presso la procura di Salerno ci sarà il conferimento di incarico per effettuare quelli che sono gli accertamenti sui telefonini che sono stati sequestrati.
0: E continuiamo il TG, ma parliamo ora di sanità, con l'appuntamento di giovedì 30 luglio, quando sarà inaugurato all'ospedale di Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori sedieranno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11.30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.
0: E cambiamo totalmente pagina, parliamo di Vincenzo Spinelli, il farmacista viaggiatore, come conosciuto sui social, che presenta il suo romanzo. Ce ne parla Giovanna Quagliano.
4: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
5: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
4: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18.30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
5: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
4: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19.55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.
0: E come ricordato anche dalla nostra Giovanna Quagliano, l'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda nello speciale Focus subito dopo il TG. E noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Andiamo in Basilicata con l'operazione ad alto impatto che ha interessato diversi comuni del Venosino. Il bilancio nel prossimo servizio.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
0: E ancora in Basilicata, dove a Potenza sono state installate nuove cassette sicure per prevenire la violenza di genere. Vediamo di cosa si tratta.
1: È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città, dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.
0: E dalla Basilicata ritorniamo nel Vallo di Diano e precisamente a Padula, dove è tutto pronto per la nuova edizione del Certosa Village, che aprirà domani sera con lo spettacolo di Carolina Benvenga. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party, lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con conviabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti ministri tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula, uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.
0: E parleremo ancora di cultura nella terza e ultima parte del nostro telegiornale appena dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness,

Allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

0: nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
4: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Tre sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Apriamo con l'importante appuntamento a Sapri con l'undicesima edizione della manifestazione Terre del Bussento. Tra i protagonisti Roberto Fico e Barbara Carfagna. Vediamo.
1: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua undicesima edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti.

0: giornalisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con due serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati tra gli altri Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, e il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice Rai, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore Rai Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, dell'attrice cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice Rai. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.
1: E parliamo ora di un servizio molto importante, quello offerto dalle Autolinee Curcio, che offrono la possibilità di seguire i concerti in programma nell'estate in sicurezza. Vediamo.
2: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle Autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Giovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste due serate con Pitti Pizza a Salerno.
1: E concludiamo il nostro TG con una notizia che riguarda la scultrice di Caggiano, Antonella Carucci, protagonista con una mostra a Maratea. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto, a partire dalle 19:30, presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va ancora in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale, e proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana.

0: dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottor Mufamala Kap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri, e molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, un amico, a un parente, è fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori professionisti appassionati di cultura.
1: Solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione o un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontato affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà

In opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire, gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wedekind a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi e che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso, e noi dobbiamo far riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così

tra i 38 paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
2: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano. Ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così, non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Pestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGIL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali.

0: sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Philcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto. Oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Philcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Philcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale attuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza feria. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi, chi è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dall'inizio. Cioè, se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare al CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più. Adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica. In altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno, e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini, realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso, in partenza a ottobre, prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure, quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era asserragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque, venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

Il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede.

Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Gerlinde. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Gerlinde al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove deve venire?
0: Basta. Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: fratello.
1: Sì, perché non lo tengo.
2: Allora,
1: due, tre,
2: tre,
1: vieni avanti.
3: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ah, sono fatti bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te,
5: ricordati, forse non credi. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tra caffè e panca e il tuo sorriso, se ti avvicini
7: con... Ciao, sono Gabriele Cavidi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
8: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
9: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
10: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il Jukebox, io vorrei... entrarci?

0: attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore, le loro, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista. Dopo

0: Dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
1: Signore e signori, eccomi qua.
2: Giampiero, come sta intanto?
3: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
1: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
4: Non si offenda, no, dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
1: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
4: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
1: No, voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
5: Io!
1: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valore.

0: errori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: tempo.
1: Luca, abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
2: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
3: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
4: Ma è peggio di quanto credessi.
1: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
5: Ciao, sono la tua guida.
4: Dove andiamo, Armando?
5: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiano, e andremo anche al lago Damiano.
4: Partiamo.

0: testa, queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè qua una volta c'erano i ghiacciai qua,
0: arrivavano qua. Il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega della Salunga.
2: Ciao Luca. Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
3: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
5: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
6: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettince sing. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
2: Alta televisione, picco che va alle stelle qua. Vai,
6: quindi
2: siamo su Rai 1.
6: Compratelo!
2: Sì!
6: Lo scopettince sing, solo per voi, a €29,99.
5: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Non c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine. Ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
7: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
8: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
9: Alassio da vedere e da scoprire.
10: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
11: vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
12: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
13: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
14: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
15: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
16: Sì. Viviamo a Lazio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
17: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
18: Grazie.
7: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
5: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it, segnalateci i vostri eventi, mi raccomando, e il tutto a info@tgevents.it, è semplice, e poi siamo sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici, in qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo.
19: Ciao. Questo programma è stato offerto da
20: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
21: 1, 2, 3, ho!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? E in casa è

0: In grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa, infatti, ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello

Rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

0: www.radioticino.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo il nostro TG con gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito. Il GIP dispone il carcere per il 26enne. Contestati premeditazione e crudeltà, rischia l'ergastolo. Sentiamo la nostra copertina a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché, qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.
0: E continueremo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito e tante altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito con l'intervista all'avvocata della famiglia Annalisa Califano. Sentiamo.
3: Il quadro è cambiato. Il primo passo importante è stato fatto. Vi è una confessione ed è in questo momento detenuto presso il carcere di Forni l'autore del reato. È il primo passo, però è un primo passo importante, ma è pur sempre il primo passo, perché le indagini continuano, perché ci sono gli organi inquirenti che stanno lavorando con tanta diligenza su questo caso, perché c'è una procura pronta, diligente e tempestiva. È il primo passo, perché sicuramente tutti quanti hanno voglia della verità, ma di tutta la verità, di indagini che devono essere compiute a 360 gradi, e si sta andando in questa direzione. Tanto è vero che domani presso la

0: Procura di Salerno ci sarà il conferimento di incarico per effettuare quelli che sono gli accertamenti sui telefonini che sono stati sequestrati.
1: E continuiamo il TG, ma parliamo ora di sanità con l'appuntamento di giovedì 30 luglio, quando sarà inaugurato all'ospedale di Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale. I dettagli nel prossimo servizio. È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72, Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11:30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale. E cambiamo totalmente pagina, parliamo di Vincenzo Spinelli, il farmacista viaggiatore, come conosciuto sui social, che presenta il suo romanzo. Ce ne parla Giovanna Quagliano.
2: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
3: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
2: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
3: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi, secondo me, se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni che vedo, avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
2: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.
1: E come ricordato anche dalla nostra Giovanna Quagliano, l'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda nello speciale Focus subito dopo il TG. E noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ad alto impatto che ha interessato diversi comuni del Venosino. Il bilancio nel prossimo servizio.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
0: E ancora in Basilicata, dove a Potenza sono state installate nuove cassette sicure per prevenire la violenza di genere. Vediamo di cosa si tratta.
1: È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità, Angela Lavalle, evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.
0: E dalla Basilicata ritorniamo nel Vallo di Diano e precisamente a Padula, dove è tutto pronto per la nuova edizione del Certosa Village, che aprirà domani sera con lo spettacolo di Carolina Benvenga. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una fotoricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.
0: E parleremo ancora di cultura.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. 10
1: ragazze per me. Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Apriamo con l'importante appuntamento a Sapri con l'undicesima edizione della manifestazione Terre del Bussento. Tra i protagonisti Roberto Fico e Barbara Carfagna. Vediamo.
1: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua undicesima edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri e nelle Terre del Bussento autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore RAI Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.
0: E parliamo ora di un servizio molto importante, quello offerto dalle autolinee Curcio, che offrono la possibilità di seguire i concerti in programma nell'estate in sicurezza. Vediamo.
2: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste 2 serate con Pitti Pizza a Salerno.
0: E concludiamo il nostro TG con una notizia che riguarda la scultrice di Caggiano, Antonella Carucci, protagonista con una mostra a Maratea. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19.30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va ancora in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuel GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sportstourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio,

offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea

0: Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fonbet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
2: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a tre gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km quadrati dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono

0: dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni

0: internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo il nostro TG con gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito. Il GIP dispone il carcere per il 26enne. Contestati premeditazione e crudeltà. Rischia l'ergastolo. Sentiamo la nostra copertina a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.
0: E continueremo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito e tante altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito con l'intervista all'avvocata della famiglia Annalisa Califano. Sentiamo.
3: Il quadro è cambiato. Il primo passo importante è stato fatto. Vi è una confessione ed è in questo momento detenuto presso il carcere di Forni l'autore del reato. È il primo passo, però è un primo passo importante, ma è pur sempre il primo passo, perché le indagini continuano, perché ci sono gli organi inquirenti che stanno lavorando con tanta diligenza su questo caso, perché c'è una procura pronta, diligente e tempestiva. È il primo passo, perché sicuramente tutti quanti hanno voglia della verità, ma di tutta la verità, di indagini che devono essere compiute a 360 gradi, e si sta andando in questa direzione. Tanto è vero che domani presso la procura di Salerno ci sarà il conferimento di incarico per effettuare quelli che sono gli accertamenti sui telefonini che sono stati sequestrati.
0: E continuiamo il TG, ma parliamo ora di sanità, con l'appuntamento di giovedì 30 luglio, quando sarà inaugurato all'ospedale di Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire

0: prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11:30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.
1: E cambiamo totalmente pagina, parliamo di Vincenzo Spinelli, il farmacista viaggiatore come conosciuto sui social, che presenta il suo romanzo. Ce ne parla Giovanna Quagliano.
2: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
3: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
2: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
3: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
2: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.
1: E come ricordato anche dalla nostra Giovanna Quagliano, l'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda nello speciale Focus subito dopo il TG. E noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid.

0: tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Andiamo in Basilicata con l'operazione ad alto impatto che ha interessato diversi comuni del Venosino. Il bilancio nel prossimo servizio.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un soggetto anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica ed uno per furto aggravato di rame.
0: E ancora in Basilicata, dove a Potenza sono state installate nuove cassette sicure per prevenire la violenza di genere. Vediamo di cosa si tratta.
1: È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di

0: violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.
1: E dalla Basilicata ritorniamo nel Vallo di Diano e precisamente a Padula, dove è tutto pronto per la nuova edizione del Certosa Village, che aprirà domani sera con lo spettacolo di Carolina Benvenga. Sentiamo Federica Pistone.
0: Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party, lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con conviabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.
1: E parleremo ancora di cultura nella terza e ultima parte del nostro telegiornale appena dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza.

0: Barbara Carfagna, vediamo.
1: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua 11ª edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio, nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore RAI Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.
0: E parliamo ora di un servizio molto importante, quello offerto dalle Autolinee Curcio, che offrono la possibilità di seguire i concerti in programma nell'estate in sicurezza. Vediamo.
2: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle Autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste 2 serate con Pitti Pizza a Salerno.
0: E concludiamo il nostro TG con una notizia che riguarda la scultrice di Caggiano, Antonella Carucci, protagonista con una mostra a Maratea. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto, a partire dalle 19:30, presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie

0: grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui e detto Carucci per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va ancora in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati in questa seconda puntata dedicata alle vicende del mostro di Firenze, il caso giudiziario che forse più di tutti ha diviso l'opinione pubblica del nostro paese, mettendo anche in crisi, in discussione, soprattutto quelli che sono stati i metodi investigativi e processuali di quegli anni. Bene, ne parleremo in studio con i miei ospiti, naturalmente, che sono gli stessi della prima puntata, partendo da Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo. Bentornato Alessandro. Marco Valerignani, criminologo. L'amico Paolo Cocchi, studioso del caso del mostro, forse il più esperto, assieme a Marco Valerignani, delle vicende del mostro. Dovrebbe raggiungerci a breve anche il generale Di Serio, che è stato collaboratore, voglio ricordarlo, anche del commissario Perugini. Poi collegato da remoto nel suo studio c'è anche l'avvocato Walter Biscotti. Bentornato avvocato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Oggi riusciremo a parlare anche di questo lavoro che stai facendo assieme al tuo team e assieme a Paolo, che è consulente per la revisione del processuale.
1: Però non è il mio team, noi siamo una squadra, ognuno...
0: Beh, team,
1: ha
0: team in inglese, squadra in italiano.
1: Ok.
0: Ecco, è arrivato anche il generale, bentornato generale Di Serio. Lei è sempre ritardatario, però va bene uguale.
2: Prego?
0: Arriva sempre in ritardo, però va bene uguale.
2: Sì.
0: Meglio tardi che mai.
2: Bene. Meglio tardi che mai.
0: Io direi, inviterei la regia a mandare in onda il primo video e credo che faremo vedere solo questo, perché poi ci sarà tanto da discutere anche sotto l'aspetto non tanto processuale quanto per quanto riguarda la possibile riapertura di questo caso, la revisione di questo caso, perché insomma la famiglia Vanni giustamente vuole che venga restituita la dignità e soprattutto l'innocenza al suo parente, perché insomma è ormai assodato che i cosiddetti compagni di merende su questa vicenda non c'entrassero assolutamente nulla. Ecco, se può inviare il primo contributo video.

l'azione omicida del mostro continua con spavalderia, con la sicurezza di chi sa di farla franca, scegliendosi persino le notti di novilunio.

anche quella tra il 19 e il 20 giugno 1982, quando sulla strada Virginio Nuova, a Baccaiano di Montespertoli, vengono assassinati Vinaville, questo il nomignolo con il quale gli amici chiamavano i due, al secolo Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, e Antonella Migliorini, di 19, dipendente di una ditta di confezioni. Come le altre coppiette assassinate, anche Antonella e Paolo, quella notte, avevano deciso di appartarsi in una stradina di campagna a bordo della loro Fiat 127. Cercavano un attimo di intimità, hanno trovato la morte. L'assassino, anche stavolta, appare all'improvviso, uscendo dal buio. Una volta vicino all'auto dei due giovani, esplode subito alcuni colpi. Ne scaturisce una sorta di duello. Impari. Mentre l'uomo è armato, i due giovani non sanno come difendersi e, per di più, sono assaliti dal terrore. I primi colpi raggiungono subito il bersaglio. Paolo viene ferito, ma riesce ugualmente a mettere in moto la macchina, inserire la retromarcia e tentare la fuga. Ma anche stavolta il destino è spietato e beffardo. Il giovane è in preda alla paura, è concitato da quanto accade e quando tenta di ripartire e sfuggire al killer, la macchina finisce sul lato opposto e si blocca. È l'errore che l'assassino aspettava. Dopo aver sparato i fari, il mostro si avvicina e spara ripetutamente sui due giovani. Infine sfila le chiavi del quadro d'accensione della vettura e lo getta lontano come a volere sottolineare che la loro fuga è finita. La ricostruzione degli inquirenti, però, non trova riscontro con il racconto di un testimone oculare, tale PM, l'addetto del pronto soccorso della Misericordia, che per primo estrasse il corpo dei ragazzi dall'auto. Secondo l'uomo, infatti, Paolo Mainardi si trovava nel sedile dietro insieme alla ragazza e sarebbe stato proprio l'assassino a spostare l'auto dopo la sua azione criminale. Una ricostruzione decisamente credibile, che viene anche questa trascurata dagli inquirenti. C'è anche un altro particolare che lascia perplessi. Per la prima volta l'assassino non oltraggia il corpo della ragazza con le scissioni dei feticci. Quando i due giovani vengono ritrovati, Paolo respira ancora, ma muore dopo qualche ora in ospedale senza riprendere mai conoscenza. Il 9 settembre 1983, a Gicoli di Scandicci, finiscono nel mirino del killer della notte due giovani turisti tedeschi fermatesi in uno spiazzo con il loro furgone per trascorrere la notte. L'omicidio di Jens Uwe Rusch e Horst Willem Meyer, entrambi di 24 anni, entrambi studenti, è forse il primo clamoroso errore del mostro di Firenze. L'assassino non si accorge, forse a causa dei capelli lunghi, che all'interno del furgone ci sono due ragazzi e lancia il suo attacco. Jens Uwe e Horst Willem vengono freddati con 7 proiettili. L'assassino uccide prima Meyer con 3 colpi in rapidissima successione e poi Rusch, che viene colpito da 4 proiettili, di cui uno al cervello, mentre tenta un'inutile fuga e si accascia poi sul fondo dell'automezzo. L'assassino si accorge che sono due maschi e si dilegua, senza compiere scissioni né usare armi bianche. Anche stavolta i proiettili ritrovati non sono tutti quelli sparati. Nei reperti figurano appena 4 bossoli, tutti rigorosamente con il marchio inconfondibile del mostro calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. L'assassino però questa volta compie un secondo errore, spara dall'alto verso il basso. Errore grossolano che consente agli inquirenti di stabilire che i colpi sono stati sparati all'incirca da un'altezza di 1,30 m da terra. Potrebbe sembrare un particolare insignificante, ma si rivelerà importantissimo, perché fa supporre che il killer delle coppiette sia alto almeno 1,80 m. Le vittime del settimo duplice omicidio del mostro sono uno studente universitario di 21 anni, Claudio Stefanacci, e una barista della stazione ferroviaria di Vicchio, Pia Gilda Rontini, di 18 anni. I due ragazzi, nella notte di domenica, 29 luglio 1984, decidono di appartarsi dentro la loro Panda di colore celeste, in una stradina di campagna parallela alla strada provinciale sagginalese. I due giovani sono intenti a fare l'amore, quando il mostro esce dal buio della notte e inizia a sparare attraverso il vetro della portiera destra. Claudio viene colpito da 4 proiettili, uno dei quali alla testa, mentre la ragazza viene raggiunta al volto e al braccio. L'assassino infierisce sulle sue vittime, colpendole con numerose coltellate. Pia Gilda viene raggiunta 2 volte alla gola, mentre Claudio almeno una decina di volte su tutto il corpo. Non contento, il mostro afferra Pia Gilda e la getta fuori dall'auto. Poi, mentre ancora viva, la trascina in un vicino campo e le esporta il pube e il seno sinistro. Verrà ritrovata con il proprio reggiseno ancora serrato tra le dita della mano destra, mentre dalla catenina strappata dal collo manca

anche il crocifisso. Forse è un altro segnale? Di certo i messaggi lasciati dopo ogni omicidio alimentano ancora oggi la pista satanica che verrà seguita per molti anni. Anche Pia, qualche giorno prima di essere assassinata, aveva raccontato a una sua amica che nel bar dove lavorava c'erano persone poco piacevoli e non si sentiva sicura. Un altro testimone, subito dopo il duplice omicidio, racconta che i due fidanzatini, nel pomeriggio del 29 luglio 1984, poche ore prima dell'omicidio, erano nel suo locale quando un uomo, distinto, alto, in giacca e cravatta e dai capelli rossicci, aveva ordinato da bere e si era seduto all'esterno del locale, senza staccare gli occhi dalla ragazza. Quando i due giovani vanno alla cassa per pagare, l'uomo beve tutto d'un fiato la sua bevanda e gli va dietro. Sarà stata solo una banale coincidenza, oppure quell'uomo ha seguito i due giovani fino a quando non si sono appartati per colpirli a morte. Forse. Ma ancora una volta una testimonianza viene incredibilmente sottovalutata. Nel marzo del 1994, con un incredibile gesto intimidatorio, le croci che il padre di Pia aveva piantato davanti alla tomba dei due giovani vengono danneggiate e divelte. È l'ultimo insulto del mostro alla sua vittima.

0: Ecco Marco, c'è un dettaglio molto particolare in questi omicidi fino a quelle, ovvero la conoscenza del territorio, perché anche uno dei corpi è stato ben accantonato in una cunetta, insomma, l'assassino conosceva bene quel territorio dove operava.
1: Beh, l'assassino cioè, e questo ce ne dà atto lo studio e gli studi che sono stati fatti. Il territorio lo conosceva non bene ma benissimo, anche perché erano territori dove si sono svolti gli omicidi tutti aperti. E soprattutto per ciò che riguarda l'omicidio di Stefano Baldi e di Susanna Gambi, il corpo del Baldi fu posizionato nell'unico anfratto vicino nel territorio che appunto stavano calcando. Addirittura, e qui ci parla anche il discorso appunto della donna di Susanna Gambi. Susanna Gambi aveva una correlazione territoriale per ciò che riguarda la frequentazione di posti ove erano sia Pia Gilda Rontini e sia Stefania Pettini. Tanto è vero che la donna fu spostata rispetto a Stefano Baldi e fu lasciata con il reggiseno alzato e a segni scoperti. Le altre due, la vittima dell'84 e quella del 74, furono lasciate invece completamente nude con il sesso esposto. Ma la cosa che è più importante in questi delitti è, diciamo, che non c'è soltanto l'impulso irrefrenabile che si trova in diversi serial killer, ma c'è anche la calma e il metodo. Abbiamo visto che a Baccaiano il ragazzo riesce a ingranare la retromarcia e finisce nella cunetta che costeggiava la strada provinciale, perché ricordiamo che stavano all'interno di una piccola piazzola per stare proprio più sicuri. Quindi l'autore del delitto che fa? Anziché approfittare di dare gli ultimi colpi al ragazzo, magari con il coltello, invece che fa? Prende e spara sui fari. Stacca, questo però non lo possiamo dire se lo stacca lui o lo staccano i soccorritori che poi avevano aperto con il piede di porco lo sportello, la luce di cortesia all'interno dell'autovettura, e poi prende le chiavi della macchina e le getta nella radura. Questo è importante perché? Perché è come se fosse stato fatto un gioco con gatto e topo, nel senso, io vi trovo come quando voglio, anche se siete in un punto dove pensate di essere al sicuro. La stessa cosa, appunto, che avevo ipotizzato sempre nella nosografia multifattoriale, è il delitto dell'83, ove spara attraverso il vetro, ma poi costeggia il pulmino continuando a sparare attraverso la lamiera, fino poi ad entrare. La cosa importante è che anche lì erano sì due maschi, ma è stata trovata fuori una rivista Golden Gay tagliata con una lama. E anche questo può essere attribuito a chi o ha sbagliato obiettivo, perché più volte si è detto che magari potessero attraverso i capelli potesse assomigliare a una donna la vittima maschile, ma c'è anche un altro fattore, l'ultimo e poi concludo. Hanno calcato nello stesso periodo gli stessi territori, sia le vittime tedesche e sia le vittime che poi diremo francesi.
2: Evidente.
1: Perché Cantine Serristori, dove erano i tedeschi nell'83, a distanza di 2,4 km, se non vado errato, dalla piazzola di Scopeti. E successivamente la coppia francese sarà appunto a Scopeti e il range temporale sarà lo stesso, dal 7 al 9 settembre, uno dell'83 e uno dell'85, dove saranno posizionati appunto le vittime, con la differenziazione che il 9 a sera, cioè la sera tra l'8 e il 9, vengono uccisi i tedeschi, mentre invece il 9 viene spedita la famosa busta alla dottoressa Della Monica, dalla casetta postale di San Piero a Sieve. Quindi anche questo è una correlazione che fa ben pensare a una sorta di serial killer unico.
0: Ecco, Paolo, volevi dire, aggiungere qualcosa?
3: Appunto, mi riallacciavo al discorso di Marco, che quali sono gli elementi sicuri di questa vicenda, oltre alla pistola, al munizionamento, alle vittime che erano coppie. C'è un fatto territoriale, a mio avviso, incontrovertibile, che è il Mugello. In Mugello avvengono due duplici omicidi, nel 74 e nell'84. Viene imbustata, imbucata la lettera al magistrato Silvia Della
0: Alla Della
3: Monica.
0: Monica.
3: Viene ripetutamente vengono ripetutamente gettate delle pallotte, pallottole calibro 22 serie H, vicino alla cassetta postale, e viene, c'è quel famoso episodio dell'autostop della ragazza, della persona che prima che si sapesse del lembo di seno disse a questa ragazza che il mostro aveva spedito un pezzo del seno. Ecco, io vedo che questo è un elemento incontrovertibile di tutto il quadro. Quindi il profilo geografico ci dice questo. Questo volevo farlo notare.
0: Ecco, adesso ci fermiamo per la pubblicità, riprendiamo fra due minuti.

0: Ecco Paolo, tu stavi concludendo. Vai.
1: Sì, stavo concludendo, volevo aggiungere il fatto, appunto, sulla vittimologia, sicuramente le coppie straniere, quelle tedesche e francesi, non poteva conoscerle, però altre coppie che ha citato il professore, sicuramente sì, perché erano comunque collegate da un aspetto territoriale. E le altre poi bisogna considerare questa persona come una persona che nasce in Mugello, l'autore, e poi si sposta in una parte a sud sull'asse autostradale fiorentino. E sviluppando un profilo geografico tornerebbe tutto. Ecco, questi sono i dati certi che noi abbiamo e che sono contenuti in un dossier recentemente rinvenuto agli atti, un dossier dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
0: Insomma, è una zona abbastanza ristretta di operatività di questo mostro. Però fatto sta che poi si arriva a quelli che tutti conoscono come i compagni di merende, che poi più che altro erano compagni di bicchiere, perché insomma, il povero Vanni era sempre ubriaco. Pacciani, lo raccontava poco fa Alessandro, quando Francesco Bruno andò a casa sua che tagliò la carne, cioè sembrava che stesse tagliando, cioè non era certo una mano sottile, no, di quelle fini da chirurgo per asportare le parti del corpo. No. Ecco, Alessandro, si arriva a Lotti, Pacciani e Vanni, insomma, una definita una follia da tutti, compresa da qualche magistrato, magari più onesto a livello intellettuale.
2: Funzionali, secondo me, lo dico diciamo anche con una certa chiarezza, funzionali secondo me alla carriera professionale di qualcuno che faceva le indagini. Cioè, credo che prendere loro come colpevoli fosse funzionale alla carriera di qualche investigatore, diciamo così, non facciamo i nomi, e che sia stato premiato, in qualche modo privilegiato dall'accusa a tre persone che oggettivamente non c'entravano assolutamente nulla e che fanno bene oggi a riaprire il processo per ridare loro la legittimità e l'onore anche
0: L'onore, certo,
2: del fatto
0: assolutamente
2: di
0: sì.
2: non essere state loro i colpevoli. Io ormai da più tempo propongo un'ipotesi che credo non è stata mai investigata e che credo andasse discussa e parto proprio da questa fatto oggettivo che lui conoscesse perfettamente il territorio. Cioè, mi sembrava sempre strano che le vittime andassero nel territorio dell'assassino. Mi sembra una cosa anomala, no? Le vittime vengono apposta a casa mia per farsi ammazzare.
0: Ecco, tu avevi una teoria, ne
2: La mia
0: parlavamo
2: teoria è
0: prima
2: che
0: della trasmissione.
2: il mostro, cioè l'assassino, contattasse le vittime per il tramite di circuiti sessuali, tipo allora c'erano i fermoposta oppure i giornali sessuali, li contattasse tramite il maschio, per cui il maschio era funzionale alla coppia per poter fare pratiche erotiche all'aperto e che le portasse sul suo territorio programmando questo
0: A
2: incontro.
0: conferma di questo, scusami se interrompo, una delle coppie abitava a un centinaio
2: Una
0: di
2: delle
0: metri.
2: coppie abitava lì, ma poi se guardiamo anche la dislocazione della macchina, sta sempre su uno spiazzale. È un po' come se questa macchina aspettasse un terzo. Non è che ci sta dentro incuneata. È un po' come se aspettassero qualcuno che venisse a fare dei giochi erotici, delle pratiche erotiche, contattato precedentemente per circuiti occulti, che non si spiega, no? C'è cioè una coppia, una donna ha casa a quanti metri, Marco? A quanti chilometri?
3: E 200
2: A
3: metri circa.
2: 200 metri da dove sta ammazzata e fa la
0: Poi
2: pratica erotica in macchina in
0: insomma,
2: mezzo alla strada. Mi sembra una cosa anomala. Quindi la mia
0: non è
2: ipotesi
0: molto
2: è che
0: credibile.
2: forse bisognava allora fare un'indagine di investigazione per il tramite quei circuiti di relazioni anomale. Questo giustificherebbe anche l'errore commesso dal serial killer rispetto ai due omosessuali, perché se io contatto uno dei due e quello mi fa capire che il suo compagno è una donna, come è pratica comune nel linguaggio, spesso degli omosessuali, io arrivo lì convinto di trovare una coppia e invece trovo due omosessuali. Mi accorgo che uno è maschio perché l'altro portava i capelli lunghi, magari non l'ho visto.

0: visto a distanza, quindi io ho questa ipotesi, dico che se fosse stata fatta un'investigazione su questi circuiti avremmo scoperto cose totalmente diverse, perché mi sembra troppo strano che la vittima vada sul territorio dell'assassino, che l'assassino le conoscesse così bene, addirittura che le seguisse in modo da individuare sempre la stessa tipologia di vittime.
1: Generale, insomma, Pacciani era controllato sotto tutti i punti di vista, aveva più microchip lui in casa di quanti non avesse tutto il resto dell'Italia. Quella giorno pioveva da 2 settimane, il terreno era fangoso, però insomma, un poliziotto, il dottor Perugini,
2: Perugia.
1: camminando, col quale tu, se non ricordo male, hai anche collaborato, camminando, schiaccia un traccio di vite, un traliccio, uno dei piccoli tralicci dove vengono legate le viti. Improvvisamente un colpo di fortuna, esce fuori sto proiettile calibro 22, nuovo di zecca, luccicante, perché se non ricordo male lui disse, prendilo col beneficio di inventario. Un luccichio attirò la mia
2: Video
1: attenzione
2: luccichio.
1: e questo luccichio era il proiettile calibro 22. In una giornata piovosa, dentro una vigna, col fango, eccetera. Cioè, mi sembra una ricostruzione piuttosto fantasiosa, o giusto fatta per incastrare il povero Pacciani alla fine.
2: Sì, me lo raccontò Perugini perché abbiamo lavorato insieme anni dopo. Mi raccontò questo episodio, ma in realtà, in effetti. Il dubbio viene perché Pacciani, la casa di Pacciani era stata setacciata già più volte, era passata, proprio stata passata al setaccio in tutti i modi, quindi è singolare il fatto che questo bossolo diventi assolutamente poi comune, perché poi non è, tra l'altro bisognerebbe, avrebbe avuto un senso questo bossolo. Se sul medesimo avessimo ritrovato quelle famose impronte digitali delle armi, cioè, identiche a quelle dei boss ritrovati sulle scene del
3: Siamo solo
2: crimine.
3: segni di incameramento, non di sparo.
2: E quindi sostanzialmente allora avrebbe avuto sicuramente un senso, perché come sappiamo sui boss gli vengono lasciate queste tracce, prevalentemente lasciate dalle unghie estrattive dell'arma, che sono uniche, ecco perché vengono chiamate le impronte digitali dell'arma, perché solo quell'arma lascia quell'impronta sul bossolo. Questo non c'era, però questo Pacciani adesso pensava a tante cose, pensavamo all'omicidio
1: Cioè,
2: dei tedeschi.
1: Paolo, insomma,
3: Io vi
1: scusami
3: ricordo
1: generale, Paolo.
3: che proprio nelle indagini difensive con l'avvocato Mazzeo abbiamo avuto poi il faldone relativamente a questa storia del
1: Al
3: proiettile. Che
1: ritrovamento.
3: cosa è venuto fuori? Due perizie del RIS di Roma hanno detto che hanno scritto, e quindi nelle conclusioni ci hanno detto che quel bossolo non è mai stato incamerato da una beretta calibro 22. Due perizie dei RIS, più la perizia del pubblico ministero, quindi all'epoca Luca Turco, perito Minervini, che conosciamo tutti, addirittura si è spinto oltre, ha detto che il bossolo è stato manomesso, quindi artefatto. Quei segni di incameramento sono stati fatti a mano.
1: Porca,
3: Quindi
0: pensano
3: questo
0: allucinante.
3: è. Diciamo il recente aggiornamento
2: Vabbè.
3: degli atti, insomma, ecco.
2: Comunque,
3: Io riporto
2: in
3: quello che.
2: sostanza, che succede? Che anche questo bossolo, alla fine, come tutto il resto, tutta la maggior parte dei motivi per cui è stato portato al processo Pacciani, è un elemento indiziario e basta. Che cosa dimostra questo bossolo? Un bel niente. È assolutamente diffusissimo, sono un munizionamento
1: Ma già il
2: diffusissimo.
3: Non
1: ritrovamento.
3: era una prova prima,
2: Quindi,
3: però lo diventa adesso una prova al
2: allora, in
3: contrario.
1: sostanza, diventa una
2: Così.
1: prova che è stato tutto costruito.
2: Pacciani, che era per carità un balordo, ammazzato
3: Assolutamente.
2: da giovane, aveva ammazzato l'amante della
1: Vabbè, ma
2: fidanzata,
1: lì è stato un
2: aveva
1: incidente,
2: sedizio.
1: quell'omicidio è
2: Sì,
1: stato.
2: vabbè, detto il vampa perché era uno che perdeva la testa. Ma in sostanza questo qui è stato mandato a giudizio prevalentemente per non delle prove, ma con degli indizi.
3: Processo
2: indiziario. E allora un processo di primo grado dove fu condannato, ridicolo. Allora questo allora era la personalità di Pacciani, perché ha dipinto queste scene macabre, lugubre, e da vedere che lui l'aveva copiato e poi si scopre che l'aveva copiata da un giornale. Ah, Pacciani,
3: no, era un quadro di
2: Pacciani, l'omicidio dei tedeschi, hanno sparato dal finestrino di questo pulmino Volkswagen, che oggi è un cult, perché è usato molto all'epoca, tipo Trump, come si chiamano questi che usano per viaggiare, all'epoca era molto usato questo pulmino, spara dal finestrino, ma Pacciani sappiamo quanto era alto, non arrivava a 1,65 e quindi tutto così,
1: e quello che ha sparato era 1,80.
2: E allora in sostanza, tornando al discorso che io stavo facendo prima, perché ho pensato a Militar? Perché alla fine è venuto fuori qualcuno che non era un militare italiano, cioè era italiano dalla zona, conosceva benissimo la zona, ma era stato nella legione straniera. E a un certo punto è entrato nelle indagini un certo Vigilanti, va bene? Il quale poi se l'è cavata, è uscito fuori dalle indagini, però era nell'elenco dei probabili mostri stilato da Perugini, che dirigeva la squadra antimostro, no?
1: Ha scelto la strada più semplice.
2: Vigilanti era uno non è stato approfondito a suo tempo, secondo me, perché costui era stato una legione straniera, si vantava di aver ammazzato un sacco di gente, non so se 300-400, quindi era uno abituato ad uccidere, ed era uno che sapeva muoversi in quel modo sul luogo del crimine, come abbiamo visto, quindi abituato alla guerriglia, perché in Indocina, no? Quello faceva.
1: Poi i legionari, insomma.
2: E poi era assolutamente capace di modificare un serbatoio di un'arma Beretta primo tipo, 22-22.
1: Ecco, io volevo adesso chiedere all'avvocato Biscotti, avvocato, ecco, la prova del proiettile, questo fantomatico proiettile, poi come ha spiegato Paolo Cocchi, adesso sì diventa una prova, ma diventa una prova a discarico degli accusati, dei condannati, insomma.
4: Vedi, quello che ha detto Paolo è avvenuto attraverso l'attività di pressione che io, l'avvocato Mazzeo e Paolo Cocchi abbiamo esercitato nei mesi antecedenti al deposito formale di quelle perizie, perché l'avvocato Mazzeo più volte aveva chiesto copie di atti, ma non veniva messo a disposizione nulla, e quindi alla fine sono stati obbligati a depositare quelle consulenze, dalla quale è venuto fuori che la prova certa che il processo a Pacciani era un processo costruito forse a tavolino. Ma quello che conta, cioè questo piccolo dettaglio che Cocchi ha evidenziato, fa emergere un'altra cosa importante, secondo me. Io apprezzo tutte le argomentazioni che sono state fatte oggi dai tuoi ospiti, ma io sono un avvocato, sono abituato a ragionare sulle cose concrete. Le cose concrete, secondo me, stanno nel quando il pubblico ministero istruisce un processo. Ci sono gli atti che vanno a finire nel fascicolo del dibattimento e ci sono gli atti che rimangono nel fascicolo del pubblico ministero. L'avvocato Mazzeo e Cocchi prima e io insieme a loro adesso, sono anni, almeno 3 anni, che stiamo chiedendo di visionare gli atti del fascicolo del pubblico ministero che non sono mai stati depositati. Perché l'esperienza mi dice, di tanti processi di omicidio, che la soluzione e la chiave della soluzione di qualunque caso sta comunque negli atti del PM. Certe volte il PM non li vede, certe volte il PM fa finta di non vederli perché si affeziona alla propria tesi ed è convinto della sua tesi e quindi va fino in fondo, cosa che è successo in questo caso. Uno dei vostri ospiti ha fatto un accenno, ma ha detto la verità. in procura, c'era chi era in fortissima ascesa, c'era chi stava istruendo processi di livello nazionale per quanto riguarda Firenze. Quindi voi capite che non si potevano certo lasciare indietro diversi duplici omicidi senza colpevoli. Quindi io sono convinto che quei processi, non dico che sono stati costruiti a tavolino, ma è possibile che ci siano state delle forzature per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, e così è stato, perché davvero dopo 20-30 anni i processi fatti si vedono con una luce molto molto molto più chiara. E il pensare che quattro ubriaconi di paese possono aver commesso tutto quello che è stato anche oggi voi avete raccontato è una cosa assolutamente impensabile. Da qui io ormai sono quasi 40 anni che faccio l'avvocato e voglio lasciare insieme all'avvocato Mazzeo, a Paolo Cocchi, una testimonianza di verità. Probabilmente non arriveremo alla verità, ma vorremmo arrivare a una rilettura del processo ai compagni di merende, perché è un processo che è un tipo di processo che non deve mai più accadere. È un processo che, se voi ascoltate, ormai su YouTube trovate tutto, trovate tutte le udienze, non solo di questo ma di tanti altri processi. Ebbene, il modo con cui questo processo è stato condotto, ma anche quello a Pacciani, fanno rabbrividire. Io credo che oggi non sono processi che non potrebbero essere sicuramente celebrati, e questo non è certamente un'accusa personale, per esempio, a chi ha condotto l'accusa in quei processi, perché sono sicuro che quei pubblici ministeri sono pubblici ministeri, sicuramente hanno fatto il loro lavoro, però figli di quei tempi, anche i processi sono diventati figli di quei tempi. Ecco, oggi io personalmente voglio lasciare una testimonianza di verità, andando a cercare di demolire quel tipo di processi, perché voglio che chi verrà dopo di me, chi imparerà a fare l'avvocato molto meglio di me, dovrà capire da subito che certi processi, soprattutto quelli costruiti a tavolino, non devono più accadere. Questo è anche una forma di battaglia di garanzia, una battaglia di libertà, una battaglia per un processo giusto. Ecco, io impegnandomi, sia pur da poco, ovviamente non ho le competenze dei tuoi ospiti in studio, però ecco, da avvocato il mio impegno professionale è quello di lasciare una testimonianza di verità. Lasciare una testimonianza di verità in questa vicenda e demolire un tipo di processo che non vorrei mai più vedere in un'aula di tribunale in Italia.
1: E io, caro Walter, ti conosco da più di 35 anni e so bene che tipo di professionalità hai tu e che professionista serio sei, per cui concordo su ogni parola che hai detto. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo alla terza e ultima parte della puntata.

0: Ecco, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Insomma, vi volevo ricollegare un attimino a quanto detto dall'avvocato Biscotti. Insomma, in questo paese ormai siamo abituati a vedere riaprire il processo dopo 30 anni di carcere dei presunti colpevoli, poi definitivamente scagionati per non aver commesso il fatto. Per cui, insomma, mi associo al pensiero di Walter Biscotti, che spero che processi simili non accadono più. Io da poco sono andato a conoscere Beniamino Zuncheddu e posso dire che un'altra vittima di questa mala giustizia, di questo tritacarne della giustizia italiana. 33 anni di carcere prima di essere scagionato completamente da un triplice omicidio del quale non ha avuto neanche lontanamente modo di esserci all'interno di tutta l'organizzazione che ha commesso quei delitti. Ecco, Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla Calibro 22? Poi diamo spazio nuovamente a Paolo Cocchi e all'avvocato Biscotti, che ci parlano degli elementi che ci sono reali per la riapertura di questo processo.
1: Sì, una cosa brevissima. Allora, circa le modalità di utilizzo dell'arma, la Calibro 22 bisogna ricordare che, differentemente da altri calibri, avendo una capacità di fuoco molto veloce, rinculo quasi inesistente e rumore idem, è stata utilizzata spesso sia dal Mossad ma anche dagli sceriffi dell'area. Quindi questo si va a incardinare sul modus operandi dell'autore dei delitti, che è stato sempre perfettamente egosintonico e pervasivo in tutto quello che poneva in essere attraverso la sua azione, quindi e con l'arma da fuoco e poi con l'arma da punta e taglio.
0: Ecco, io Paolo vorrei passare a te adesso, perché insomma questo lavoro che state facendo assieme all'avvocato Mazzeo, all'avvocato Walter Biscotti, per la riapertura di questo processo, la revisione di questo processo, perché è giusto ridare dignità a dei personaggi che sono finiti in carcere da innocenti. Cioè Biscotti diceva il PM ha fatto il suo lavoro. Beh, insomma, il PM ha fatto il suo lavoro, ma probabilmente allora non l'ha fatto con i crismi giusti, come non stata fatta.
2: Io iniziai collaborando con l'avvocato Bevacqua, che era il legale di Pacciani, uno dei legali di Pacciani. Poi ho collaborato appunto con Mazzeo e da alcuni anni, prima in rappresentanza dei familiari di due famiglie, la Denuccio del delitto 81 e Jean-Michel Cravecvili dei francesi, abbiamo svolto delle indagini difensive e quindi abbiamo avuto accesso, dopo delle guerre giuridiche incredibili, con la vecchia procura.
0: Scusami Paolo, qual era la giustificazione che vi davano per non farvi
2: avere
0: gli atti?
2: Era molteplice. All'inizio abbiamo avuto accesso, pronunciata una certa linea, no? con un nome in particolare, si è cassato il permesso di accesso agli atti. E questo il vecchio procuratore. Le motivazioni erano di, non so, i delitti erano scollegati l'uno dall'altro, quindi se rappresentate la Denuccio non potete avere materiale dell'altro, eccetera. Poi hanno dato un'altra versione, che era quello della privacy, quindi come se gli avvocati dei parenti delle vittime non hanno diritto di sapere. Alla fine hanno dovuto cedere alle ordinanze dei GIP, di due GIP, che hanno intimato alla procura di Firenze, che nel frattempo ha cambiato procuratore, e di dare, appunto, mettere in disponibilità i reperti e gli atti non entrati a processo per quello che riguarda Pacciani e i compagni di Merelli. E quindi il nuovo procuratore ha detto va bene, però non si trovano più gli atti, non si trovano più i reperti. Ti faccio un esempio: la macchina

0: dell'84, il dossier, e noi abbiamo chiesto degli approfondimenti. Quindi, e questa è la parte delle indagini difensive. Poi verrà presentato dall'avvocato Mazzeo e dall'avvocato Biscotti, che rappresentano il nipote di Mario Vanni, Paolo Vanni, la richiesta di revisione che già fu presentata nel 2003 dall'avvocato Marazzita e Filastò, con
1: Filastò.
0: elementi nuovi, di novità, però abbiamo sempre bisogno di avere in disponibilità per fare le perizie, determinate perizie, perché la tenda c'è ancora, no? La tenda dei francesi, e su del materiale dove c'è del DNA. E quindi è una situazione in itinere che si sta piano piano prendendo forma.
2: Avvocato Biscotti, ecco,
1: Intelligenza artificiale.
2: volevo chiederti quali sono questi elementi importanti, naturalmente quelli che puoi dire, sul quale poi state basando questa possibile revisione del processo Vanni?
3: Guarda, non è un mistero quello di sostenere che lo studio dell'entomologia dall'epoca dei fatti è sicuramente ha avuto un'evoluzione trentennale straordinaria. Noi siamo convinti che un nuovo esame entomologico per risalire all'epoca della morte delle due ultime vittime, la coppia francese, possa essere determinante per una richiesta di revisione. Perché questo? Perché c'è Lotti che risulta essere testimone oculare di un determinato giorno che vide
1: Appena
3: appunto
1: firmato.
3: il Vanni tagliare la tenda dei poveri francesi e quindi con Pacciani che poi interveniva nell'azione omicidiaria. E noi siamo convinti che lo sviluppo e lo studio dell'entomologia si possa farci arrivare a determinare che quell'omicidio è avvenuto 24, forse anche 48 ore prima. E questo significa che una volta
1: Mi sono
3: accertato
1: confuso,
3: questo,
1: se me lo faccio dire.
3: viene giù tutto, 50 anni di dibattiti, di inchieste, di processi e di altro. Inoltre, c'è il problema del taglio della tenda, perché come diceva bene Cochi, non si trovano questi benedetti rullini. Perché questo? Perché grazie alle indagini svolte dal nostro consulente Cochi, ma se vuole lo può dire lui, del fatto di alcune possibili fotografie dove si rinviene, è possibile che quello strappo, io non dico nemmeno più taglio, ma strappo della tenda fosse già visibile. E su questo Cochi sta coordinando un'attività investigativa legata diciamo, all'individuazione del tipo di taglio. È una cosa un po' neanche tanto complicata, però è una cosa molto delicata su cui Cochi sta lavorando per accertare questo tipo di situazioni, poi lo spiegherà meglio lui perché è più corretto che sia lui, visto che se ne sta occupando in prima persona.
2: Ecco, a me sembra, guarda, di vedere, sì, poi ti do la parola, cioè, mi sembra quasi una strategia ben collaudata,
1: Io
2: no?
1: una cosa
2: Abbiamo visto
1: interessante da
2: Erba
1: dire.
2: col maresciallo che interroga per giorni
1: Sì, prima devo spiegare
2: Frigerio,
1: bene perché è
2: Frigerio che dà delle
1: saltato.
2: versioni sempre uguali, poi improvvisamente viene catechizzato e cambia versione. Idem, la stessa cosa è successa a Beniamino Zuncheddu, dove Pinna dice che l'assassino aveva una calza da donna sul viso, per cui non era riconoscibile. Dopo essere stato catechizzato da un poliziotto, riconosce improvvisamente Beniamino Zunkeddu come l'esecutore, invece poi Beniamino Zunkeddu a distanza di 33 anni viene scagionato per non aver commesso il fatto.

0: nella maniera più assoluta, non era neanche presente da quelle parti, tra
1: Beh,
0: l'altro.
1: vedi, il problema è avere il coraggio di farle queste cose. Perché sai, un conto è scriverle sui giornali, un conto è parlarne nei dibattiti televisivi, un conto è farle. Io ti dico, e qui chiudo, che una delle mie battaglie che sto conducendo è quella di fare un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per far tornare quei 10 brigatisti con condanne di ergastoli e 30 anni, proprio per contrastare quella sentenza della Corte d'Appello francese che dice ormai hanno cambiato vita e quindi non c'è bisogno che tornano in Italia a scontare la pena. Ecco, io voglio battermi sempre per anche un senso di giustizia, e in questo caso difendo una famiglia di un poliziotto ucciso negli anni Ottanta proprio da uno di questi, e quindi sono battaglie difficili come quella e come questa del mostro di Firenze. Ecco perché non ci arrendiamo, non ci
0: Avrai
1: arrendiamo,
0: avrai tutto il nostro appoggio, Walter.
1: e probabilmente arriveranno ragazzi più giovani di noi che adesso magari stanno studiando giurisprudenza, diventeranno avvocati, diventeranno criminologi e risolveranno questo caso. Però mi piacerebbe poi che qualcuno ricordi che Walter Biscotti, Paolo Cocchi e Antonio Mazzeo hanno aperto la strada per demolire una stortura e un'ingiustizia che per 50 anni ha riempito le cronache di questo paese.
0: E ha fatto far carriera a molti personaggi. Generale.
2: Volevo fare
0: No,
2: una
0: il tema di...
2: precisazione in
0: Vai Paolo, vai
2: merito
0: Paolo.
2: al discorso entomologico, perché chi ci ascolta, molti conoscono il caso, e fu fatto già più di 20 anni fa una richiesta di revisione da parte di Filastò, avvocato Filastò e Marazzita, ma
0: Marazzita,
2: riguardava il cadavere della donna francese. Questo qui riguarda, c'era una perizia. Appunto che c'era un dispositivo che rispondeva il giudice: no, bisogna guardare le foto dell'uomo. Le foto dell'uomo. Le foto dell'uomo al tempo non c'erano, non erano venute fuori. Io le trovai nel 2015 e queste foto dell'uomo rappresentano, raffigurano, oltre poi alla descrizione dei medici legali. Perché se no non sarebbe un elemento di novità. Le foto della donna sono state già fatte vedere al giornalista Spezzi, eccetera. Quelle dell'uomo, l'uomo veniva definito privo di fauna cadaverica, invece sulle foto c'è la fauna cadaverica. Quindi si vede chiaro e tondo, e questo è l'elemento di novità che l'avvocato era sfuggito, perché c'è. Ci può essere
0: Non
2: anche chi
0: ricordo io questo
2: dice,
0: particolare. Ne abbiamo
2: dice no,
0: parlato,
2: ma questa è una cosa già vecchia,
0: l'avevamo parlato in separata
2: era
0: sede,
2: passata. Quindi parliamo
0: privatamente.
2: del carattere del cadavere maschile.
0: Sì, mi ricordo bene. Generale, volevi dire
3: No,
0: qualcosa?
3: volevo dire che in tema di revisione del processo, ovviamente all'epoca le nostre tecniche di investigazioni scientifiche hanno avuto passi giganti rispetto all'epoca. All'epoca il DNA non si
2: No.
3: faceva, non c'era la mentalità. Allora, è vero che sono passati tanti anni, è vero che noi avremmo dei reperti molto probabilmente degradati, però non ci dimentichiamo che noi proprio, dopo 20 anni, abbiamo individuato l'omicida della contessa Filo della Torre, l'omicidio dell'Olgiata, cosa che era sfuggita, esaminando le macchie di sangue sul lenzuolo, eccetera, cosa che era sfuggita ai precedenti investigatori, quelli che avevano analizzato precedentemente. Noi dopo 20 anni abbiamo tipizzato il DNA del maggiordomo filippino e abbiamo trovato il... Quindi non è escluso, e vorrei augurarmi che questo possa succedere, che nei reperti,
2: Ci sono due DNA nei reperti.
3: eccetera, e quello sarebbe una cosa eccezionale, perché col DNA possiamo capire se c'entrano o non c'entrano i compagni di merende, se c'entra Tizio, se c'entra Caio,
0: Una cosa è...
3: perché noi possiamo risalire al DNA di Pacciani, di Vani, di tutta questa gente attraverso i figli, attraverso 10, anche riesumando le salme. Questo volevo dire, sarebbe fondamentale.
0: Una cosa è certa, che molti processi che adesso stanno riaprendo. Zunkeddu, che è stato assolto, è stato riaperto il processo di Erba, è

0: stato riaperto il processo per un omicidio di un carabiniere a Città di Castello, cioè tutti i processi, ecco, della teoria della quale poi si innamorano i PM di cui parlava l'avvocato Biscotti, perché poi lì sta il coraggio, ammettere di aver preso un abbaglio e cambiare strada. Insomma, io mi ricordo sempre, e non mi scorderò mai di ripetere, un'intervista a Giacomino Fumu, magistrato veramente di quelli con la M maiuscola, che lui disse sempre: il PM vince il processo quando esce fuori la verità, non quando esce fuori la teoria della quale uno si innamora, deve emergere la verità. E sono d'accordo con Biscotti, bisogna fare veramente il diavolo in quattro affinché la verità emerga sempre, perché è assurdo che una persona come Vanni, come Pacciani, venga accusata di aver commesso 16 omicidi. Due bifolche, diciamolo chiaramente, non in grado sicuramente di fare quel lavoro che ha fatto il mostro, perché il mostro ha agito intanto con grande maestria, cosa che Pacciani e Lotti non avevano neanche non potevano nemmeno pensarla, una cosa del genere. Pertanto mi associo a quello che ha detto l'avvocato Biscotti e avrai tutto il nostro sostegno, Walter, perché anche noi ci battiamo da decenni, tu lo sai molto bene, affinché la giustizia emerga sempre, perché non abbiamo né padrini né padroni, questo voglio sottolinearlo. Il nostro padrone è la verità, e credo che in questo Vanni, su Lotti, su Vanni e Pacciani la verità emerge, perché ci state lavorando seriamente. Conosco te, conosco che professionista sei, conosco Paolo, e sono sicuro che arriverete alla verità, e veramente sia Vanni che Pacciani riavranno la loro dignità perduta. Poi la figura di Pacciani, il mostro che violentava le figlie, ma anche questo è tutto da dimostrare. Personalmente, con una chiacchierata fatta da Francesco Bruno, Francesco ha sempre sostenuto che era una menzogna anche quella che abusasse dei figli. Io voglio ricordare che invece Pacciani è stato un partigiano che ha salvato molte vite umane, e l'omicidio dell'amante della fidanzata è stato un errore, aveva un coltellino di pochi centimetri, ha avuto la sfortuna di dare un colpo e sgozzarlo. Insomma, questo è stato. C'è rimasto un minuto, volevi dire qualcosa? 30 secondi.
1: Lineare sono. Allora, spero che questo caso, che è diventato non un caso di studio ma un caso proprio di storia, racconti una procedura diversa sia per approcciare alla scena del crimine, sia per la conservazione dei reperti, ma sia per avere anche un punto di vista del cadavere, perché ricordiamo che in molte autopsie non sono state effettuate quel numero di foto che poteva appunto decifrare e decriptare quello che era successo anche a distanza di anni, perché negli Stati Uniti, ad esempio, con gli omicidi che aveva posto in essere Nigel Lucas e una corretta conservazione del DNA, si è potuto addivenire al fatto che ben, se non erro, 50 omicidi non erano stati posti in essere da lui, seppur reo confesso. Quindi speriamo che questo sia anche un'occasione per avere un approccio diverso, che non sia soggettivo ma oggettivo.
0: Bene, purtroppo il tempo a disposizione è volato via, sono state due trasmissioni, queste sul mostro, veramente molto interessante. Voglio ricordare che noi abbiamo voluto parlare nuovamente di questo caso, perché l'avvocato Biscotti, Paolo Cocchi e l'avvocato Mazzeo stanno lavorando per la revisione, quindi è giusto dare risalto a questo lavoro, perché è giusto che Vanni e Pacciani riabbiano indietro la loro dignità rubata tanti anni fa. Ringrazio Paolo Cocchi di essere stato qui in studio con me e spero di averti anche in altre trasmissioni, perché sei veramente un professionista molto serio. Ringrazio naturalmente anche il generale Di Serio, grazie generale. Alessandro Ceci, noi ci vediamo anche alla prossima puntata, tu sei l'ospedale, e ringrazio naturalmente anche Marco Valeriniani, grazie. Marco per il tuo contributo e il tuo studio su questo caso. Bene, cari amici, a questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento ancora una volta alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amanti del karting e ben ritrovati in questa super puntata nuova di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo non con un pilota, non con un team manager, ma con un motorista che sta scrivendo le pagine della storia del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo oltre, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco o le capoto, ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, è un grandissimo personaggio adesso come motorista, è stato ex pilota, amico, e quindi gli auguriamo noi tutto il bene perché sta facendo una carriera molto molto importante a livello motoristico.
0: E poi ancora, naturalmente, l'immancabile, il nostro Mughini, Sauro Cesetti. Ciao
2: Ciao, ciao, ciao a
0: Sauro.
2: tutti, ciao Ricky, ciao Matteo. Sì, beh, ha detto giusto Matteo. Io voglio soltanto aggiungere solo, se si diventa un buon motorista è perché si è stato anche un buon pilota. Non è, almeno uno riesce anche a capire le esigenze del pilota quando scende, siccome deve funzionare più o meno il motore.
0: E di questo ne parleremo a lungo, glielo chiederemo anche al nostro super ospite. È con noi Flavio Sani della Sani Competition.
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie per
0: Allora,
3: l'invito.
0: Flavio, i miei compagni di viaggio hanno già svelato tanto che eri un ex pilota, e poi questa è una domanda che infatti ti volevamo fare. Quanto è contato nella tua, diciamo, carriera essere un pilota per oggi essere un super motorista, ma ci arriveremo piano piano. Io inizierei a parlare di Flavio Sani, pilota. Che ricordi hai?
3: Che ricordi ho? Ricordi bellissimi, fra l'altro mi piacerebbe ancora poter fare qualcosa, sinceramente, tant'è che vediamo se compatibilmente, insomma, gli impegni di lavoro e quant'altro, dopo il mondiale mi piacerebbe potermi allenare per fare la gara a Vegas, il Super National a Vegas. Chiaramente durante poi la stagione sportiva è impossibile perché gli impegni, insomma, di lavoro non me lo permettono, però insomma, la passione è sempre tanta e sì, credo che è una cosa che non passa mai, se ce l'hai nel sangue rimane per tutta la vita.
0: Ma correresti con i tuoi motori o con quelli di qualcun altro?
3: Ma allora, sinceramente mi piacerebbe poter farmi assistere da qualcuno in modo da poter rompere le scatole come fanno tutti tutti gli altri. Allora, anch'io potermi lamentare e dire: ah, ma il motore non va, non gira, non parte sotto di qua. No, a parte scherzi, no, ovviamente sì. Mi piacerebbe poter correre anche con me perché l'ho provato una volta
0: Ah
3: il
0: sì?
3: motore mio, sì, veramente. Quindi diciamo l'ultima evoluzione, diciamo, perché poi chiaramente nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione della performance. Diciamo l'ultimo ritrovato mi è capitato di provarlo solamente una volta all'Onato qualche mese fa, ma tipo un due giri che poi si è messa a piovere e quindi non niente. No.
0: Bene, ma senti Flavio, una curiosità, quando hai deciso di attaccare il casco al chiodo e quindi abbandonare l'idea di un Sani pilota e sei diventato motorista?
3: Allora, tutto è nato diciamo nel 2019. Diciamo che, allora, io corso per tanti anni, per 20 anni. Ho corso tantissimi anni Birel, poi ho avuto una parentesi un anno con CRJ, con Modena Kart, dopodiché, sul suggerimento di mio padre, che comunque cominciavo ad avere una certa età. No,
0: È lui?
3: no, no, no, no, questo è il signor Karel Jarosz, che è praticamente l'inventore dell'anemometro che avete pubblicato l'altro giorno, che è uno strumento che insomma hanno usato varie case costruttrici anche nel mondiale, Yamaha e quant'altro, che permetteva di vabbè, poi dopo magari parleremo della tecnica, insomma, permetteva
0: Chiariamo.
3: di vedere alcune cose. E, insomma, niente, su suggerimento mio padre, presi la rivendita della Maranello Kart, misi su un piccolo team, avevo un po' di clienti, non tanti, e da lì l'esigenza poi appunto del fatto dei motori, perché non sapendomi più dove sostanzialmente dove potermi anche fidare un po'. Per quanto riguarda la parte motoristica, dopo una parentesi insomma con alcuni preparatori, ma era diventato anche proprio la parte logistica ingestibile, cioè nel senso vai e vieni, porta i motori al banco, ritorna, era diventata veramente un'impresa difficile da gestire. Quindi mi sono detto o smetto tutto o mi organizzo, e ovviamente la risposta, la scelta è stata la seconda, e quindi a quel punto lì mi sono strutturato. Nel 2019, diciamo durante tutto quell'anno lì, è stato fatto il banco prova, è stato fatto in casa, quindi tutta la parte di diciamo di carpenteria, l'elettronica ovviamente invece è stata acquistata. E
0: vediamo adesso il banco prova.
3: Sì, sì, sì, poi tutta la parte di cabina, perché il banco è ok, c'è il banco, ma poi per far funzionare il banco c'è tutto appunto il discorso della relazione, discorso rumore e quant'altro, tutta la parte elettrica, insomma è abbastanza complesso. E mi ricordo benissimo la prima tirata sul banco prova, la feci il 24 dicembre del 2019, quindi considero un po' quella data lì, diciamo, il momento in cui è iniziato il percorso da motorista, ecco.
1: Beh, la vigilia di Natale, partita la Sani Competition.
3: Esattamente.
0: Posso dire, ti sei fatto un gran bel regalo, perché poi in pochissimi anni hai scalato l'Everest e sei arrivato a conquistare due campionati europei, due titoli di campione del mondo. Sì. Ora ti vorrei riportare al 2024, al tuo primo campionato europeo.
3: Sì.
0: Cosa si riprova a vedere queste immagini con un tuo motore Sani che sfreccia davanti a tutti?
3: Allora, quel weekend lì è stato un weekend un po' particolare, che mi ha lasciato sinceramente un sapore in bocca un po' agrodolce, diciamo così, perché da una parte c'è stata la conquista appunto del titolo europeo con Spirgella in KZ2, ma dall'altro c'è stata la perdita del campionato europeo in KZ1 con Senna per un punto, per il giro veloce.
1: Ah, sì, è vero, mi ricordo quindi questa cosa.
3: È stato un weekend, esatto, un po' dal gusto un po' amaro, onestamente. Non sono riuscito, se devo essere onesto, a godermi appieno il successo in Z2 per via delle Z1. Perché perdere per un punto, per il giro veloce oltretutto, insomma un po' scoccia. Però queste sono le corse, queste sono, cioè, è lo sport in generale, quindi lo accetto come normale, come giusto accettarlo, e si fanno gli onori ai vincitori, è giusto che sia.
0: Che tra l'altro poi subito qualche settimana dopo è arrivata per te e per il team Sodikart il campionato del mondo, questa volta nella massima espressione del karting, la KZ1, il mondiale, quello che diciamo, passami
3: quello che conta.
0: Quello che conta, ecco.
3: Quello che conta. Quindi, quello che è un sogno, che onestamente all'inizio di questa avventura chiaramente era una cosa che per me era impensabile. Però ci tengo a dire una cosa, che certi risultati...
0: Scusa Flavio, la regia tempestivamente ha fermato l'immagine qui, perché sulla pancia del pilota, come vedete, una bella scritta Sani Competition.
3: Sì. Questo è fu un'idea di Paul Bisaglion, che insomma mi ha fatto il regalo di mettere sulla tuta del pilota, insomma, a lettere cubitali il mio marchio, e lo ringrazio per questo. No, ma proprio per questo appunto, cioè, vorrei fare vorrei puntualizzare su un aspetto che credo sia molto importante. Certi successi nello sport, ma anche insomma, poi in generale, tante volte anche nella vita, sono frutto di più componenti che si sommano. E io successi che ho avuto, senz'altro

0: Una parte è anche merito mio, ma è anche merito del team, dei piloti, cioè di tutti, perché si vince e si perde tutti insieme e certi risultati non li ottieni solamente con una componente. Le componenti sono tre, appunto, il motore, il telaio e il pilota. E se non ci sono tutte al 100%,
1: Io direi
0: i
1: anche quattro, la
0: campionati del
1: fortuna.
0: mondo non si... Anche quattro? Quali, Matteo? Ah, un po' la fortuna, vabbè, assolutamente. Assolutamente. Beh, se vogliamo poi anche raccontare un po' la mia storia, io credo di essere stato sì, anche ripeto, bravo forse su degli aspetti, di aver avuto dei meriti, ma ho avuto anche fortuna, perché nel mio percorso ci sono stati dei momenti, delle tempistiche, cioè ritrovarsi al posto giusto nel momento giusto, che mi ha permesso di poter appunto emergere, di poter lavorare con la squadra ufficiale Sodi Kart, che di conseguenza mi ha permesso di avere piloti forti e insomma via via. È l'insieme di
1: Però,
0: tutte le
1: Flavio,
0: cose.
1: sei molto molto umile, però la fortuna uno dico se la costruisce, e soprattutto perché comunque con Saura, anche Riccardo, ma io in special modo con la pagina mi scrivono in molti di qua e di là, e non faccio nomi, ma da piloti comunque di un certo calibro parlando, tutti dicono che comunque i motori tuoi hanno qualcosa in più, e quindi va dato anche atto, perché altrimenti non avresti fatto questo percorso. Ci siamo sentiti per telefono, poi te l'ho detto chi era questo nome, che è rimasto meravigliato, quindi hai trovato qualcosa in più di altri che comunque ti fa emergere, perché altrimenti successi, ok la fortuna, ok i piloti, ok il team, ma attualmente sul karting quello che è a fianco diciamo alla destra conta molto.
2: Sì. Ecco, ma scusate ragazzi, però fatemi entrare anche a me nella partita. Io non capisco niente di motori. Teo, tu dici che Sani c'ha qualcosa in più, ma io voglio sapere cos'è questa cosa in più.
0: Allora, io cerco sempre di essere estremamente onesto e quindi lo sarò anche con voi. Io credo che negli anni scorsi, per il lavoro che è stato fatto, avevo un piccolo vantaggio, quello sì. Questo vantaggio ovviamente, secondo me, nel corso di quest'anno si è un po' assottigliato. Vedo, anche per dire nell'ultima gara che c'è stata a Sarno, veramente un livello molto simile di tutti i motori in questo momento, perché è normale, perché comunque se uno vince, gli altri poi lavorano per arrivare, è una cosa che è normale. Quindi, ovviamente c'è sempre una rincorsa continua a uno sviluppo. Quello che è difficile fare oggi su questi motori 125, parliamo del KZ, dove il motore ha uno sviluppo che sostanzialmente ormai è ventennale, se non di più. Non è semplice poter fare qualcosa di meglio. Quello che io ho fatto nel corso di questi anni è stata semplicemente la cura di tanti piccoli dettagli che messi insieme hanno fatto in dei momenti un po' la differenza. Però tante volte nel pensiero comune delle persone credono che ci sia, no, un qualcosa di speciale che possa dare un cavallo di più o fare una differenza incredibile. Non è assolutamente così. È veramente la somma di tante piccole cose messe insieme che ti fanno vincere la gara per quel zero virgola. È il metodo di lavoro che hai quando sei in pista, sommato a quello che è il lavoro a casa. Conoscere bene il proprio materiale credo che sia una cosa fondamentale, perché questo poi fa sì che la messa a punto in pista sia più precisa. Essere stato pilota, come dicevate voi prima, credo che mi abbia concesso un vantaggio, perché magari certe sensazioni, certi feeling,